0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rangers.
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah, good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni. Brand new music right.

Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Rumore. Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
8: Get into the best.
7: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
9: Brand new music right here.
10: Brand new music.
11: Brand new music.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Diamo il buongiorno al nostro Daniele Andreozzi e mi viene da dire, insomma, per l'ultima volta, tra virgolette, nel senso che finisce la stagione degli allievi Elite Under 17, ma se vorrà Daniele, insomma, lo chiameremo, lo disturberemo, lui forse mi sono liberato di voi finalmente, però insomma ti disturberemo ancora perché argomenti,
2: ci sono anche i mondiali, oh.
1: Lo so, però Daniele non vuole parlare con te.
2: Come sarebbe,
1: Alessandro,
2: vabbè, allora io sto zitto quando ti intervieni.
1: Non ha voglia di parlare. No, però sì, di cose effettivamente di cui parlare ce ne saranno tante ancora nelle prossime settimane. Oggi, diciamo ufficialmente, Daniele, chiudiamo il campionato allievi Elite Under 17 che abbiamo seguito per tutto l'anno della San Lorenzo Calcio all'interno della polisportiva Cinecittà Bettini, di cui sei direttore generale. Quindi ti chiedo innanzitutto un bilancio dell'ultima giornata di campionato, vale a dire la trentesima, e anche poi della stagione a questo
3: sì,
1: punto.
3: Certo. Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti, grazie di questa
3: presentazione. E vabbè, insomma, la stagione penso che si riassuma con una frase facilissima, nel senso, quando le maglie di Radio Rock sono subentrate, la stagione è cambiata. Quindi diciamola chiaramente, insomma,
1: è evidente. Siamo i veri artefici della salvezza.
3: esatto. L'Under 17 ha fatto una stagione importante, molto seria, molto, molto appassionata, con grande presenza agli allenamenti, cercando di unire prestazioni e risultati. E devo dire che in un girone molto difficile, perché adesso possiamo dirlo alla fine che il girone era veramente tanto tanto difficile, con l'abbassamento del numero dei gironi d'élite, sempre con queste mille virgolette, da 3 a 2, ovviamente il livello delle squadre si è alzato e noi abbiamo raggiunto un risultato sportivo che è quello della salvezza, e abbiamo raggiunto secondo me anche un risultato sportivo ancora più importante, cioè quello di aver mantenuto una rosa che è partita con 22 giocatori e ha chiuso la stagione con 21 giocatori. Quindi siamo molto molto contenti di questo, che non è mai scontato.
2: Certo.
3: E quindi complimenti ai ragazzi, complimenti allo staff, quindi voglio citare Alessio De Gasperi, Renato Monti, Marco Colasanti, Simone Blefari, che sono stati bravissimi, i ragazzi tutti chiaramente, che sono stati veramente seri, presenti e ci hanno dato veramente delle grandi soddisfazioni. L'ultima di campionato è stata una partita che come obiettivi non doveva chiedere molto, ma insomma abbiamo giocato contro una squadra molto forte come la Tor Tre Teste, una bella prestazione, sconfitti per 2-1, ma con grande veramente una bella partita di calcio,
1: che era poi quello che chiedevi, no Daniele, di chiudere il campionato con una bella prestazione al di là del risultato, poi, no?
3: Assolutamente sì, quello glielo chiediamo sempre, almeno io glielo chiedo sempre, nel senso, cercare di essere molto bravi nell'analizzare la prestazione e capire se il risultato è conseguente alla prestazione stessa oppure è frutto di altro. Certo. Però diciamo che in questo finale di stagione i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, sono riusciti ad arrivare anche in posizioni molto molto alte, non era scontato, quindi bravissimi, bravi gli Under 17, bravi 2009, con una citazione particolare a tutti i nostri 2009, che tantissimi, che addirittura vengono dalla nostra scuola calcio, quindi con una soddisfazione ancora maggiore, perché chiaramente sono tutti, tantissimi di questi ragazzi hanno fatto un lunghissimo percorso con noi.
1: Bene, bravi tutti ragazzi. Voglio farti una domanda, però un po' come dire, sì, un po' provocatoria per certi versi, non voglio dire difficile, insomma, come domanda, però mi incuriosisce una cosa che ho notato nella trentesima giornata di campionato. È stata una partita, quella tra lo Sporting San Cesareo e la Spes Montesacro, che è terminata con il punteggio di 2-15. Ora io ti chiedo questo: secondo te è giusto, una domanda forse anche se vuoi anche un filino retorica, però è giusto che una partita termini 2-15 secondo te? Cioè la risposta può anche essere se il risultato è quello, il risultato è quello, però non lo so, mi fa un po' effetto.
3: È una domanda molto difficile, è anche molto interessante, perché chiaramente anche qui ci sono delle scuole di pensiero. Per quanto mi riguarda, il pensiero è: se il risultato è sincero, ovvero che l'impegno delle due squadre è stato massimo sì. E quello che è successo in campo è semplicemente una differenza di obiettivi, di voglia, di tante cose, può capitare. È ovvio che infierire su una squadra come il San Cesario, che magari a fine stagione ha sicuramente mollato un po' la presa, e magari ci sono dei problemi, perché spesso e volentieri questi risultati e queste classifiche portano a tanti ragazzi che lasciano, eccetera. È ovvio che forse se si poteva evitare, no, di arrivare a numeri, diciamo, di questo tipo, magari un allenatore, un istruttore, un educatore qualcosina si avrebbe potuto fare. Detto questo, però, non ho visto la partita, quindi non voglio certo, giudicare. Certo. Cosa diversa è rispetto ai bambini, cioè, se si tratta dell'under 17 in cui ci sono degli obiettivi eccetera eccetera, bisogna prenderla come una delle ipotesi che può accadere, no? Nel senso che, diciamo, purtroppo a fine stagione ci sono delle squadre che mollano, delle squadre che hanno ancora degli obiettivi. Faccio un esempio: magari lo Spezia e Montesacro doveva raggiungere, che ne so, la differenza reti, adesso dico cose, no? Dico, sì, cose che di cui non sono neanche così a conoscenza, e quindi può capitare una cosa del genere, che io sinceramente eviterei, che io però Daniele Andreossi eviterei, sì, quindi sì. Nel senso, se io stessi in panchina con la Spezia e Montesacro, probabilmente a un certo punto, vedendo la situazione della gara e vivendo la gara, probabilmente avrei fatto delle scelte differenti. Per quanto riguarda i bambini, invece, sono molto più stringente e, diciamo, ortodosso da un certo punto di vista, nel senso che una squadra di bambini non deve essere umiliata, e quindi, al netto del fatto che è complicato dire a un bambino ferma di non segnare più, però ci sono degli strumenti per poter fare in modo che queste cose non accadano, perché sì, la federazione ti dà la possibilità di togliere un bambino dal campo, oppure la squadra avversaria può giocare con un bambino in più. Ci sono degli strumenti che, se l'istruttore non è vanaglorioso e non è un narcisista che dice no, sì, io devo giocare così,
1: anche
3: adesso,
1: quel tema,
3: si
1: cioè,
3: può evitare. Si può evitare.
1: No, ma io trovo questa cosa anche molto bella per equilibrare un po' anche le cose, perché, insomma, poi, ecco, senza voler entrare nello specifico, parlandone come se fosse un caso generale, no, naturalmente, però mi ha colpito, perché guardando chiaramente la giornata è un risultato che inevitabilmente salta all'occhio, no? Un 2-15 non è
3: alla,
1: che
3: testa di, alla stessa giornata di andata Emilio non sarebbe successo, è chiaro, certo, che è una classica partita di fine stagione in cui una squadra ha mollato la presa, ragazzi che magari chissà già stanno in giro a fare prove, che purtroppo c'è pure questo, un problema enorme, i campionati finiscono troppo presto, ed è un problema, perché questo periodo qui è il problema del quello che viene definito il calciomercato dei settori giovanili. Se vogliamo aprire nelle prossime puntate, possiamo prenderci una quarantina, sì, di ore per, certo, poterne parlare.
1: Certo, certo, no, assolutamente. E tra l'altro c'è qualcuno che scrive, perché poi è una questione anche di valutazioni, qualcuno scrive: nel rugby il rispetto dell'avversario si dimostra continuando a segnare mete fino alla fine. Io credo, cioè, tu dici paradossalmente, sì, credo sia giusto in tutti gli sport, tranne quelli da combattimento. Vabbè, però vi...
2: Però quelli terminano. Beh,
3: Ma per esempio, è più o meno baseball, quello che diciamo prima.
2: Il baseball ha una pratica che secondo me è molto più disumana, che è l'interruzione della gara per manifesta inferiorità.
1: Sì.
2: E io penso che sia peggio che perdere 15 a 2.
1: Perché tu dici, concordo, chiaramente concordo, è un'umiliazione
2: è
1: maggiore.
2: Più, no? Giochiamo il primo tempo, il secondo dopo 10 minuti, l'arbitro la stoppa, la ferma l'arbitro per manifesta inferiorità, e la certificazione di una cosa immutabile. Mentre un episodio del genere, laddove si comincia a fare le categorie a scuola calcio, è un altro discorso. Ma certo, dal momento in cui ci sono le categorie, poi possiamo decidere di farla partire dai giovanissimi e non gli esordienti, va bene, ma dal momento in cui ci sono le categorie, il risultato sul campo va rispettato. Poi, come dice Daniele, a me capitò tantissimi anni fa, quando facevo i giovanissimi, vincevamo dopo il primo tempo 6-0, partita scritta, il mister non ci disse di non giocare, ci propose una modalità di secondo tempo diversa, cioè alleniamo per noi il giro palla, che era un modo per dirci,
4: però c'è, vedi, una
2: giocate in un altro modo, che avrebbe portato sicuramente a minori attacchi, quindi magari a minori, e infatti che la partita poi finisse
3: a più errori, certo, esatto, certo, esatto, chiaro.
2: Per noi è stata comunque allenante, perché comunque allenavamo una skill che, nella quale dovevamo migliorare, e abbiamo evitato di affondare continuamente, e
1: certo.
2: Fu una cosa più tranquilla.
3: Senti, sottoscrivo, e diciamo che torniamo al discorso iniziale, poi la partita va vissuta, quindi ogni situazione è diversa, e ogni sensibilità di chi sta in panchina è chiaramente diversa.
1: Senti Daniele, tanto altro paio di domande, poi insomma noi ti aspettiamo anche qui in studio le prossime settimane, se ti va qualche volta vienici anche
3: non
1: a trovare,
3: vedo l'ora, non vedo l'ora,
1: compatibilmente con i tuoi impegni. Però è possibile far fare un provino per una valutazione ad un 2010 categoria elite, se ci scrivono? Adesso subito la domanda secca sul provino.
3: Guarda, rispetto il vostro ascoltatore, ma nel senso, se posso disintossicarmi da queste domande meglio, quindi la risposta è no.
1: Benissimo. Nel rugby, rispetto, allora, questo abbiamo già letto. Poi c'è, ovviamente ci sono tantissimi un ragionamento, una valutazione interessante da fare sul, prima stavamo parlando di Lella e dell'Ostia Mare, però insomma un pensiero sull'Ostia Mare che arriva in Serie C e con insomma un commosso comprensibilmente Daniele De Rossi che commentava questo bellissimo risultato. Che dici, Daniele?
3: Complimenti chiaramente a una società che conosco benissimo e ovviamente molto molto contento di questi risultati, diciamo, di squadre a noi vicine. Bisogna analizzare un'altra cosa rispetto, oltre al dato sportivo, che per la prima volta nella storia avremo 6 società professionistiche nel Lazio. Beh, ed è la prima volta in assoluto che accade, perché Roma Lazio, Latina Frosinone, Ostia Mare e Guidonia, quindi sì. Diciamo avremo 6 realtà professionistiche del Lazio. Mi auguro che i settori giovanili di queste società abbiano ben chiaro che tipo di messaggio dovranno portare, perché adesso sarà veramente importante capire come imposteranno i loro settori giovanili per fare in modo che il dilettantismo possa aiutare il professionismo e il professionismo possa davvero prendere l'eccellenza e non altro.
1: Molto bene,
2: sì,
1: molto
2: esatto,
1: chiaro.
2: Speriamo.
1: Allora, Daniele, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo per le prossime settimane, perché ci sono tante cose di cui parlare, anche iniziative legate a quello che farete da qui in avanti.
3: Assolutamente sì, ci sono delle cose molto importanti che mi piacerebbe condividere con voi. Sì,
1: benissimo,
3: sì,
1: quindi ne parliamo se ti va a partire da lunedì prossimo, poi quando ti va ci passi a trovare in studio, siamo felicissimi. Intanto grazie, e dici se ce l'hai una canzone per salutarci quest'oggi, questo ultimo intervento, diciamo così, di campionato regolare, di regular season, diciamo così.
3: L'ultima giornata chiederei Radiohead con Fake Plastic Trees, se bellissima. Possibile e basta, e vi ringrazio tantissimo, se ci sente sicuramente presto.
1: Grazie a te e ti aspettiamo naturalmente il 13 maggio per l'anteprima di Aldair, cuore giallorosso,
3: certo.
1: Ci vedremo
3: certo.
1: Lì
3: non vedo l'ora.
1: Grazie Daniele,
4: ciao,
1: alla prossima.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi. Ciao.

Rock Show Reloaded. Hey, I can't wait for you to rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Everywhere. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Enough talk! It's time to rock!
4: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
5: Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Parliamo del libro della settimana e abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi questa mattina Loris De Filippi, infermiere di formazione che lavora da 30 anni come operatore umanitario in contesti di crisi, conflitti armati ed epidemie. Ha prestato servizio per UNICEF a Gaza, dove si è occupato del supporto alle cure pediatriche con particolare attenzione all'unità di terapia intensiva neonatale. Ha lavorato tra l'altro in tantissimi altri scenari internazionali di grande difficoltà, di grande particolarmente delicati, come Siria, Iraq, Haiti, Bangladesh, Indonesia, Africa, America Centrale, America Latina. Presidente di Medici Senza Frontiere Italia, direttore delle operazioni di Medici Senza Frontiere Belgio. Gli diamo il benvenuto perché ha scritto questo libro preziosissimo da acquistare e leggere oggi stesso, e ancora chiediamo perdono, edito da Mondadori Strade Blu, e quindi diamo il buongiorno a Loris De Filippi. Ciao Loris, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno.
1: Allora, io sì. Loris, partirei subito da una cosa che mi ha colpito tantissimo subito nel prologo del tuo libro. Tu dici una cosa, ho già fatto la lista un po' così dei contesti delicatissimi nei quali ti sei trovato ad operare. Dice: ho sempre evitato la piccola trappola del libro autobiografico, forse perché sapevo che raccontare se stessi è spesso solo un modo elegante per mettersi al centro. Per Gaza decidi di fare un'eccezione. Ecco, partiamo subito da qua. Come mai hai deciso tu che, insomma, non è che sei stato solo a Gaza, di contesti e di situazioni internazionali di grande orrore, purtroppo, ne hai viste tante, e come mai hai deciso adesso invece di scrivere un libro su quel che hai visto a Gaza?
2: Beh, per un motivo abbastanza semplice, nel senso che in tutte le crisi in cui ho lavorato, in tutte le guerre, c'erano due aspetti che a Gaza non troviamo. Uno, la possibilità per le persone di poter scappare e quindi di andare in un paese limitrofo, di fare rifugiati, di trovare un rifugio in un modo o nell'altro. Per quanto riguarda Gaza questo non è possibile. Tu sei 2 milioni di persone, sono ristrette all'interno di 170 chilometri quadrati e quindi non possono muoversi. Ma il secondo motivo, quello più valido, quello che mi ha fatto perdere qualsiasi tipo di indugio, è stato il fatto che non c'erano giornalisti internazionali, e il fatto di trovare il coraggio per raccontare quello che ho visto e che è successo, credo sia stata una cosa molto importante, soprattutto per il futuro, no? Quando rivedremo Gaza e la situazione imperdonabile che abbiamo lasciato così svolgersi, avere una testimonianza in prima linea diretta credo sia stato molto importante.
1: Senti, io sappiamo che purtroppo che l'attenzione umana, verrebbe da dire, in questo sicuramente la stampa, gli organi di informazione hanno le loro responsabilità, però insomma di solito è monopolizzata da un tema. C'è stato un momento in cui si parlava tantissimo, giustamente, di Gaza. Adesso per certi versi verrebbe da dire che la situazione con il cessato il fuoco è quasi, per alcuni aspetti forse è quasi peggiorata, nel senso che non c'è più quell'attenzione. Adesso si parla molto di Iran. Qual è la situazione adesso a Gaza, adesso che se ne parla molto meno rispetto a prima?
2: Sì, guarda, la situazione, fai proprio benissimo a ricordarlo, perché dal momento in cui è partito il cessate il fuoco ci sono state più di 700 morti. C'è una crisi profonda, l'80% delle infrastrutture idriche sono danneggiate e fuori uso, quindi è molto difficile portare degli aiuti e portare l'approvvigionamento idrico alle persone. C'è il sistema sanitario in un collasso strutturale, nessun ospedale, nessuno è pienamente funzionante, e solo il 50% funziona parzialmente grazie agli aiuti delle ONG e delle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il quadro generale ha un accesso limitato dal punto di vista umanitario, che è intermittente e pericoloso, cioè i varchi di passaggio da Israele a Gaza sono continuamente chiusi per una ragione o per l'altra, anche per ragioni di sicurezza, e quindi questo impedisce che le strutture funzionano normalmente, quindi tutte le infrastrutture civili, sanità, acqua, scuole sono oltre che devastate, non funzionanti anche per questo accesso limitario estremamente limitato. Insomma, la situazione è molto pesante, e a questo si associa anche una mancanza di carburante, mancanza di farmaci essenziali e una crescita del numero di bambini malnutriti, e questo è capitato soprattutto nell'ultima fase. base, cioè dall'inizio del conflitto israelo-iraniano.
1: Tra l'altro c'è un capitolo, mi viene in mente un capitolo del tuo libro che si intitola La guerra non uccide solo chi muore, nel senso che poi noi, tra l'altro, ovviamente, no, abbiamo fatto un conto impressionante delle vittime, tra l'altro anche dei giornalisti, come tu giustamente dicevi, i giornalisti non possono entrare, quelli che ci sono li hanno massacrati, però poi c'è anche un contesto di grandissima distruzione per chi rimane, e lì c'è un'attenzione minore, nel senso che poi vabbè, devi quasi essere felice, no, di essere sopravvissuto, ma chiaramente c'è una situazione di distruzione che è totale, che riguarda le persone ferite, per esempio, il contesto nel quale si troveranno a vivere la loro vita e tutto quello che è intorno, no? A livello proprio di infrastrutture, di quello che ci serve, no? Per andare avanti in una vita dignitosa.
2: Sì, basti pensare che Gaza oggi, nei 170 chilometri quadrati che citavo precedentemente, quindi in uno spazio esiguo, ci sono 1000 tendopoli. In questo momento 1000, e quindi la condizione delle persone, l'80% delle persone vive in queste condizioni, senza acqua. L'anno scorso ci sono state più di 500.000 casi di diarrea, cioè praticamente una persona su quattro ha avuto un caso di diarrea che ha dovuto insomma spedirlo in un ospedale o in un centro di salute. Questa è una situazione ovviamente intollerabile, e a questo si associa un problema psicologico massiccio, soprattutto nei bambini e nei ragazzi, ma anche negli adulti, perché continuano a essere costantemente bombardati. Il rumore dei droni è quello che caratterizza qualsiasi notte di chiunque viva a Gaza, e questo ti mette in una situazione di allerta generale tutto il tempo. Oltre a questo si associano circa 5.000 casi di amputazioni, e quindi di necessità di protesi, che finora solo 300-350 casi e sono riusciti ad avere una protesi definitiva, e questo è uno dei problemi più grossi, no? Perché quando non ci sono i servizi di riabilitazione, non ti permettono di fatto di uscire dalla tenda, e le condizioni spesso in inverno sono terribili, perché piove, perché tutte queste tendopoli sono piene di fango, non c'è nessuna possibilità di vivere una vita normale, e in estate, che sta per arrivare, toccheremo i 35-40 gradi costantemente. Quindi è una situazione molto, ma molto complessa, e purtroppo Gaza è uscita dai riflettori. Per questo vi ringrazio molto oggi.
1: Senti, io la domanda te la devo fare, perché poi è importante. Mi viene da dire, mi immagino la tua risposta, al tempo stesso non me la immagino. Ti occupi soprattutto di cure pediatriche, di cure neonatali. Ci racconti, per quanto però penso sia molto importante dirle certe cose e accendere quanto più possibile dei riflettori su quello che è accaduto e che continua ad accadere, che tipo di scenari hai vissuto negli ultimi anni?
2: Guarda, è una situazione drammatica, perché Gaza ha ogni anno circa 50.000 nuovi bambini, quindi ci sono 50.000 nuove gravidanze, e il che vuol dire, in un contesto come quello, quando le donne non riescono a mangiare normalmente, non hanno accesso all'acido folico, non hanno accesso ai micronutrienti, mettono al mondo dei bambini che molto spesso sono prematuri, e quindi la necessità costante di avere delle terapie intensive per salvare la vita a questi bambini è assolutamente necessaria. Il problema è stato duplice, perché da un lato gran parte degli ospedali sono stati completamente distrutti, soprattutto a Gaza City e nel nord, e quindi non c'era più accesso a nessun tipo di neonatologia. Quindi lo sforzo che abbiamo fatto, che secondo me è qualcosa di incredibile viste le circostanze, è stato quello di rimettere in piedi delle vere e proprie terapie intensive neonatologiche, e far sì che i ventilatori arrivassero, che i CPAP, tutte le strumentazioni che abbiamo in una terapia intensiva in Italia, potessero arrivare lì. E in questo siamo lentamente, ce l'abbiamo fatta. Alcuni degli ospedali che abbiamo messo a posto nel 2025 sono stati distrutti, ma voglio dire, la tigna, la volontà, la resilienza degli operatori locali e anche delle organizzazioni hanno permesso che appunto questo possa accadere. La cosa gravissima è stata che gli israeliani per 8 mesi hanno impedito che i nostri ventilatori neonatali partissero dall'aeroporto di Tel Aviv per raggiungere Gaza. Quindi per 8 mesi sono stati fermi. Il numero di bambini morti in quel periodo lì, di neonati prematuri, è incalcolabile. Rimane una macchia gravissima, ma guardando avanti e guardando in positivo, in questo momento 10 terapie intensive in tutta la striscia di Gaza stanno funzionando, no? E questo contribuirà a salvare tantissime vite, ed è importantissimo.
1: Nella follia poi, Loris, della guerra, che è già una cosa di per sé folle, no? Quando sganci una bomba, già è una follia, è una cosa, come dire, che dovrebbe risultare inaccettabile, inconcepibile per chiunque, però poi ci sono questi atti che non si riescano a definire in altro modo se non di crudeltà estrema, perché poi, voglio dire, è chiaro che se tu fai una cosa che va a impattare su dei bambini appena nati, è chiaro che c'è una situazione di crudeltà, non mi vengono altre parole. Maurizio, forse tu volevi fare una domanda.
3: Sì, oltre a ognuno di noi, no, per prendere coscienza pienamente di una situazione, Loris, chi vorresti che leggesse il tuo libro?
2: Guarda, io credo che io me lo auguro, insomma, che in moltissime scuole si legga il libro. Non è un libro violento, è un libro che stimola altri tipi di riflessioni. Cioè, bisogna porre una fine, bisogna mettere un sasso, no, dentro l'ingranaggio della guerra, della violenza e sicuramente della vendetta, perché se oggi noi non investiamo nelle scuole, sia nelle nostre scuole, no, nei paesi occidentali, che a Gaza, quello che otterremo nel corso degli anni sarà di nuovo violenza, sarà di nuovo vendetta, sarà di nuovo devastazione. Io credo che in qualche modo ripartire da questo libro e da tantissimi altri libri che possono raccontare la storia di Gaza, questa enorme punizione collettiva, possa servire a vedere degli spiragli, no, in una situazione geopolitica che invece è sempre più grigia.
1: Senti, prima di salutarti volevo farti un'altra domanda. Io vedo costantemente in giro, anche insomma, in cose che riguardano eventi più vicini a noi, il seme spesso dell'intolleranza, dell'ideologia cieca, dello scontro, della contrapposizione, come fosse una partita di calcio a volte, no? E tu scrivi in quarta di copertina, tratto dal tuo libro, nella quarta di copertina riporta una frase che dice: nessuna causa, nessuna guerra dovrebbe mai toglierci ciò che ci rende umani, no? A volte ce lo dimentichiamo. Allora, al di là delle responsabilità personali, come dire, soggettive, di cui speriamo prima o poi debba render conto il primo ministro di Israele, il governo di Israele, tutti coloro che hanno diciamo in qualche modo permesso questo scempio, come dire, il sionismo in generale, inteso come ovviamente sopraffazione, come sciovinismo, eccetera eccetera, però tu intitoli il tuo libro "E ancora chiediamo perdono". Allora, se ci spieghi questo titolo, io vorrei chiederti cosa ci dobbiamo far perdonare tutti noi, perché secondo me non è soltanto un problema legato a, chiaramente poi le responsabilità sono di vario tipo e ci sono le più gravi e le meno gravi, ma qui c'è un qualcosa, tu lo accennavi un pochino, no? Ci siamo voltati tutti quanti dall'altra parte, forse non ci fa comodo vedere, no, certe volte. Quindi ci dici, ecco, secondo te su che cosa dobbiamo tutti quanti chiedere perdono, e direi tutti proprio.
2: Sì, guarda, prima di tutto è ovviamente una provocazione. Non questo chiedere perdono non è un gesto di resa, ma sicuramente è un atto di accusa. Dentro quell'ancora c'è tutta la ripetizione della storia, anche recente. Continuiamo a vedere, continuiamo a sapere, continuiamo ad ascoltare anche delle testimonianze come questa, eppure continuiamo a chiedere scusa invece di cambiare, no? Di porre un freno a queste cose e di tentare di cambiare. È un'ancora che pesa, è una denuncia che è una responsabilità collettiva che per il momento non si interrompe, e quel invece chiediamo il perdono non è rivolto solo alle vittime, perché spesso sono loro paradossalmente a dover giustificare la propria esistenza, il proprio dolore, no? è rivolto a noi stessi, alla nostra incapacità di fermare l'ingiustizia mentre sta accadendo. È il linguaggio della coscienza quando si arriva sempre con un passo dopo, no? Il titolo nasce da quello che ho visto a Gaza: bambini sotto le macerie, ospedali che funzionano malissimo, medici che continuano a lavorare senza più strumenti, senza più energia, senza niente, senza alcuna protezione, no? Molti sono morti. Ed ogni volta dopo che arriva una dichiarazione, una condanna anche del nostro governo, una presa di distanza, anche se recentissima, una forma di perdono richiesto troppo tardi, quando veramente non serve ormai più, non ha più senso, no? E in questo senso il titolo dialoga anche con la riflessione di Hannah Arendt, no? Sulla banalità del male. Certo. Cioè il male non è solo nei gesti estremi, in quei passi, in quei criminali, in quegli assassini che uccidono dei bambini mentre vanno a raccogliere della legna o vanno a prendere del cibo, ma è nella normalizzazione dell'abitudine, nel continuare a funzionare come se tutto fosse normale, accettabile, no? Io credo che appunto chiedere perdono in quel senso lì diventa una forma di autoassoluzione che non dà seguito a nessuna rottura, che non cambia, non provoca niente. E il libro sta tutto lì, in quella tensione tra colpa e responsabilità e tra testimonianza e impotenza, no? Tra denuncia e bisogno di rimanere umani. E la domanda vera che il titolo lascia sicuramente aperta, dal mio punto di vista, è questo: fino a quando continueremo a chiedere perdono invece di cambiare, invece di non solo andare nelle piazze, ma boicottare un regime che sta provocando migliaia di morti, non solo a Gaza, no? Io in questo senso credo che ci sia una parte di responsabilità non solo a chi governa, ma anche a chi decide e chi governerà questo paese e altri paesi occidentali.
1: Assolutamente sì, tra l'altro arrivano tantissimi messaggi, ti scrivono grazie infinite per le dichiarazioni fatte, essere operatore sanitario in quegli scenari, che coraggio, che forza. Ci si spezza il cuore, l'indifferenza non ci appartiene, non appartiene a questa radio, non appartiene a chi non accetta l'atrocità delle bombe e delle scelte spietate. C'è qualcuno che scrive, anticipandolo, domanda banale, ma volevo capire che motivazione davano gli israeliani per non far entrare macchinari medici, Loris.
2: C'è la motivazione del dual use, cioè in moltissimi casi dicono che del materiale può essere usato per uno scopo militare. Allora, se è abbastanza normale per le bombole d'ossigeno, perché potrebbero essere in qualche modo utilizzate per fare degli ordigni o per fare delle cose che io poi francamente non conosco, è impossibile pensare che un ventilatore possa provocare uno scoppio o qualsiasi altro tipo di macchinario bellico. Infatti poi l'hanno fatto entrare dopo 8 mesi. Quindi la scusa era un po' quella del dual use, che in molti casi è solo un pretesto.
1: Benissimo, insomma, benissimo fino a un certo punto, diciamo. Io ringrazio, qualcuno mi scrive Linda, titolo quando potete, e ancora chiediamo perdono, Mondadori Strade Blu. Loris, tu ripartirai, stai in programma, insomma, un altro viaggio nell'immediato a Gaza o altrove?
2: No, sicuramente non a Gaza in questo momento, perché non credo che sia facile rientrare, soprattutto dopo il libro, però sicuramente in un altro contesto, non appena mi sarò riposato, ripartirò.
1: Allora, se vorrai, magari ti contatteremo nuovamente telefonicamente nelle prossime settimane, quando ti sarà possibile, per parlare ancora delle varie emergenze, di questa e delle altre emergenze di cui ti occuperai magari con il tuo lavoro. Ti ringraziamo tantissimo di quello che fai e del tuo libro, che è preziosissimo, ricordo, e ancora chiediamo perdono, una testimonianza da Gaza. Loris De Filippi con noi. Loris, prima di salutarci, hai una canzone che hai scelto per chiudere il nostro intervento insieme?
2: Sì, in parte è una canzone che ha dato là un po' a questo libro, in un momento di raro sconforto che ha avuto, perché tento di essere ottimista a tutti i costi, e la canzone è All Apologize dei Nirvana.
1: Benissimo, noi ti ringraziamo, l'ascoltiamo subito, grazie a Loris De Filippi e a prestissimo, grazie mille.

0: The Rock Show Reloaded.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Reliance, il nuovo album dei Soen. La band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
4: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
7: We can have a party in there.
6: Stai ascoltando
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
8: Welcome to Violence.

0: The Rock Show Reloaded.
1: I Post Animal and the Stranger Thing and the Stranger Kids. Ci spiega qualcuno?
2: Buongiorno diretto. No, buongiorno. Sembri te il ministro Urso quando parla, cioè, ministro, se capisce, fai dire le notizie a Maurizio, per favore.
1: Allora, chi sembra il ministro Urso? Quindi a questo punto non si è capito, il ministro Urso chi è?
3: Tu te l'ha detto adesso.
1: No, non l'ha detto proprio così.
3: Ha detto tu direttore.
1: Ha detto ma chi potrebbe essere chiunque, no, a sto punto, quindi non necessariamente.
3: Vabbè, va bene, così.
1: Dai, sentiamo chi c'è, dai, sentiamo.
4: Buongiorno direttore, non so se ha sentito la notizia di quei ricercatori che hanno ricevuto dei messaggi dallo spazio e quindi si ipotizza essere praticamente alieni, ma è interessante uno dei messaggi che dice proprio andiamo a vedere Aldair cuore rosso nero, dai,
5: cuore rosso nero,
4: incredibile, incredibile.
3: Tutto sbagliato,
1: cazzo, ma un cazzo alieni, scusa, cazzo di
3: l'accento.
6: Buongiorno Rosso.
1: Ah, ma forse si riferivano alla sua militanza al flamenco, che sarà sviscerata nel film Aldair cuore giallo rosso, forse per quello.
6: Buongiorno Rosso, secondo me Litfiba potevano tranquillamente lasciarla nel cassetto.
1: Lui dice i Litfiba potevano tranquillamente lasciarla nel cassetto questa canzone. No, vabbè,
3: mi dispiace, sì.
1: anche a me, no. Sono d'accordo con Martina Caronna e
6: buongiorno
1: con il professore.
6: Prego. Niente, dice sad.
1: Bene,
3: scusa, grazie.
1: Volevo partecipare. Molto bene. Secondo me 17-3 dei Litfiba, musica bella, il testo invece un po' banale per me, eh. Un po', vabbè, però so i Litfiba, ragazzi, il testo dei Litfiba. Parliamo di 40 anni fa. Brano attuale, spettacolare, grandi Litfiba, ci scrive invece Daniele. Sentiamo ancora.
7: Il lupo non è stato reintrodotto.
5: E niente, lui si è fermato lì.
7: Scusate, ma sta a sentire il podcast.
1: Ah, ok, cioè lui si sente questo è bellissimo. Si sente il podcast.
5: Sta indietro di una puntata
8: e poi parlare con noi in diretta.
1: Bello, ragazzi. Bello. Allora, chi è che c'ha i figli adolescenti qua? Tu ce l'hai, Alessandro? Figli adolescenti?
8: Alle 2-3. Io sappia, no.
1: Torno
8: però...
1: ai 16 anni, ai 7 anni?
8: No.
1: Maurizio, tu ce l'hai?
5: Una nipote, 14.
1: Figlio, io ho scoperto ieri di avere un figlio adolescente.
5: Ah,
1: di cui non sapevo un cazzo.
8: Ha scoperto un dove?
3: Ma che
8: ha detto un tizio. Uno ti ha detto
1: che c'hai un po' di
8: morisci.
5: C'hai un po' di arretrati di mantenimento.
3: Vabbè, ma adesso lo vorrei conoscere.
1: No, lasciamo così.
3: Lo schifi così.
1: No, non è che lo schifo, lui c'ha la sua vita, c'ha la mia. Basta.
3: È tuo figlio.
1: Allora, mi ha mandato una lettera.
3: Ma poverino, ma che ti ha detto?
1: Babbo mi ha scritto in questa lettera: passami la canzone che mi piace a me.
3: Ti ha scritto una lettera per dirti questa. Basta.
1: Ma che fa la richiesta musicale, no? Ma che certo. Dice babbo. Ieri è venuto a Claudio Morici, mi ha portato sta lettera del mio figlio. Dice porta ti porto una lettera del tuo figlio e mi ha portato questa lettera.
3: Perché
1: del mio
3: ce l'aveva Claudio Morici, tra l'altro?
1: Perché ho
8: sbagliato il racconto. Morici, lui ha lettera del figlio.
1: La cosa bella,
8: che cazzo,
1: la cosa bella
3: è, richiesta
1: è
3: musicale.
1: Che è tutto vero tranne una sola piccola cosa,
3: che babbo, te l'ha portata babbo, Claudio Morici.
1: No, il babbo è vero, quella è l'unica cosa,
3: babbo è vero
1: che me l'ha portata Morici, è vero, la canzone è vera,
3: la lettera è finta.
1: La lettera è non è verissima, nel senso che no, adesso la parte
5: lì è vero pure che c'è un figlio.
1: Va bene Maurizio, dai, non svela subito così. Allora praticamente
3: come si chiama?
1: Allora no, ti spiego praticamente Maurizio si chiama.
3: Ciao Maurizio.
1: Ah, praticamente, cioè lo chiamerò Maurizio. Certo, poi.
8: Chiamerà
1: allora,
8: Maurizio Paniconi, ci avrà attaccato come nome di battesimo.
1: Allora, praticamente, no, la storia è questa. Praticamente, ieri mi piomba, e l'avrete visto anche qua, anche voi. Mi piomba
8: che
1: dentro.
8: Cosa vuole poi? Che cosa vuole? Che arriva senza
3: ma
8: mentire,
3: lui fa come gli pare.
8: Non citofona, non porta niente.
1: Mi piomba, stavo dicendo. Dentro lo studio.
5: Ti sei piombato.
1: Ah.
3: Mauri.
1: Allora, mi piomba dentro lo studio.
3: Fa arrabbiare papà.
1: Fa arrabbiare papà. Guarda.
8: Ah.
1: Guarda. Papà, poi ti schifa. Allora, dunque, mi piomba dentro lo studio Claudio Morici. Si chiude a chiave dentro la stanza mia. Praticamente ci chiudiamo a chiave e mi fa: guarda, devo confessare sta cosa. Tu c'hai un figlio ed ecco qua la lettera. Mi consegna lui, ma non era una lettera in realtà, era lui che me lo diceva. È una lettera virtuale, diciamo.
3: Cioè, letteralmente ti consegno una lettera e non ti ha consegnato niente.
1: No, ma ha consegnato un videomessaggio, diciamo così, chiamiamolo così, anche se lui era completamente mascherato, di mio figlio, che mi ha chiesto: papà, mandami una canzone.
3: Ma che storia è?
8: Mio
1: figlio ha 16 anni. Mio figlio ha 16 anni, ho scoperto. Purtroppo la mamma è venuta a mancare, quindi non fa della facile ironia. E ridono. E io mi devo occupare di questo ragazzo. E come me ne occupo? Accontentando le sue richieste musicali.
3: Ma scusa, certo, ma adesso, cioè, adesso lo adotterai. Cioè, io mi auguro adesso
5: questo
3: adotterai,
5: se
3: mantieni le
5: richieste musicali.
1: Allora mi ha fatto ascoltare. Allora mi ha detto, vorrebbe ascoltare questa cosa qua da parte tua, no?
9: Questa cosa.
1: Oh, mi ha fatto un disco di un artista che lui segue. Oh, ragazzi, l'ho sentito ieri. È la trap.
3: Vabbè.
1: È la trap.
3: Ma la trap non fa tutta schifo comunque.
1: Non è male, sai. Bravo, e posso dire una cosa? Bravo mio figlio. Bravo mio figlio. Kid Yugi.
8: Sentiamo.
1: Bravo
3: Kid Yugi è un mito.

0: tomba.
1: Io contro la morte come Gilgamesh, servo dell'establishment. Bacio la foto di Kissinger, mi piace il principio attivo quando è commestibile. Mi vogliono tutte le tipe, come una Birkin bag. È sempre colpa mia, mi sento Dinkleberg. Mi suicido dopo l'album per le critiche. A 9 anni andavo su internet, scrivevo donne super.

0: produzione è molto buona, ragazzi. Francesco Stasi di Taranto, 25 anni.
1: Lavoriamo sulla dizione,
0: per favore, che di Taranto,
1: quindi no, molto fastidio.
0: Lascialo perdere. Allora, si chiama Gidiugi. Gidiugi, che fa rima con Luigi, fra l'altro.
2: Vedi, incredibile.
0: Gidiugi è nome d'arte che si rifà a Kid Cudi, no? Tra l'altro, e anche al cartone animato, al gioco di carte giapponese che si chiama proprio Yu-Gi-Oh! Un'icona della cultura nerd. Poi ci sono tantissimi riferimenti nella sua musica, ho scoperto tantissime cose. Me l'ha fatto scoprire mio figlio ieri, che è passato qui a trovarci. Domani sarà ospite dei nostri
3: studi. Non c'è stava tuo figlio.
0: Allora,
1: racconto, non era così.
0: Allora, Alessandro,
2: era Claudio Morici.
0: Però se tu unisci,
4: ma lo saprà lui se è il figlio, no?
0: Allora, se tu unisci puntini, se tu unisci i puntini,
1: esce fuori
0: quella, lo sai, no?
1: Comunque, Claudio Morici, che rispondesse al telefono.
5: Vai, buongiorno ragazzi, mi sono imbattuto in una notizia che credo abbia il peso specifico per essere riportata, sì. Almeno a livello radiofonico da voi, e cioè che dal 21 di maggio in tutte le sale uscirà un docufilm su un monumento del calcio mondiale, che è il grande Aldair,
0: grande.
5: Dal titolo Aldair cuore giallorosso. Ritenevo che dovesse,
0: ragazzi, il suo film l'ho fatto io, vi dico che se continuiamo così non ci arriva al 13 maggio. Ma è rotto il cazzo pure a me,
4: no, io ho le palle cesellate.
0: No, Maurizio,
4: no,
0: vergognati, schifoso, mio figlio all'ascolto,
4: c'è una pietà di migrante,
0: ha detto papà ascolto, se metti
2: Kid Yugi è bel problema sulle palle cesellate,
0: sì, perché non tollera, non tollera, non tollera,
1: non tollera le palle cesellate,
2: non tollera.
0: Ieri mi ha mandato un messaggio in diretta, dice: ho saputo che ti mando via Luigi Vespasiani, perché diceva troppe parolacce.
2: Chi è?
0: Allora, Kid Yugi, Yu-Gi-Oh, questo gioco giapponese vuol dire re dei giochi a sua volta.
4: Bravo.
0: Yu-Gi-Oh,
2: c'era il cartone, se
0: io ti insegno le cose per lei, poi se ne frega un
4: cazzo, questo mi frega molto più del
0: vuoi sguazzare nell'ignoranza, ti faccio sguazzare nell'ignoranza,
4: ti sto dicendo che mi interessa,
2: anche perché tu pensa, ma io l'ho sempre chiamato Yu-Gi-Oh, invece ho scoperto che si chiama Yu-Gi-Oh.
0: Allora Yu-Gi-Oh, allora, hai l'Itfiba, voglio bene, devi tanto, ma che era
2: Filastrocca.
0: Ma certo che dopo terremoto la produzione lascia molto a desiderare. Questa già 7 re è evocativa, ma non credo che passerà la storia, scrive Marco.
2: Ma non credo che passerà la storia.
0: Dai, ragazzi, ma di che parliamo? Questa canzone con tutte queste liste potrebbe piacere anche all'onorevole Salvini.
2: sì, è vero.
0: Guardate che non è facile fare una roba.
1: No, bravo,
2: è molto bella.
0: Bravo, mio figlio.
6: Oh, c'avrei un'altra richiesta. Non è che mi dai un po' di quote della radio? No, se no mi devo drogare.
0: Come ti permetti? Zozzone, drogati.
2: No,
1: l'alternativa
2: ma
1: è
2: drogati?
1: O quote della radio. Zozzone, o droga.
0: Vergogna, non ti do niente.
2: Poverino,
0: finché non muori.
2: Dai.
0: Finché non muori.
4: Un'alternativa meravigliosa.
0: Quando muoio, erediti.
5: Mi rotto i coglioni.
0: Allora, vai, sentiamo.
5: Tuo figlio non è stato reintrodotto.
0: Emilio Banton con le palle cesellate, zaccaniate. Si scrive un amico. Allora, guarda che cazzate, si deve inventare uno per mandare in brano. Ma ragazzi, ma scusate, voi mi conoscete da tanti anni, no? Io faccio questo programma al mattino dal 2003, ma ormai sapete come sono fatto. Secondo voi, io per mandare in brano ho bisogno di inventarmi una cazzata? Io lo mando, no? Se certo. Voglio mandare un brano, non è che ho bisogno. Se vi dico le cose col cuore in mano, ragazzi. Allora, bel
4: ogni
0: treno.
4: Ogni tanto, sto cuore, tienetelo nelle mutande, perché sennò poi dopo scopri che c'hai i figli.
2: Ma
4: qua,
2: io guarda, non
0: io sei volgarissimo.
2: Così poetico,
0: il cuore in mano. Il bambino, l'estetica, cioè la cosa più bella della natura, del mondo che esce fuori da,
4: sì, quando
0: da un
4: cresci,
0: corpo di una.
4: No, quando te ne rendi conto che ce n'hai che già c'ha 16 anni.
2: Non è mai troppo tardi, però.
0: Ma che importa? Chi di oggi, ragazzi, scrivono. Cioè, avessi avuto io un padre così, che accontentava le mie richieste musicali. A me è toccato un padre in stile Maurizio, ci scrivono. Francesco, violento, alcolizzato, intollerante al plexiglass. Sputava in terra, estemmiava, mi guardava sempre con quegli occhi piccoli, cattivi, le botte poi, con quelle mani bitorzolute.
4: Ma se oggi sei l'uomo che sei, grazie a questo.
0: Allora, Francesco, vuoi essere mio figlio? Vuoi essere mio figlio?
1: Sì, sì.
0: Io oggi vi adotto
1: della Magliana
0: perché Allora, vai, sentiamo, vai.
3: Martina, che ormai Emilio è un boomerone.
0: Boomerone.
3: Si chiama ancora Yu-Gi-Oh! E il cantante si chiama Kid the Yugi.
2: Ah,
0: ma che cazzo dite?
2: Vedi che c'ho ragione
0: ma
2: io,
0: non
2: che
0: dite cazzate, non capite un cazzo. Me l'ha detto mio figlio che ha 16 anni. Allora,
1: non c'hai un figlio, se ce l'avessi ti odierebbe.
0: Allora, intanto dice Carlotta dice: Maurizio, siamo in due con le palle cesellate. No, perché invece io quando sento parlare dei cavalli dalla mattina alla sera.
2: Ma voi
0: mette
2: i cavalli con quest'altra cosa, ma c'ha ragione.
0: No, ma è un discorso sulle passioni umane, no? Che c'entra? Caetano Veloso, la Caetano Veloso, uno può parlare di Caetano Veloso.
2: Ma non ogni 15 minuti,
1: ogni
2: 3
1: minuti parlavo di Caetano Veloso, cioè hai rotto il cazzo.
0: E questa parla dei cavalli la mattina alla sera.
1: Ma quello è il problema tuo, suo. Che vuoi, lei fa come gli pare.
0: Ma io faccio la trasmissione e parlo con lei.
1: Scusa, ma lei parlerà con te, mica.
0: E questo è un problema vostro.
1: Mica ci abbotta a
0: questo
1: noi.
0: È un problema vostro,
2: Carlotta,
0: scusa. Questo è un problema vostro.
2: Ha fatto il giro e
0: perché adesso voi vedi che c'ho ragione io. Allora attenzione. Maurizio, verifica
1: controlla
0: un attimo.
1: Controlla tutto.
0: Controlla le agenzie, vai. Sentiamo se mio figlio ha detto qualcosa, dai. Verifica se
1: sì.
0: Ha detto qualcosa.
2: Non c'è il numero.
0: No, non ha detto niente?
2: Ma
0: no.
2: Non gli hai chiesto neanche il numero.
0: No, il numero non c'è.
2: Cioè, non l'hai visto dopo 17 anni, manco il numero gli hai chiesto.
0: Non rispondo al telefono a nessuno.
2: Io non so che.
0: The Rock Show Reloaded.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Sei su Radio Rock.
13: More music now.
12: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
14: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Rock Show Reloaded.
1: Intanto ho fatto analizzare la questione Tozzi Burioni all'intelligenza artificiale in cerca di debunking e gli ho detto chi ha ragione e lui mi risponde: nessuno ha pienamente ragione, ma Burioni è più vicino alla sostanza. La discussione è un classico esempio di come un fatto tragico, la morte di un cacciatore, venga usato per caricare di ideologia un tema complesso come la caccia. Un cacciatore americano di 75 anni, Ernie Dosio, stato calpestato a morte da un branco di elefanti in Gabon mentre cacciava un antilope insieme a una guida professionale. È successo in un'area di foresta pluviale durante una battuta di big game hunting guidata e pagata, decine di migliaia di dollari. Non è la prima volta che capita a cacciatori esperti. Gli animali selvatici, soprattutto elefanti, possono essere imprevedibili e pericolosi quando si sentono minacciati. Quali sono le posizioni? Tozzi, la caccia è questa merda qui, spiace per la morte, ma i cacciatori non dicono sempre che è uno sport, questo ho perso. Tozzi aggiunge che gli animali sono individui, ognuno diverso, prodotto anche di una cultura di specie, citando Beckhoff, Deval, Safina, Lorenz e invita a studiare. Burioni: paragonare la caccia a un'attività rischiosa come l'alpinismo, dove ogni tanto muore qualcuno, non rende la caccia una merda per definizione. Dice che l'atteggiamento anticaccia gli sembra più ideologico che basato su scienze e precisa che della caccia in sé non gliene frega niente. Cioè lui dice fondamentalmente: se tu dici a livello di nesso di causalità è morto uno, quindi è una merda, no, capisci il ragionamento?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: ha fatto
2: chiaro,
1: anche Tozzi, scusa, Burioni, non è sbagliato. Lui dice: se tu dici che il fatto che muoia uno vuol dire che è una merda, allora pure nell'alpinismo,
2: certo,
1: potrebbe essere
2: sì,
1: una merda,
2: sì,
1: perché muore la gente.
3: Quindi,
1: non è che se muore
3: quello,
1: una persona
2: è una
1: allora
2: merda,
1: è una
2: quella
1: merda.
2: Cosa. Sì, sì,
1: Tozzi ha ragione sul punto fattuale: gli animali non sono macchine istintive identiche. La scienza cognitiva ed etologica, Franz De Waal, Carl Safina, Mark Beckhoff e altri, ha dimostrato da decenni che molte specie hanno personalità individuali, capacità di apprendimento sociale, trasmissione di comportamenti non generici fra individui e gruppi, quello che si può chiamare in senso ampio cultura animale. Dialetti nei cetacei, tecniche di caccia diverse fra gruppi di scimpanzé, eccetera. Questo rende gli animali più persone di quanto pensassimo 50 anni fa e complica la visione cartesiana dell'animale macchina. Su questo Tozzi ha ragione a dirlo. Dov'è che però la discussione deraglia? Burioni c'entra il punto principale: usare la morte accidentale di un cacciatore per dichiarare che la caccia è una merda è un ragionamento emotivo e selettivo, non
2: sì,
1: è logico o scientifico.
2: Sì, sì,
1: molte attività umane, alpinismo, motociclismo, immersione, cioè è un po'
2: cioè,
1: come
2: non è
1: il discorso
2: quello il
1: quando muore
2: sì,
1: un
2: certo,
1: pilota, un giovane pilota
3: in macchina
1: di Formula 1
3: o
1: di sì, MotoGP sì, è una merda.
3: Stesso motivo per cui se c'è un episodio violento allo stadio, il calcio è violento.
1: Ecco, nessuno dice infatti che l'alpinismo è merda solo perché ogni anno muoiono persone. La caccia grossa in Africa è oggettivamente pericolosa, elefanti, bufali, leoni, ippopotami uccidono cacciatori, non rende questo la caccia intrinsecamente immorale, così come non rende, immorale scalare l'Everest.
2: Beh, infatti
1: tra l'altro
2: rende, forse è quello che magari è intrinsecamente immorale se uno solo vuole chiedere appunto a livello etico e non appunto come se fosse un dato di fatto. Cioè il problema della caccia,
1: la moralità
2: in sé, non la morte
1: è soggettiva,
2: sì,
1: quindi quello che può essere
2: certo,
1: morale per te
2: certo,
1: non lo è per
2: però
1: me.
2: Diciamo che era morale, cioè per i nazisti andava bene,
1: certo,
2: no?
1: certo. Quindi diciamo tu, lei sta paragonando diciamo i nazisti che uccidono gli ebrei a quelli che ammazzano gli animali, tu dici questo?
2: No, non è un paragone, era per dire se per una persona
1: però c'è una differenza,
2: cioè
1: no,
2: la banalità
1: tra
2: del male, nel senso che il male se lo normalizzo diventa una cosa normalizzata. Per me la caccia è un abominio, cioè io quando vedo un allevamento intensivo, intensivo si chiama, diciamo che a livello di concentramento non è troppo diverso.
1: Allora,
2: poi da una parte c'è
1: allora esistono diversi tipi di caccia, sempre continuo su questo report che abbiamo fatto del dissing Tozzi Burioni. Caccia di sussistenza, ancora vitale in molte parti del mondo. Caccia di controllo popolazioni, necessaria in assenza di predatori naturali per evitare sovrappopolazione, danni all'agricoltura, incidenti stradali, squilibri ecosistemici, vedi cervi in Europa, cinghiale in Italia. Trofeo big game, quella del caso invece più controversa, la caccia regolamentata con quote, periodi e introiti che spesso finanziano conservazione e comunità locali, ha in alcuni contesti un ruolo nella gestione della fauna, per esempio in Namibia, in Sudafrica e in alcuni paesi europei. Non è automaticamente ideologia riconoscerlo, è ecologia applicata. E poi sì, gli elefanti sono animali sociali intelligenti con emozioni complesse, ma sono anche erbivori territoriali che possono distruggere villaggi, uccidere persone e competere con altre specie. L'idea che ogni animale sia un individuo sacro da non toccare mai porta facilmente all'assurdo. Dovremmo smettere di controllare i cinghiali che devastano i campi o i predatori che attaccano il bestiame? La natura non è un documentario Disney, è piena di violenza, sofferenza e morte. Gli esseri umani, come predatori apex culturali, hanno sempre cacciato. Tozzi mescola una verità parziale, gli animali hanno vita mentale ricca, con un salto normativo forte, quindi la caccia è moralmente disgustosa. Burioni rifiuta correttamente quel salto quando è fatto in modo ideologico, senza distinguere tra tipi di caccia e sofferenza necessaria e gratuita. Vabbè,
2: puoi chiedere le fonti, perché ha detto un paio di cose che in realtà io sapevo al contrario, a parte che, a livello proprio di etologia e ecologismo, in realtà la caccia, appunto, come ha detto anche il nostro amico, so che ha un impatto, ma poi io sapevo che l'essere umano non era un predatore apicale.
1: Le fonti ce l'ho, poi te le mando.
2: Sì, giramele, perché non lo so, ho ritrovato
1: allora,
2: un paio di cose.
1: La sintesi è questa: la forza del cacciatore è tragica per lui e la sua famiglia, ma non dimostra che la caccia sia intrinsecamente merda. È un rischio dell'attività come tanti altri. Gli animali non sono oggetti senza valore. La scienza supporta l'idea che abbiano sofferenza soggettiva, personalità e comportamenti culturalmente trasmessi. Questo dovrebbe spingerci a una caccia il più possibile etica, regolata, minimizzando la sofferenza inutile. Però l'antropomorfismo estremo, gli animali sono come noi, quindi non toccarli mai, è ideologico quanto l'idea opposta che siano solo risorse. Ignora che l'Homo sapiens è parte della natura, che ha sempre cacciato e gestito risorse, e che una gestione attiva della fauna selvatica è spesso necessaria per la biodiversità stessa. Tra l'altro,
2: in realtà tutto quello che dice è probabilmente il contrario di quello che dicono la maggior parte dei biologi, quindi è veramente curioso.
1: No,
2: come
1: tra l'altro
2: faccio
1: è interessante
2: cosa.
1: Però questo punto di vista, boh, al di là delle fonti,
2: sì, no, no,
1: però
2: è
1: interessante
2: strano,
1: questo
2: però,
1: punto
2: dice,
1: di
2: una
1: vista
2: cosa
1: perché
2: molto controversa.
1: Effettivamente uno dice, se il perché poi senti sto salto logico, no Mauri, se diciamo l'animale, se noi siamo tutti animali, no, quindi gli animali, gli altri animali, diciamo così, hanno pari dignità rispetto a noi, no, e quindi non vanno uccisi come non deve essere ucciso un uomo. Però questo fa sì, al contrario, come giustamente l'intelligenza artificiale suggerisce, fa sì che allora dobbiamo capire anche l'uomo, che in quanto animale si comporta esattamente come gli altri animali.
2: Certo, però l'uomo
1: caccia.
2: Assolutamente sì, però diciamo che il modo che noi utilizziamo per usare gli animali è un po' diverso. Cioè noi non andiamo nel bosco e prendo, ammazzo.
1: Ma noi facciamo
2: ammazzo un fagiano e me lo mangio a casa. Noi
1: andiamo
2: al supermercato,
1: quello che fanno gli altri animali.
2: Capito?
1: Cioè
2: sì,
1: noi
2: però
1: facciamo
2: diciamo
1: i cazzi
2: che
1: nostri, come
2: sì,
1: lo fanno tutti
2: capito,
1: gli altri animali.
2: Ma se i cazzi nostri prevede noi che poi facciamo estinguere tutto il resto, che portiamo
3: però
2: il cambiamento climatico.
3: Scusa, se siamo paritari come
2: che
3: sentimenti e comportamenti, io capisco animali e capisco gli esseri umani.
1: Cioè gli esseri umani fanno esattamente quello che fanno gli animali.
2: Sì, ma l'essere umano non fa
1: però
2: una cosa arzigogolata
1: per fare
2: in modo di utilizzarti.
1: Però noi
2: capito?
1: Che siamo antropocentrici,
2: capito che ci voglio dire? Eh sì, no, non ti utilizza.
1: Pensiamo di essere molto più
2: tu non sei allevato.
1: Pensiamo di essere molto più importanti di quanto non siano
3: gli
1: animali
3: per una specie animale.
1: Pensiamo di essere
2: è
1: più importanti di quanto non siano gli animali.
2: Cioè,
1: guardate,
2: è questo
1: a me
2: il punto.
1: Pensiamo di essere più importanti di quanto non siano gli animali.
2: Quindi tu li puoi usare come ti pare e non è così.
1: No, facciamo quello che fanno gli animali. Cioè gli animali fanno
2: okay,
1: così.
2: Ok, allora la mia natura è assolutamente non toccarli e mi regolo di conseguenza
1: cioè,
2: faccio questo.
1: Certo.
2: Poi il senso è, se io creo un sistema dove l'animale è sistematicamente sfruttato a livello di corpo,
1: però ti volevo dire
2: a
1: una
2: livello
1: cosa,
2: di prodotto,
1: c'è un cortocircuito che fa quasi ridere, no? Che paradossalmente, se noi volessimo realmente salvare gli animali, dovremmo ritenerci superiori a loro. Perché se siamo superiori e siamo diversi da loro, essendo diversi da loro, siamo in grado di salvarli. Se noi ci riteniamo pari a loro, paradossalmente, questo è il cortocircuito mentale, paradossalmente dovremmo comportarci come loro, cioè comportarci come un altro animale.
2: Io invece penso che decidere che siamo tutti sulla stessa linea invece comporta cedere una parte di potere, cosa che non vogliamo.
3: Scusami
2: fare.
3: Scusami tanto, se siamo tutti pari, ci comportiamo,
2: ok, capito il tuo ragionamento, ti faccio un discorso.
3: Per me va bene.
2: Io allora Vanna, ma scusami però, adesso faccio una cosa un po' forte, però Vanna Marchi diceva che i coglioni devono essere in culo. No? Le aveva questa frase, per cui se tu sei più sveglio è giusto che freghi quello meno sveglio. Allora io ti dico, se tu a livello di tecnologia sei avanzato perché hai fatto un salto evolutivo, no? E ti senti in diritto quindi di sfruttare questa superiorità con altri animali che sono al tuo pari a livello di dignità, ma magari quel salto evolutivo a livello proprio di tecnologia non l'hanno fatto, che cosa ti rende questo?
3: Una specie che sta esercitando
2: un
3: potere errato,
4: specie di Vanna Marchi.
2: E quindi va bene così. Capito qual è il pensiero
3: va bene così,
2: dietro.
3: Però è altrettanto vero che penso che se fossimo...
2: Ma tu puoi rispettare il tuo essere umano senza fare lo stronzo, cioè nel senso...
3: Però io penso che se noi cedessimo l'animale...
1: Cioè, è una valutazione morale.
2: Perché se io massacro e macello miliardi di animali l'anno, sono uno stronzo.
4: E vediamo e vai ad affrontare gli animali così... Con
2: l'animale,
3: se noi fossimo alla pari, l'animale
1: si approfitterebbe,
2: sì, ma sarebbe molto più uguale. L'animale non alleva, non macella miliardi di animali.
1: E guarda che nel mondo animale non c'è l'equità, perché gli animali fra di loro
2: non siamo
1: predatore col predato, non stanno loro tra di loro, non stanno ad armi pari.
2: Come non siamo il predatore,
1: come non siamo noi.
2: Però capisci che il nostro impatto è troppo più grande.
1: Ma come,
2: quello che noi
1: come
2: possiamo fare
1: più
2: con
1: grande,
2: le nostre tecnologie
1: come
2: è troppo
1: più
2: grande,
1: più grande l'impatto,
2: è una sproporzione allucinante
1: di una specie animale su un'altra specie.
2: Sì,
1: perché
2: però
1: è sempre
2: in qualche
1: così
2: modo
1: funziona,
2: poi,
1: così è il meccanismo.
2: Negli ecosistemi
1: poi
2: si regolano.
1: Poi noi possiamo decidere, perché siamo superiori agli animali, possiamo decidere di comportarci diversamente.
2: Gli ecosistemi
1: oppure
2: si regolano.
1: Possiamo fare quello che
2: no,
1: fanno
2: certo,
1: gli animali.
2: A livello tecnologico è ovvio che siamo superiori. Io parlo del livello di dignità, di esistenza e di diritto
3: se
2: di vivere.
3: Se noi ci fossimo comportati come animali, se noi ci fossimo comportati esattamente come gli animali, si saremmo già mangiati.
2: No, sì, però
3: scusami,
2: guarda che ci servono
1: questo.
2: Gli animali, perché no, se iniziassero a scomparire tutti gli animali,
1: questa è una razionalizzazione antropocentrica. Noi pensiamo di essere al centro del mondo, non siamo
2: io
1: al centro del mondo.
2: A me me lo dici?
1: Siamo.
2: A me me lo stai a dire?
1: Dico,
2: no, io ti sto facendo tutto un altro discorso, non girare quello che ho detto.
1: Io sto dicendo, io vi ho posto un problema, vi ho detto, siamo al centro del mondo?
2: No, non lo siamo.
1: Siamo solo sopra gli animali, quindi facciamo quello che fanno loro. Facciamo esattamente, e quando noi saremo estinti come specie, ci saranno altre specie animali che andranno avanti, perché funziona così.
2: Capisci quanto
1: noi
2: giustifica
1: siamo,
2: ogni atteggiamento?
1: Noi esistiamo da 200.000 anni. La vita sulla Terra esiste da 4 miliardi di anni. Noi non siamo un cazzo.
2: Io sono d'accordo.
1: Noi pensiamo di essere i re del mondo.
2: Il contrario, io penso proprio il contrario.
3: Però noi non lo facciamo.
1: Tu pensi quello, Martì, perché tu vorresti condizionare. Sì, perché vorresti condizionare.
2: Io non voglio mangiare animali che vengono seviziati da svegli.
1: Ma questa
2: cuccioli,
1: è la tua scelta,
2: no,
1: ma questa
2: è
1: la tua
2: scelta,
1: scelta
2: che si
1: da,
2: basa
1: dal
2: sul
1: fatto che
2: sei
1: un essere umano. Perché se tu fossi un altro animale,
2: pensare che questa roba
1: se tu fossi
2: sia
1: un altro animale
2: umani,
1: non la faresti questa scelta.
2: Cavolo, su, cioè, ci sono delle cose sulle quali ci indigniamo per le torture che l'essere umano ha fatto ad altri esseri umani.
3: Infatti,
2: ma che cosa ci erge a sentirci
3: infatti,
2: questo?
3: Fortunatamente,
2: e a me me dà dell'antropocentrica.
1: E
2: che cazzo?
1: Sì, perché pensiamo.
2: Ok,
1: sì, perché sì,
3: però fortunatamente
1: penso,
3: proprio perché c'è una coscienza, no? Quindi ci sono dei movimenti che si occupano di fare in modo che queste cose cambino.
2: Sì.
3: Proprio perché ci siamo evoluti. Io penso che ci sia una strada di non si può ignorare anche il
2: ma
3: progresso
2: certo
3: da quel punto di vista.
2: C'è una differenza evolutiva, l'ho
3: si
2: detto
3: stanno combattendo
2: discorso.
3: No, si stanno combattendo delle cose a favore del rispetto degli animali. Cioè, sono cambiate le cose proprio perché essendoci evoluti stiamo capendo che a noi non ci serve fare quella roba lì. Se noi fossimo tutti alla pari, gli animali ci si sarebbero un animale più forte.
2: Ma la mia parità, ragazzi, io l'ho detto all'inizio, la parità di cui parlavo io è una parità di diritto alla vita.
3: No, questo
2: non sto parlando di parità, a livello come io e te siamo uguali nella savana, cioè andiamo e il leone me se magna. Non sto dicendo,
1: però questo di questa,
2: parità di diritto
1: però
2: all'esistenza.
1: Però questa cosa la puoi, gliela puoi dare, gliela
3: puoi
1: dare
3: esercitare perché sei superiore.
1: Perché se non gliela potresti dare
2: a livello tecnologico evolutivo,
1: non è tecnologico, vuol dire
2: la tecnologia
1: l'abbiamo ottenuta grazie al nostro intelligenza come specie,
2: ma a livello evolutivo
4: è pure vero che tu
2: li
4: sfrutti perché sei superiore, è lo stesso discorso,
3: è la stessa cosa che farebbe una specie superiore alla tua.
2: Sì, ma tu questo non lo puoi sapere. No, ragazzi, allora aspetta, non possiamo paragonare il leone che va a caccia e se mangia un antilope che gli dura 7-8 giorni a noi che alleviamo un miliardo.
1: Il principio
2: di
1: è lo stesso.
2: No, non è lo
1: il principio,
2: stesso principio
1: è lo stesso.
2: Zero.
1: Noi
2: zero.
1: Facciamo quello che possiamo fare, loro fanno quello che possono fare. Tutto quello che possiamo fare di sbagliato.
2: No, perché loro non vanno in eccedenza,
1: tutto.
2: Mai. Noi buttiamo,
1: proprio,
2: ragazzi, noi buttiamo tonnellate di cibo, che chiamiamo cibo, ed erano esseri viventi. Ma che dite? Il leone non uccide in eccedenza.
1: Perché non ce l'ha quel tipo
3: ma
1: di...
3: uccide, ma allora il punto è uccidere o no? Cioè non riesco a capire.
1: Tra l'altro c'è anche
2: ma dai, ma veramente
1: qua.
2: State portando il discorso su noi, i predatori apicali?
4: No. Oh, a me mi sembra assurdo sto discorso.
2: Cioè, ma che state
4: scusate,
2: a dire,
4: ma offende la vostra intelligenza.
2: Cioè, ma che state dicendo?
3: A me pare il contrario.
4: No, a me mi sembra proprio
1: il contrario. Allora,
4: io sono un carnivoro, ma questo discorso offende la vostra intelligenza.
1: Però scusate, siamo andati un pochino oltre. Cerchiamo di far stabilire ai nostri ascoltatori di quale intelligenza stiamo parlando. Qual è l'intelligenza offesa? Lo sveleremo fra pochissimo.
0: The Rock Show Reloaded.

0: Rock Show Reloaded.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
0: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono autentici.
1: Rockbusters. Music for monsters.
2: Rockbusters.
3: Rockbusters.
2: Rockbusters.
0: Now on Radio Rock.
1: Rockbusters.
0: Sono qui.
4: Buongiorno amici e amiche di Radio Rock, sono le 9:04 di sabato 2 maggio. Siamo pronti ad iniziare insieme anche questo weekend e fino a mezzogiorno saremo in due a tenervi compagnia. Io sono Nicole Fondato, ma con me c'è Sandro Fuffo Bernardini.
5: Buon sabato Nicole, buon sabato a tutte e a tutti.
4: Partiamo direi scoppiettanti con i Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Whiskey in the Jar, i Metallica aprono così questo sabato mattina. Per quello che riguarda me e Fuffo con Rockbus, siamo rigorosamente in diretta. C'è chi comunque si vuole sincerare, Isabella, che fossimo veramente qui, ci siamo.
1: Io non sto bevendo del whisky, forse è un po' troppo presto.
0: Forse. Non è che tu non bevi neanche quando è ora di bere il whisky, quindi non fai testo.
1: Tu le sai, Nicole, no, sto sorseggiando del caffè in the jar. Buongiorno, buon sabato 2 maggio a tutti quanti. Ragazzi, siamo nel vivo di questo lungo weekend. Del resto è il sabato post 1 maggio e ci auguriamo per voi possa essere una bella giornata per staccare un po'. Già ieri ci auguriamo sia stato altrettanto e quindi sia un davvero un lungo weekend di riposo, ma proprio per questo salutiamo i lavoratori. Ieri è stata la vostra festa, ma lo è anche oggi.
0: Ma lo è anche oggi, anche perché questa volgarità di fare ponti, di prendersi delle vacanze.
1: Ma dove andremo a finire, contessa?
0: Noi invece si rimane qui al chiodo, e quindi un abbraccio enorme va comunque a entrambe le categorie, sia i lavoratori che si stanno riposando, sia quelli invece che così hanno davanti a loro una giornata lavorativa.
1: Dovremmo fare un partito, il partito dell'ozio e del lavoro.
0: Esatto, esattamente. Intanto noi andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con la novità. Se volete farci sapere cosa fate e come state, lo sapete, c'è il 3899 106 e 600.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: Bend Believe con Love Story, una delle novità da votare, se vi piace ovviamente, sul nostro sito radiorock.it. Ci chiedevano se lui fosse il cantante dei Rival Sons. Non è Buchanan, bensì
1: Cameron. Non è neanche
0: Pitter.
1: Mitch Buchanan.
0: Non è che Mitch Buchanan, ma è il cantante dei Black Midi, e quindi hanno creato questo nuovo gruppo, ma non è Buchanan. Anche sì, se mi piacerebbe sempre poter dire Buchanan all'interno di ogni...
1: Allora tu puoi dirlo, nessuno ti toglie questo diritto. Band, formatasi l'anno scorso. Dunque ragazzi, siamo in diretta, lo saremo per 3 ore. Se volete partecipare alla playlist di Radio Rock, chiaramente potete farlo al 3899 106 e 600. Noi vi daremo notizie, aggiornamenti, curiosità, chi più ne ha più ne mette.
0: Vi diamo anche una se avete delle istanze, dei problemi di cui volete parlarci, sentitevi liberi, cercheremo comunque di lenire le vostre sofferenze in qualche modo. Anche se avete delle proposte musicali, sentitevi liberi. Salutiamo Gianni che ci dà il buongiorno, e ci dà buongiorno anche Elsa, che è un meraviglioso e splendido roditore dalla faccia tenerissima.
1: È un criceto
0: bellissimo. Elsa è in omaggio ad Elsa di Frozen,
1: o all'Elsa della
0: bianca.
1: Spada
0: dovrebbe essere. Un abbraccio anche ad Oliviero, ad Isabella, e che ci parlava del concerto del 1° maggio. Magari ci torniamo dopo, perché magari alcune cose da dire ci sono. Intanto andiamo avanti con la musica. Ci sono i Temple of the Dog con Hunger Strike.

0: album incredibile da recuperare tutto, quello di Temple of the Dog. Questa era Hunger Strike e voi ci siete al 3899 106 e 600. Salutiamo Amy che ci scrive: ciao, ma che belli che siete con tutte queste songs che mi fanno sentire di nuovo in love e mi ricordano la vostra preziosa compagnia da decenni. Questo ci scalda il cuore, ci riempie il cuore di gioia. C'era Isabella che ci diceva che ieri sera del concertone nel 1° maggio ha visto soltanto l'intervento di Niccolò Fabi, del resto me ne sono fregata discretamente, dice, poi ho messo su canale 5 per vedermi per la 100ª volta Il Diavolo Veste Prada, visto che l'altro giorno ho visto piacevolmente il 2 Primo maggio senza fave e pecorino, eppure me lo sono goduto.
1: Operazione molto intelligente quella di Mediaset, rimandare proprio adesso Il Diavolo Veste Prada invece per il concerto del 1° maggio. Devo dire, poca roba. Io ho visto l'intervento dei Litfiba con Piero Pelù che ha cantato Resta, con un intro parlando dei lavoratori di Chernobyl, perché poi quello era il senso della canzone. Ha fatto una battuta su Mussolini che all'inizio non si capiva molto bene, dicendo che Mussolini è stato un morto sul lavoro, però traditore, dittatore, sanguinario, perché era ancora in capo quando è, quando è scappato vestito da nazista, e non si era capita benissimo. E poi è partito 17 re e infine Tex dei Litfiba, dedicandola alla, alla Palestina e alle vittime di ogni genocidio. C'è stata pure una polemica ieri, l'unica polemica del 1° maggio, non so se l'abbiate seguita, che riguarda la cantante Delia Buglisi, 27 anni, l'anno scorso ha partecipato a X Factor, che quest'anno ha cantato Bella Ciao. Solitamente la facevano in Modena City Ramblers al 1° maggio, solo che lei ha fatto un mashup, non so se fosse una canzone sua o una canzone tradizionale siciliana, e invece della parola partigiano ha detto essere umano, perché poi ha spiegato è una parola non divisiva, essere umano.
0: Ancora con questa storia e, che è divisiva Bella Ciao,
1: tra l'altro, come se fosse anche un problema che alcune parole siano divisive, ma non è quello il punto, perché dice la volevo dedicare a tutti quanti e quindi mi sembrava perfetto non dire partigiano ma essere umano, e non l'hanno presa bene molte persone.
0: Dire, l'ho notato subito e onestamente non è piaciuto neanche a me questo cambio, ma questi sono altri discorsi. Fra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi, se volete continuate 3899 106 600. Noi andiamo avanti con la musica di Tame Impala con Dracula.

0: Impala con Dracula. Questo brano ci riporta in diretta. Stiamo discutendo, diciamo, stiamo parlando della decisione della cantante Delia ieri sul palco del Primo Maggio del cambiare durante la sua versione di Bella Ciao la parola partigiano in essere umano.
1: Quindi il cuore del partigiano è diventato il cuore di un essere umano, che tra l'altro in metrica non ci stava neanche benissimo.
0: No, poi se vuoi fare una, cioè, secondo me è una canzone, dal mio punto di vista, che non dovrebbe essere toccata. Io ho capito la sua intenzione qual era, ed era anche molto nobile.
1: Lei
0: però
1: si è spiegata malissimo.
0: Si è spiegata malissimo. Allora, però, le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti.
1: Lei voleva estendere il concetto a tutto il mondo e non solo alla realtà italiana del partigiano.
0: Ma che è giustissimo. Poi, però, cambia canzone, fa un'altra canzone. Allora, siccome nel palco del Primo Maggio quella canzone ha un senso, ed ha un senso, secondo me è una parola che non va cambiata. Soprattutto se poi devi giustificarti, non c'è bisogno di dire che è divisiva, alimentando comunque un'idea di una canzone che è divisiva. In realtà, non dovrebbe esserlo.
1: A parte che palle le parole, il concetto, è una parola divisiva. E beh, se pure fosse, non è che bisogna usare per forza parole concilianti con tutti.
0: Esatto.
1: E poi divisiva per chi?
0: Esatto.
1: Dipende.
0: Ci scrivevano: partigiano può essere divisivo se sei fascista. All'interno dei partigiani c'erano anche uomini e donne di destra. Questo va ricordato. Sembra assurdo, ma va ricordato anche questo.
1: Sai che mi ricorda questo? Manuel Agnelli a X Factor, che criticava i concorrenti che modificavano i grandi classici aggiungendo le loro parole, quindi il loro testo, e diceva: ma se un classico è un classico, è perché quella canzone è perfetta così. Se arrivi tu e aggiungi, modifichi parole, puoi pretendere di essere migliore, che ne so, dei Rolling Stones, dei...
0: Ti ripeto, secondo me, perlomeno sono io magari forse di un'idea vetusta, però il palco del Primo Maggio per me ha sempre avuto un significato molto preciso. Quella canzone ha un significato molto preciso. Se vuoi fare un discorso generale sulla pace, sugli esseri umani, giusto, condivisibile, prendi un'altra canzone.
1: Allora, io ieri l'ho visto per gran parte il concerto del Primo Maggio. Mi sembra che ormai abbia solo l'estetica del concertone del Primo Maggio. Molti artisti dicono una frase perché sono obbligati a dirlo. Per esempio, sui lavoratori salutavano semplicemente i lavoratori del concerto del Primo Maggio. Quindi
0: si
1: non mi aspetto
0: anche,
1: più
0: guarda,
1: niente.
0: C'è stata anche una polemica del cantante del Teatro degli Orrori. Ecco, ne riparliamo fra poco, perché l'argomento è molto ampio. Noi siamo a ridosso della pubblicità, quindi magari se volete diteci la vostra 3899 106 e 600. Noi andiamo avanti, poi magari questo discorso lo riprendiamo, perché ci sono altre cose da dire. C'era Daniele, se non erro, che ci chiedeva Youngblood con Lovesick Lullaby. La passiamo, torniamo subito dopo il break.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto.
5: Oh, casa è mia.
3: Lei la casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Chi è?
7: Freddo.
6: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
6: Chi è?
7: Sprechi,
6: sprechi,
7: sprechi.
6: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
7: Freddo.
6: Sprechi. Da oggi non più.
8: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
11: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
12: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters. Rockbusters.
1: On Radio Rock. Cosa c'è di meglio di 2 maggio di svegliarsi, accendere Radio Rock e ascoltare la nostra musica? Se vi viene in mente, ditecelo. Spero nulla. Ora ci sono per voi i Pantera.

0: I Pantera alle 9.40 su Radio Rock. Ancora buon sabato post primo maggio a tutti quanti. Ci siete, questa cosa ci rende molto contenti, molto allegri. Stavamo parlando poco fa del concertone del primo maggio che è andato in diretta su Rai 3 da Piazza San Giovanni, e c'è stata una polemica che riguarda la cantante Delia, che ha fatto un mashup tra Bella Ciao e un canto siciliano, e nella parte in cui ha cantato Bella Ciao, al posto di "e questo è il fiore del partigiano", ha detto "questo è il cuore di un essere umano", quindi cambiando i termini. Poi a Sky TG24 si è un po' incartata dicendo "ho cantato Bella Ciao, l'ho riarrangiata, ho deciso di cambiare una parola per il contesto, essere umano non è una parola divisiva e quindi l'ho resa una canzone per tutti".
1: Ma non lo è, però, Bella Ciao non è una canzone per tutti, cioè ha una canzone con un significato molto preciso. Adesso sono venute, adesso scusate, su questa cosa
0: io impazzì, Nicola.
1: Impazzisco, però sono arrivati diversi messaggi molto interessanti. Prima vi facciamo sentire l'estratto incriminato, tra l'altro comunque senza non togliere a Delia, che è una cantante bravissima ed effettivamente il pezzo era molto bello, però vi facciamo sentire.

0: Ovviamente cambia il senso della canzone, che è riferita alla lotta partigiana, e proprio il testo è specifico, viene usato anche in altre parti del mondo in riferimento alla lotta o contro l'invasore o la lotta per la libertà. Lei dice: ho esteso il significato.
1: Ma
0: non è divisivo.
1: Chi ti ha detto di estendere il significato? Questo un po' mi... Per carità, uno giustamente vuole esprimere la propria arte, però insomma, secondo me c'è contesto, e un contesto come quello soprattutto. Però sentiamo cosa ci dite voi, al 3899106600.
2: Buongiorno. Io ci ho pensato un po' a questa cosa di Delia da quando l'ho letta, e devo dire che in fin dei conti mi dà proprio un sacco fastidio, perché la Disney fa queste cose, cioè prende storie da tutto il mondo, anche senza pagare i diritti, e se le rifà a modo suo, cioè fagocita tutto e poi te le riscura sempre con la stessa etichetta, ti cambia la versione in modo che sia, diciamo, amore universale, però è sempre la stessa pappardella. Se la fa una che è praticamente una cantante sconosciuta, sì, non c'è quel senso orwelliano di fagocitare tutto il mondo, però allo stesso tempo, mi ha detto, ricorderemo solo per questo, ecco.
1: Un altro messaggio.
2: Vorrei anche dire che il senso della lotta partigiana non è volemose bene, siamo tutti fratelli, tutti amici, è lotta, cioè se tu vuoi prevaricarmi io mi difenderò e combatterò, quindi poi divisiva, sì, vabbè, benissimo.
0: Grazie. Perché io mi sono rotto le scatole del concetto parola divisiva, del volemose tutti bene, anche i messaggi generici che ho sentito ieri, no, sulla pace. Cioè, quando sei troppo liquido nell'espressione del pensiero, è come se non prendessi posizione. Se io dico guerra brutto e concetti di questo tipo, no, e non vai nello specifico, perde molto il significato, no? Poi, per carità, siamo tutti contro la guerra. Oppure siamo tutti a favore della libertà, però se tu indichi questi concetti generici in realtà non stai dicendo niente. Ma continuiamo tra poco,
1: anche perché c'erano state anche delle parole pregresse di Arisa che mi avevano fatto così un po' arrabbiare, ma ne parliamo fra poco. Intanto andiamo avanti con una delle nostre novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su

0: Sons con Here, questa è una novità, se vi piace votatela sul sito radiorock.it. c'è un messaggio che per me unisce due battaglie di civiltà, non soltanto
1: sentiamo
0: quella sulla canzone ma anche sulla parmigiana di melanzane. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Rock.
0: Buongiorno.
2: Io penso che questa uscita di Delia sia un po' come la parmigiana di melanzane con le melanzane che non sono fritte.
0: Giusto, bravo.
2: Non c'ha senso ed è sciapa, quindi hai svilito un concetto nobile. Buona giornata.
0: Buona giornata.
1: È un'associazione friggete, incredibile.
0: Friggete queste melanzane. Se parlate comunque di caponata, pasta alla norma, parmigiana, le melanzane vanno fritte. Questo è un messaggio, una pubblicità a progresso. C'era un altro messaggio molto interessante. Sentiamo qui. Ecco.
3: Ho festeggiato il 25 aprile sui monti della Sabina, sul monte Tancia, proprio dove c'è stato lo scontro con i tedeschi, con i nazisti, in cui sono morti dei giovani partigiani, e proprio quell'episodio ha ispirato il verso del fiore del partigiano morto per la libertà. Per cui vorrei dire, non è che la prima ragazzina che arriva prende e cambia il verso di una canzone così bella poi in occasione del primo maggio e poi su quel palco. Per favore, un po' di rispetto.
0: Questo è questo che...
1: Vabbè, secondo me ognuno è libero di fare come vuole, anche di cambiarla, poi però se arrivano delle critiche te le prendi.
0: Un messaggio, per questo mi sono fermato un attimo. Cosa? O parmigiana, portami via. Questo credo che sia comunque una chiosa perfetta.
1: Senti Nicola, andiamo avanti con la musica, anche perché è arrivata proprio adesso una notizia bruttissima per quanto riguarda non solo, sì, il mondo dello sport, il mondo dell'informazione, perché è morto Alex Zanardi, aveva 60 anni, ex pilota di Formula 1, che ebbe un incidente terribile, il primo incidente, poi si riuscì a reinventarsi come atleta paralimpico vincendo un sacco di medaglie. E qualche anno fa ebbe un altro terribile incidente vicino Pienza con un camion che lo colpì. Adesso è uscita proprio l'ultima ora, e ringrazio anche Marco Muscarà che me l'ha segnalato. È proprio brutta.
0: Ti vedo molto emozionato.
1: Poi sì, me lo ricordo a sfide, Zanardi, me lo ricordo in pista, in Formula 1. Persona bellissima e mi dispiace molto.
0: E allora andiamo avanti con gli Alterbridge Metalingus e torniamo tra poco.

0: Water Bridge. Stanno arrivando tantissimi messaggi, vi sta appassionando comunque questa polemica che c'è comunque stamattina sul concertone nel primo maggio. Sentiamo Valerio.
1: È come se io cambiassi grazie Roma di Venditti in grazie squadra che ci fai vivere, capito? Sì. Sarebbe bello, no? All'Olimpico sarebbero molto contenti i tifosi.
0: Sì.
2: Vogliamo rendere generiche sì. Le canzoni?
0: Esatto, svuotiamo di significato qualsiasi cosa.
2: Canzoni e concetti, rendiamoli sì. Il più generico possibile. Mi piace tanto questo gioco.
0: Analizziamo. Sentiamo ancora, anche questo messaggio mi era piaciuto molto.
3: Sinceramente avrei apprezzato molto di più se avesse detto "è questo il fiore della partigiana". Questo avrebbe avuto un senso perché avrebbe ampliato, avrebbe rappresentato di più, al posto di invece utilizzare un generico essere umano che è un'inclusività che riduce la complessità, e quando si riduce la complessità si taglia sempre fuori qualcuno. Quindi neanche a me sinceramente è piaciuto, però siamo purtroppo nella società della semplificazione, quindi il complesso dà fastidio, ma invece quello che si dovrebbe proteggere.
2: Infatti, sulla complessità sono perfettamente d'accordo.
0: Perfettamente d'accordo. Per esempio, a me una cosa che aveva dato molto fastidio era la dichiarazione di Arisa, prima del primo maggio ovviamente, dicendo: se al primo maggio facessimo dei pipponi allucinanti annoiando i ragazzi, perderemo subito la metà delle presenze in piazza, portiamo leggerezza. Cioè, questa demonizzazione di qualsiasi cosa che sia comunque complesso, che sia un discorso. Poi io sono d'accordo che uno non è che debba mettere necessariamente la bandierina, o certo non mi aspetto che venga da Arisa comunque questa roba qua. Però svuotare ogni cosa di un significato e pensare che tanto dobbiamo vivere nella leggerezza e basta, lo trovo molto avvilente.
2: Mentre Big Mama, che era l'altra co-conduttrice, aveva detto: ho imparato con gli anni che non c'è modo migliore di insegnare qualcosa a qualcuno se non con dolcezza. Ho visto le persone più testarde del mondo e per fargli capire qualcosa, a cambiare idea, l'arma era spiegarle in modo carino e coccoloso.
0: Certo, come tutte le lotte si fanno carine e coccolose.
2: Con Pierpaolo Capovilla, che è il cantante del Teatro degli Orrori, che ha detto la vita, aveva detto sul concetto specifico le coccole. Ma quanto è stupido questo ragionamento, quanto è stupida la canzone popolare oggigiorno, e perché dovremmo prestare loro attenzione? Si vergognino i sindacati di invitare questi analfabeti funzionali al concertone, eccetera eccetera.
0: Lì ci hanno molto pesante.
2: Allora, il problema è: cos'è diventato il concerto del primo maggio organizzato dai sindacati confederali? Sembra ormai Sanremo con qualche pillola di lotta sociale, perché la devono mettere da contratto, ma se vai a vedere la line up è sostanzialmente quella di Sanremo più qualcun altro, e quindi anche i messaggi che vengono veicolati sono messaggi molto spesso inoffensivi, concetti che devono dire gli artisti, un saluto ai lavoratori, eccetera. Per questo nacque 13 anni fa, anche per questo, il concerto del primo maggio di Taranto, che è molto più militante, se vogliamo. Tra l'altro pure come line up ieri era molto più interessante.
0: Sì, ce l'aveva detto qualcuno, dopo magari recuperiamo il messaggio.
2: Quindi ieri era strano vedere i Litfiba con Piero Pelù che parlava di Palestina, cantava, nessuno sapeva Tex di Litfiba, per esempio. È la trasformazione di quel concerto là.
0: Sì, va bene, però appunto diciamo che comunque in questo momento, secondo me, già siamo molto portati alla leggerezza. Ci sono anche contesti in cui forse bisognerebbe cercare di portare qualcosa in più. Mi aspetto che lo faccia Isa? Decisamente no.
2: Ma anche
0: perché,
2: guarda,
0: mestiere, fa quello che vuole,
2: essere...
0: fa quello che può.
2: Evviva i lavoratori, è come se tu non hai detto, esatto, niente. Quindi a sto punto
0: sono d'accordo. Però anche pensare che i giovani siano incapaci di fare un ragionamento complesso e che abbiano solo bisogno di leggerezza, se c'è un momento storico in cui secondo me bisognerebbe approfondire e non banalizzare le cose, è proprio questo. Ma sono altri discorsi. Noi andiamo avanti, arriviamo alla pausa delle 10 con gli A Perfect Circle, The Hollow. Se volete continuare, 3899 106 600 rimanete sintonizzati, noi torniamo tra poco.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi, sprechi, sprechi.
2: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
3: Freddo.
4: Rumore. Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Questo è
7: Rockbusters.
6: On Radio Rock.
8: 10 e 4 minuti di questo sabato 2 maggio. Stavo arrivando 2 dicembre. Quale follia. Comunque, siamo a maggio, siamo in diretta. Nicola e Fuffo con voi fino a mezzogiorno. Ripartiamo dalla musica dei Nine Inch Nails con Head Like a Hole.
6: Radio Rock. Back in time.

0: Bite Like a Hole, Nine Inch Nails. Così apriamo la seconda ora di Rockbusters. Io e Fuffo saremo con voi fino alle 12.
1: E non è il 2 dicembre, come diceva Nicola poco fa. Può sembrare,
0: mi veniva dicembre, mi sta battendo l'occhio sinistro, quindi non so se mi
1: salutiamo per sempre, Nicole, dai, finché siamo in tempo.
0: Cosa vuol dire quando ti batte l'occhio? Questa è colpa di Delia.
1: Questo è lo stress.
0: Lo stress. Comunque, 3899106600
1: era
0: il numero.
1: Era tanto la brava ragazza.
0: Cosa mi sta succedendo? Non
1: che
0: lo so.
1: Peccato.
0: È un vero peccato. Ci state scrivendo, stiamo così discettando del concerto del primo maggio di Lotte.
1: Anche discettare è una parola che esce fuori solo quando sei particolarmente stressato.
0: Sentiamo un po' cosa ci dite.
2: Buongiorno, Rockbusters. Direi che questo episodio di Bella Ciao così storpiata purtroppo si inserisce in un contesto che è quello del concertone del primo maggio, che ha perso praticamente quasi tutto di quello che era lo spirito originario, quindi di che ci vogliamo meravigliare?
1: Mentre qui c'era un messaggio, secondo me ha fatto bene, brava la cantante, perché non solo i partigiani hanno liberato l'Italia, ci sono state altre nazioni ed altri che erano contro i nazifascisti.
0: E contro chi erano i partigiani?
1: Però non... Allora, però quella canzone ha un senso specifico, poi che l'Italia sia stata liberata dagli alleati partigiani, altri paesi siano stati liberati da altri, vedi l'Unione Sovietica, eccetera. Però se tu canti Bella Ciao al concerto del primo maggio ti riferisci a un pubblico italiano e ha un senso, altrimenti utilizzi altre canzoni, è così che
0: potevi scegliere un'altra canzone. Poi io vorrei tornare comunque sulle lotte che si fanno con le coccole, questa è una cosa che mi ha fatto battere la
1: quella che Big Mama ha detto, bisogna lottare con le coccole.
0: Questa è un po'
1: sai
0: una
1: che
0: cosa,
1: sarebbe tipo la lotta dei cuscini,
0: spero di pronunciare giù per pronunciare bene, però il tone policing, cioè quando magari uno fa una battaglia, un'istanza, no, di dire però questo non è il modo. Cioè tendenzialmente se uno pensa a qualsiasi battaglia fatta della storia, non ricordo battaglie di successo fatte con le carezze, ma insomma,
1: come si chiama?
0: Tone policing, ovvero
1: il tombolino.
0: Cioè quando uno non sa come ribattere ti dice di abbassare i toni, che è un modo per non riuscire poi a entrare nel merito ma semplicemente contestarti nel modo in cui stai esprimendo un concetto. Quindi insomma è abbastanza sbagliato, perché sì, è vero, uno può anche provare a esporre le proprie idee in maniera carina, è vero, però se parliamo di lotta o di battaglia non si fa con le coccole, a mio avviso, poi magari sbaglio. Andiamo avanti con la musica.
1: Sei partigiani?
0: Sì,
1: sulle montagne
0: fanno fare
1: i
0: grattini,
1: fare
0: i grattini nazisti. Comunque andiamo avanti con la novità.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Give me that.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: One gli Europe, che sono tornati con, anzi torneranno con un nuovo album che uscirà il 25 settembre.
1: Se one è one on one.
0: Non era one. L'ho letto male, era one on one. Infatti dicevo, che so, diventare tipo Giovanotti, tanto.
1: Sei puntato pure buffo. Che successo?
0: Joy Tempest è impazzito. Sì. Sai che mi era
1: sfuggito? La one on one era anche una bibita che andava molto di moda in fine anni 80, che era una sorta di Coca-Cola. Poi
0: allora lancio il mio appello agli Europe. Secondo me suona meglio one.
1: Sì.
0: Ah, non so che di brio di...
1: Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo.
0: No, hai ragione. Torneranno a settembre con un nuovo album, Come This Madness. E ha detto Joy Tempest che era particolarmente legato a questa canzone già quando hanno registrato la prima demo. E hanno detto, abbiamo insistito perché ci sembrava buona. Devo dire che a me piace. Peccato per il titolo.
1: Perché ci perde comunque. Ok, mi confermate che esisteva la 101? Era pure uno sponsor dei ragazzi della terza C, questa nota di colore.
0: Che tu, cioè, citi. Io ci trovo spesso.
1: Sì. Allora, c'era Marco che mi suggeriva, così per di evitare il caffè, che forse ho la pressione già parecchio su stamattina, sì. In effetti ne ho bevuti tre, quindi lunghi, quindi forse è quello che mi fa battere l'occhio e che mi fa straparlare. C'era un messaggio che ascoltiamo.
2: Buongiorno, volevo sapere se sia la conta dei danni della piazza. Mi spiego, dopo i milioni di euro spesi per rifare tutta la piazza, già l'anno scorso ci furono dei problemi perché dopo il concertone c'erano molti danni. Volevo sapere se quest'anno ci sono molti danni o dei danni e chi paga i danni della piazza, che con tutti i nostri soldi è stata ristrutturata, sono di milioni di euro.
0: Allora,
1: ti risponde Fuffo.
0: La piazza è costata 15 milioni con i fondi giubilari. L'anno scorso se ne erano occupati gli organizzatori di CGL, CISL e UIL. Perché? Perché se si andrà a San Giovanni ci sono quei pezzi di prato che ovviamente vengono bruciati poi con le scarpe e quindi vengono sostituiti. L'anno scorso poi hanno dovuto fare un lavoro di pulizia della piazza, si era scheggiata una panchina. Però ci hanno pensato i sindacati, che sono gli organizzatori del concerto. Quindi immagino, ieri a un certo punto verso la fine, quando c'era meno gente, si vedeva un botto di monnezza che mi ha fatto un po' arrabbiare sulla pavimentazione della piazza.
1: Però poi il giorno dopo... Si della manutenzione, ovviamente, manutenzione. È compresa nel pacchetto del concerto. Ci mandate dei saluti, delle richieste, tra poco cerco di accontentarvi, il tempo di prepararle. Intanto i Rage Against the Machine con Killing in the Name.

0: Rage Against the Machine, Killing in the Name. Insomma, la prima parte della trasmissione l'ha occupata la polemica di ieri sul concerto del primo maggio. In questo momento invece stanno arrivando tutti i messaggi di condoglianze per la scomparsa di Alex Zanardi, comunicata stamattina dalla famiglia. Avrebbe compiuto 60 anni ad ottobre, pilota automobilistico, campione paralimpico, ha saputo reinventarsi dopo il terribile incidente del 2001, non in Formula 1, era un'altra serie, quindi è diventato campione di handbike con 4 medaglie d'oro ai Giochi Paralimpici di Londra, di Rio de Janeiro, ha fatto un sacco di gare da Ironman ed è l'incidente, altro incidente terribile, quello del 2020, lo citavo prima, a Pienza, sempre allenamento di handbike quando fu colpito da un camion. E quindi adesso sono arrivati i messaggi di cordoglio da parte della Presidente del Consiglio Meloni, di La Russa Presidente del Senato, mi sembra, anche di Lepore e di Mattarella. Io parlavo anche di sfide quando lo condusse Zanardi, un programma che mi manca tantissimo, quello lì, storie di sport, però non raccontate in modo molto banale, si è un po' persa, forse i podcast hanno sostituito un po' quell'accezione lì. Insomma, giornata brutta questa qui per il mondo dello sport, ma non solo.
1: Ma non solo, assolutamente sì, ti vedo molto commosso, effettivamente è una notizia che ci ha colpito moltissimo stamattina. A questo punto, per chiosare anche il discorso che ha preso, insomma, ha tenuto banco
0: sul
1: nella prima
0: maggio.
1: Ora, c'era, ce l'avevano chiesta, le storie tese, complesso del primo
0: in
1: maggio.
0: In cui si raccontava però sì. Un primo maggio che non c'è più, quello con la musica balcanica, la musica popolare, oddio, la Taranta l'hanno messa a mezzanotte e mezza.
1: Sì,
0: ieri.
1: Perché era un po', diciamo, il primo maggio che ricordo io a cui andavo io. Io stavo riflettendo pure su questa cosa, cioè di come adesso non mi accollerei mai, cioè mi sento tutta un'anzianità addosso che mi porta a pensare come faticosissime le giornate comunque al concertone del primo maggio. Quindi riviviamo un po' il concertone di qualche anno fa grazie proprio a Elio, le storie tese.

0: prima si esibiscono gli avannotti.
1: Complesso del primo maggio, Elio e le storie tese. C'era Anna che ci scriveva: mi era piaciuta tantissimo l'idea di giocare a cambia la canzone, ma non mi viene niente di neanche paragonabile a grazie squadra, sto ancora a ridere, grazie amico.
2: Rendere generiche le canzoni.
1: Esatto. Effettivamente non ci viene nulla di per superare questo piccolo gioiello che ci ha regalato il nostro amico di prima. Noi arriviamo alla pausa delle 10:30 con i Diz, torniamo tra poco, restate sintonizzati.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco, può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
6: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
7: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
8: They play the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Rockbusters on Radio Rock.
2: Ancora buon sabato 2 maggio a tutti quanti, sono le 10:35, Radio Rock c'è, ci sarà fino a mezzanotte, ci sono i Cake con la loro versione di I Will Survive.

0: I Cake, la loro versione di I Will Survive alle 10:40 di questo sabato mattina. Un sabato qualunque, un sabato italiano? Chi può dirlo? Vabbè, detto ciò, Nicole, tra poco leggiamo altri messaggi che sono arrivati. C'è anche un chiarimento da parte di Valentino, delegato CGL, sul concerto di ieri. Prima però vi devo ricordare una cosa importante.
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita, SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori. Dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza, fino alla climatizzazione, riscaldamento, telefonia dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Dov'è SMEA? SMEA è in via Giuseppe Mirri 18, a due passi da Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene.
2: E andiamo avanti con la musica. Massive Attack, Tom Waits, novità, Boots on the Ground. Torniamo tra poco.
3: Brand new music right here.

0: Moose on the ground.
1: La voce di Tom Waits insieme a Massive Attack. Quanto mi piace la voce di Tom Waits. Vorrei averla, sì, ma non so come fare.
2: Dovresti cominciare a fumare.
1: Sei un vecchio editore.
2: Sì, vedi.
1: Avevo 21 anni. Mi guardò e mi disse: tu devi fumare.
2: Sì.
1: Ma tanto. E io facevo: vabbè, però no, non me va di fumare. No, no, ti consiglio di fumare. E io, no, però alla fine ognuno ha la voce che ha.
2: Hai la voce così, più da giovinotto.
1: Però mi piaceva questa istigazione, sì, al fumo.
2: Per avere una voce più profonda, sì, alla, sì, Tom Waits.
1: Allora, tra l'altro, a proposito di Boots on the Ground, è successa una cosa stanotte, ovvero che Donald Trump e il presidente degli Stati Uniti hanno notificato al Congresso americano che sono formalmente concluse le ostilità con l'Iran, quindi l'operazione Epic Fury, che è iniziata il 28 di febbraio e dice è terminata con il cessate il fuoco il 7 di aprile. Però rimangono lì e dice noi continueremo a far arrivare militari, imbarcazioni eccetera. Perché? Perché deve aggirare una regola costituzionale, ossia per costituzione americana la guerra può essere dichiarata solo dal Congresso, però una legge del 73 prevede che in caso di emergenza il presidente degli Stati Uniti possa fare un'operazione limitata al massimo per 60 giorni che scadevano ieri. Dopo i 60 giorni devi chiedere l'autorizzazione al Congresso, dove non è affatto sicuro che ti autorizzino a prorogarla. Quindi che hanno fatto? Dice eh no, per noi è finita l'operazione il 7 di aprile, quindi si lasciano una finestra per riattaccare l'Iran cambiando nome all'operazione. Poi sì, di fondo è questo qui ed è un modo di aggirarla, perché Trump ha detto è incostituzionale sta cosa che un presidente non possa andare oltre
2: dove
1: i 60
2: a finire,
1: giorni.
2: Dove andremo a finire? Il presidente non può dichiarare guerra così,
1: ma
2: senza
1: che
2: il Congresso,
1: cavolo,
2: alle spalle.
1: È giusto, è giusto. Senti,
2: abomino,
1: invece
2: sì,
1: c'è Valentino che ha mandato un messaggio di due minuti, provo a sintetizzarlo, delegato CGIL, che diceva nel messaggio, la nota audio dell'ascoltatore di prima, dice mi sembra chiaro che fosse dell'altra schiera politica e io gli dico come funziona il concertone del 1° maggio. Prima della manifestazione o del concerto viene fatto un sopralluogo, viene redatto un verbale con cosa è già danneggiato, quindi qual è la situazione della piazza, poi una volta terminato il concerto viene fatto un altro verbale verifica e viene comparato, ciò che viene danneggiato viene rimborsato dai gli organizzatori che sono i sindacati.
2: Verbale bipartisan, poi mi sembra di capire.
1: Sì, sì, ha detto questa.
2: Anche con periti, insomma, di varie fazioni.
1: E ci ha già detto che è stata danneggiata una aiuola al lato Piazza San Giovanni, mentre dei gradini all'altezza della Basilica erano già stati precedentemente segnalati prima del concerto e quindi quelli non sono stati rotti, però nel caso pagano tutto i sindacati.
2: Quindi questo era poi quello che avevi detto tu, però anche qui, insomma, ci manda una testimonianza diretta di chi comunque lo fa per lavoro. Andiamo avanti con la musica pop insieme a Emily, Hand of You.

0: Die For Me.
1: End of You, Poppy insieme a Emily e tante altre cantanti.
2: Intanto ci segnalano quello che è successo due giorni fa al concerto di Tommaso Paradiso. Parliamo di musica pop e si trova un po' effettivamente su tutti i siti con scritto Tommaso Paradiso shock. Shock di che poi alla fine? Cioè, shock se, non lo so, arriva volando
1: impicchiata
2: e moltiplica le pesci. Dico, oh, ammazza. Che è successo? Allora, uno scatto di rabbia dell'ex cantante dei The Giornalisti, che era in concerto al Pala Partenope, quindi a Napoli, giovedì 30 aprile, mentre cantava, prende il microfono e lo tira di rabbia per terra perché dice no scusate, si sposta il volume da solo. In pratica si stava aggiustando il ricevitore per le cuffie e diceva che aveva un problema, ma in effetti con una grandissima rabbia allo scaglia. C'è stato pure qualche fischio da parte del pubblico,
1: anche perché l'ha scagliato verso il pubblico rischiando di ferire qualcuno.
2: Quindi poi se ne accorge dopo qualche secondo di rabbia, chiede scusa, mette la mano sul cuore e per farsi perdonare intona il ritornello di Osordato Innamorato.
1: Aspetta, però allora, a parte il gesto di calma, dignità e classe con cui ha preso il
2: conveniente
1: tecnico,
2: bomba.
1: Però non riesco a capire il nesso, cioè farsi perdonare con Osordato.
2: Vabbè, sta a Napoli un po'.
1: Ho capito, cioè come mossa di piaggeria dici, cioè andiamo sullo stereotipo.
2: Ragazzi, comunque Maradona era il numero uno.
1: Cioè è un'operazione di piaggeria comunque basata su stereotipi tipo oh,
2: a Roma dice, e comunque il Colosseo ragazzi quanto
1: papà,
2: è bello
1: e Maradona e te la cavi così,
2: la cavi.
1: Va bene,
2: mi piace
1: so,
2: però
1: sì.
2: Trovare gli spedienti per uscirne.
1: Se a Milano che doveva cantare Lucia San Siro, così cominciamo
2: ragazzi,
1: oh,
2: e comunque
1: mia bella,
2: mia bella
1: Madonnina. Non lo so,
2: bravo,
1: per uscire un'uscita,
2: bravo,
1: da campione a quanto pare, un po' di fischi ma poi alla fine tutto è bene, ciò che finisce
2: sì,
1: bene.
2: Poi si può sempre ovviare a un problema tecnico anche con calma, capisco che c'è l'adrenalina, però il gesto in effetti è un po'
1: orrendo, si può dire orrendo.
2: E ne assumi la responsabilità, adesso devi cantare una canzone dei giornalisti per farti perdonare.
1: Completamente. Allora, i Pretty Reckless che ci portano, no, non ci portano a nessuna parte, che torniamo tra poco.
2: Dove vai?
1: Me ne vado. Pretty Reckless e torniamo.

0: Pretty Reckless, Make Me Wanna Die. Abbiamo un commento alla notizia di prima. Eccolo.
1: First reaction. Shock.
0: Shock. Questo è shock per l'incidente.
2: Eccolo,
0: sul palco.
2: Open. Shock. Al concerto di Tommaso Paradiso, l'artista perde le staffe e lancia il microfono. Vabbè, il titolo shock. Molto spesso, ma pure nel calcio c'è un uso eccessivo del termine incredibile.
0: Incredibile, sì.
2: Se tutto è incredibile, non è incredibile niente. Soprattutto se uno fa gol, è la base. Incredibile. C'era Piccinini. Incredibile! Pareggio! No, cioè,
0: non è incredibile, diciamo, era la base proprio dello sport.
2: Però secondo me c'è un uso dei superlativi in generale eccessivo nel modo di parlare, nel mainstream, bellissimo, fantastico. No!
0: A te fa perdere la testa l'utilizzo dei superlativi, a me invece di diminutivi, ma questa forse è una cosa
2: tipo,
0: tutta mia, tipo
2: un pochino.
0: I soldini, cioè,
2: mamma
0: tutto
2: mia, i soldini
0: tutto
2: potrei
0: un linguaggio.
2: Picchiare qualche soldini.
0: Un linguaggio che se va, cioè infantilità, tutti i soldini, la borsettina, quello mi fa,
2: c'è qualcosa
0: del raccapriccio.
2: Nel linguaggio comune che vi fa perdere la testa, ragazzi, sia in televisione, nei media, che nel linguaggio comune.
0: Fatecelo sapere, fateci sapere se c'è qualcosa che vi crea del fastidio.
2: Shock, shock,
0: shock. Noi altrettanto in maniera shock arriviamo alla pausa delle 11 con i Ramones, ma torniamo tra poco.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Questo è Rockbusters on Radio
1: Rock. Le 11:04, entriamo nell'ultima ora di Rockbusters e lo facciamo con Jack White, Freedom at 21.
2: Radio Rock, back in time.

0: White Freedom 21 apre la terza ed ultima ora di Rockbuster. C'è una durissima polemica di Fuffo ai danni di chi utilizza a sproposito il titolo Shock su delle cose che di scioccante non hanno moltissimo. E si faceva anche una riflessione sul calcio, di quanto ci sia un abuso a volte dell'incredibile,
1: del termine incredibile, certo, anche su cose credibilissime, tipo un pareggio.
0: Ci scrivono: altro termine del calcio è importante, qualsiasi cosa è importante.
1: Beh, nel cinema invece c'è il termine necessario.
0: Ma non solo, anche nella letteratura c'è molto l'abuso del necessario. C'è anche chi ricorda la sciabolata morbida che non va.
1: Sciabolata morbida non va.
0: Non va.
1: Questo è sempre Piccinini.
0: Questo è sempre Piccinini. Ma sentiamo un po' le vostre voci, Andrea.
2: Quello che a me fa impazzire è l'uso eccessivo della parola top. Cioè, un conto è che mi dici magari questo telefono è il top di gamma, ok, ci posso stare. Ma se mi dici, non lo so, ti dico: ieri sono riuscito a trovare tutte le cose che dovevo trovare, e mi rispondi top, cioè io dentro impazzisco.
0: Allora, a me ci sono
1: con i tic.
0: A me, ecco, un tic me lo fanno venire diciamo gli influencer che fanno i tutorial e abusano del andiamo a condire, andiamo a fare. Perché aggiungere andiamo? Sì, andiamo ad aggiungere, cioè l'utilizzo smodato di andiamo, che è un rafforzativo che non serve.
1: Vabbè,
0: non è necessario.
1: Vuole considerarti parte della scena, quindi è per coinvolgerti.
0: Ma non c'è bisogno. Cioè, se io dico aggiungo il sale, non andiamo ad aggiungere il sale. Dove dobbiamo andare? Non dobbiamo.
1: Plurale maiestatis.
0: Non ce n'è assolutamente bisogno. Stanno arrivando diversi messaggi, diteci cosa vi provoca magari un po' di fastidio nel linguaggio.
1: Wow. Anche
0: per
1: wow.
0: Per fortuna non si utilizza molto wow,
1: no,
0: ultimamente.
1: Allora perché
0: più
1: mi dà fastidio?
0: Non lo so, perché è una
1: che cosa
0: atavica. Chi lo sa, però forse si utilizza e a me sfugge. Prima la novità dei Foo Fighters, poi torniamo.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Hey.

0: people, Foo Fighters non è All People.
1: Oggi abbiamo questo vezzo. Caso.
0: Abbiamo il vezzo di sbagliare i titoli delle canzoni.
1: È vero, io prima non ho detto on, tu adesso of.
0: Of, esatto. Ma tant'è, la novità dei Foo Fighters, se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Ecco, non era tanto necessario quanto... E qui c'entra il punto, chi ci ha scritto: quello che non sopporto è l'uso della parola iconico. Ormai qualsiasi cosa, anche di poco rilievo, è iconico. Madre mia, non se ne può più.
1: Tipo, se mi metto una maglietta nera con
0: è iconico.
1: Iconico.
0: È iconico.
1: No, ce n'è un altro di termine che è stato citato molto spesso dai nostri ascoltatori, che ed è la parola adoro.
0: Adoro. All'unisono sono arrivati una schiera di messaggi con scritto adoro.
1: Che
0: quindi...
1: poi solitamente ha un'inflessione della voce, che tipo... Adoro. Ti si chiude la bocca e diventa una domanda. Adoro.
0: Per fortuna sta accadendo anche quello un po' in disgrazia, come modo di dire, come intercalare. E poi questo mi fa sorridere, ce lo mandava Gianluca: le virgolette mimate con le dita mi procurano un disgusto fisico, non saprei dire perché. A me fanno molto ridere perché mi fanno venire in mente il laserone della Austin Power, del dottor Male.
1: Posso fare outing? Io sì. Quando dico tra virgolette, in automatico faccio il gesto delle
0: virgolette.
1: Perché rafforza in quel caso.
0: Esatto, ammettiamo anche che anche noi facciamo delle cose insopportabili. E esatto, come questa, per esempio.
1: Contro l'ascoltatore faccio sì, le virgolette, una pizza.
0: E tu io l'annichilisci di virgolette.
1: Faccio tra virgolette.
0: C'era anche Denise, sentiamo.
2: Io detesto quando si dice scannerizzare, perché la parola corretta è scansionare. Non lo so, mi urta proprio il sistema nervoso.
0: Ammetto.
1: Allora io faccio audio.
0: E lui dice scannerizzare facendo sempre le virgolette con le dita. E
1: poi
0: dice,
1: adoro
0: scannerizzare.
1: No, però allora, lo faccio perché uso lo scanner.
0: Bravissimo, quindi... anche qua dico, io metterei a rogo chi usa assolutamente senza finire la frase o oggettivamente come intercalare, che si aggiunge anche un po' a quello che adesso è un abuso di letteralmente.
1: Allora, se ascoltate speaker o anche in televisione qualcuno dire molto spesso oggettivamente, contemporaneamente, è un modo di guadagnare tempo, di prendere tempo e rifiatare, che poi bisogna togliere perché in effetti è un'inflessione che ti aiuta quando sei in difficoltà.
0: Esattamente. Fra poco continuiamo, nel frattempo i Red Hot Chili Peppers con Other Side.

0: Papers con Other Side. Prima di continuare con dei messaggi sublimi che stanno arrivando sul fastidio, c'è la nota audio del buon umore.
1: Buongiorno da Prato, da papà Valentino e Valerio Valentino.
0: Ciao Valeria. Ciao. Valentina, da Prato un abbraccio a voi.
2: Che bello.
0: Stanno arrivando altri messaggi che ci portano direttamente in una realtà romana, ovvero chi ci dice ti dico la sincera verità e c'è anche la verità bugiarda.
2: Stiamo parlando delle frasi che vi danno un po' fastidio.
0: Vi curano del fastidio.
2: Quindi,
0: è vero.
2: Ti dica la sincera verità.
0: Ti dica la sincera verità.
2: Io
0: sono sincero. Perché è anche il modo di dire romano, tipo, sono sincero. Perché?
2: Cioè, perché in effetti. Allora, ha senso. Perché quando parli con qualcuno in realtà c'è un velo di ammorbidimento rispetto alle tue posizioni per cercare di trovare un consesso civile, però a un certo punto ti devi esporre e fa ti dica sincera verità.
0: Ti dica sincera verità.
2: Cioè questo adesso dico tutto.
0: Lo trovo sublime.
2: Io lo faccio.
0: C'è anche questa cosa che secondo me anche è tipicamente romana, che è questa qua.
3: A me viene una sincope quando ogni romano verso un estraneo, se in un contesto commerciale o no, usa il caro, scusa, caro.
0: È il tesò anche.
3: Caro di che?
0: Esatto, o anche il tesò.
2: È quello nelle attività commerciali, sì. A volte si sente caro o tesoro.
0: Tesoro.
2: Poi indica un rapporto umano già consolidato.
0: Consolidato e gratuito.
2: Però a volte dipende da chi te lo dice, a volte te lo prendi.
0: Vabbè. Esatto, vabbè. Lo prendi e porti a casa, non è che sei lì comunque. Mi piace anche molto questo, ma distopico soprattutto quando è usato per darsi un tono e nemmeno si conosce il significato. Ed è vero che anche questo, a volte sono questi paroloni che uno prende, estrapola a sproposito e poi la butta lì.
2: Purtroppo
0: è una fiaga che mi procura comunque un brivido lungo la schiena.
2: È carino.
0: A me sai una cosa che dà molto fastidio? Quando qualcuno si riferisce a qualcun altro definendolo caso umano, è una cosa che mi dà veramente molto fastidio. Primo perché se si parla di relazioni sentimentali siamo stati tutti il caso umano, diciamo, di qualcun altro, quindi non è mai carino.
2: Ti dico la sincera verità.
0: Ti dico la sincera verità, te so. Quindi è una cosa che, per esempio, quando qualcuno dice caso umano già un pochino mi procura del fastidio, perché lo trovo sempre molto ingiusto. Però ce ne sono diversi ancora di messaggi, fra poco continuiamo a leggerli. Vogliamo ricordare una cosa importante.
2: Allora,
0: troppo?
2: Ci dicono amo come parola. Amo. Perché c'è amo come amore, tu invece non sopporti la declinazione amo.
0: Amo. Allora, dovete sapere che c'è Fuffo che magari quando a volte si arrabbia mi chiama zia. È e quando mi chiama zia divento come Marty McFly in Ritorno al Futuro e vorrei strozzarlo con le mie mani. E il consiglio ve lo diamo dopo. Prima Simon e Garfunkel con Mrs. Robinson.

0: Simon e Garfunkel, Mrs. Robinson, stiamo parlando delle cose che ci fanno così, ci provocano del fastidio quando parliamo con qualcun altro, che sentiamo dire, utilizzo di parole a sproposito, eccetera. Ci scrivono, buongiorno ragazzi, sì, a me dà profondamente fastidio quando sto esprimendo il mio parere con un'amica, tra l'altro una in particolare, e lei puntualmente mi dice, ma che stai a dì? Ecco, questa smania di avere la verità assoluta in tasca mi fa venire il prurito. Beh, in effetti comunque parlare con qualcuno...
1: Gentilissimo.
0: Cioè, non deve essere bellissimo parlare con qualcuno che ogni volta che apri bocca dice, ma che stai a dire?
1: Forse è fastidio verso l'amica che ogni volta che parli dice, ma che stai a dire?
0: L'amica, insomma, non è proprio il massimo da questo punto di vista. Poi ci dicono, io ucciderei quando mi dicono stai tranquilla, ed è proprio il momento in cui divento una bestia. Come vuoi dire stai tranquilla a una persona che è agitata? E su questo sono con te, sorella Isabella, perché io dico, stai calma. No.
1: Allora io spesso dico a Nicole stai calma,
0: mamma mia,
1: e la reazione è un mostro dantesco. E va, stai calma.
0: Se mi dice stai calma, sì, e siamo lì, entriamo proprio nell'iperuranio del fastidio.
1: È top,
0: esattamente.
1: No, ne arrivano un sacco di messaggi, cose che vi infastidiscono.
0: Esatto, ci scrivono, ciao Fuffo, ciao Nicole, io vado ai matti quando sento questi pseudo beep concorrenti di qualsivoglia reality parlare di percorso, quando gli viene chiesto di raccontare della loro permanenza all'interno dello show, come se avessero affrontato un'esperienza introspettiva piena di difficoltà
1: di
0: che li ha cambiati nel profondo, portandoli a raggiungere la piena consapevolezza dell'universo. Ma vaffanculo, mi piace che hai edulcorato da solo. Se sono 3 mesi a fare l'imbecille dentro un appartamento super lusso, volevo fare io il percorso.
1: È pur sempre un percorso. Ma un percorso. Dobbiamo ricordare una cosa.
0: Ricordiamola
1: importante.
0: Subito, molto importante. Radio Rock Promotion.
1: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, con musiche di Piotta. Info e biglietti su www.nexostudios.it.
0: Noi arriviamo alla pausa delle 11.30 con i Green Day, torniamo tra poco con i vostri messaggi, se volete continuate 3899 106 e 600.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu, guerra. Tu che resti fino alla fine.

0: persi l'eredità. Tra litigi, sorprese e colpi di scena, scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
1: Ho detto che è mia.
2: Ha detto
1: casa è mia.
2: Lei la casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma, Morta zia, la casa è mia. Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un babbio grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
10: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7.
11: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Rockbusters
2: on Radio Rock.
3: Ultimi 20 minuti per quanto riguarda Rockbusters. Sono le 11:36 di questo sabato mattina. Ci stiamo divertendo insieme, ascoltando tanta musica. Per esempio, ora i Black Crowes.
2: Radio Rock, back in time.

0: Black Crowes, Wiser Time, ci prendono per mano e ci conducono negli ultimi 20 minuti di Rockbusters. Poi a mezzogiorno arriverà Jacopo Morroni con Animal House. Continuiamo con i vostri messaggi, c'è qualcuno che mi sta facendo molto ridere, per esempio questo.
1: Io comunque al ristorante, per chiamare il cameriere, ancora uso...
0: era tanto tempo che non sentivo questo.
2: È grande romanticismo,
0: è grande romanticismo della romanità, che anche quello di chiamare chi ha i baffi baffo era l'incubo di mio padre, era una cosa che detestava quando lo chiamavano baffo.
2: Sempre col fischio,
0: sempre col fischio, che è un po' la variante di capo, che comunque non so se si utilizza ancora,
2: anche
0: se è molto diffuso.
2: Secco, secco.
0: Ah, secco, sì, è vero, c'è anche quello.
2: L'importante è il fischio, quell'idea di devi essere veloce a rispondere.
0: Esattamente, quell'atteggiamento. A proposito di atteggiamento e attitudine, c'era questa nota audio.
3: E niente, raga, a me mi dà troppo fastidio quando la gente dice attitudine invece di atteggiamento, perché traduce male attitude dall'inglese. Cioè, attitudine significa capacità, tendenza a saper fare bene una cosa, invece attitude significa atteggiamento. Con questo atteggiamento non vai da nessuna parte. E niente, dall'inglese abbiamo tradotto male e ce la teniamo sta parola ormai.
0: Conoscevo una persona che abusava dell'attitudine a sproposito.
2: Ma
0: quindi condivido.
2: Il termine resilienza quando è diventato mainstream nel linguaggio comune?
0: Ma durante il Covid, comunque durante la pandemia, c'era questo abuso di resilienza.
2: Resilienza che veniva usato poco in modo giusto, poi è diventato il fenomeno resilienza. Cioè Paolo dice: io non sopporto che viene usato compagnia al posto di società. È vero, la compagnia. E poi sta diventando di moda eterogenesi dei fini nei programmi di opinione ormai imperversa. Paolo, io faccio i complimenti perché comunque...
0: Vedete gli stessi programmi, evidentemente.
2: Vediamo gli stessi programmi, siamo io e te a parlare di eterogenesi dei fini.
0: Esatto.
2: Piace molto.
0: E anche Lucio Caracciolo. Ci scrivono: come ha osservato il giornalista Padellaro, la grazia alla Minetti doveva essere negata per il semplice fatto che la signora ha utilizzato la parola briffare in una telefonata famosa con altro oggettino aspirante tale.
2: Era
0: vero.
2: Lì che, secondo
0: devo
2: me,
0: briffare, è
2: Mattarella,
0: vero.
2: Mattarella, Nordio, la Procura Generale di Milano doveva dire no.
0: No, esatto. E ci sono vari messaggi ancora, se volete contribuire fatelo. Noi intanto andiamo avanti con una delle nostre novità, i Korn.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Cars e Korn, novità da votare se vi piace, ovviamente sul nostro sito radiorock.it. Direi di continuare con questo viaggio appassionante che stiamo facendo in un fastidio
1: nella lingua italiana.
0: Esatto, ancora le vostre voci.
2: Allora ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma quelli che dopo che tu hai detto la tua opinione, hai espresso il tuo pensiero, ti fanno aspetta, mo te spiego.
1: Eccomi.
2: Ma porco.
1: Eccomi.
2: Ciao,
1: ecco.
2: Giuseppe.
0: E lì la risposta dovrebbe essere come fanno a Postiglione in Compagni di scuola, ma non spiega. Quello è la risposta giusta. Chi fa questa cosa che effettivamente.
1: Allora, il mio non è mansplaining, è fuffosplaining.
0: Fuffosplaining, che forse
1: è peggio. Perché peggio. È indiscriminato lo spiegare a chiunque.
0: Esatto, che poi chissà se è peggio questo, mo te spiego, che comunque si pone da una superiorità, o quello che diceva prima l'altra amica che aveva una controparte che ti dice ma che stai a dire.
1: Però io giustifico a quel punto chi mi picchia. Cioè sì. E metto le mani avanti e dico avete ragione, fatelo.
0: Fate pure.
1: Non riesco a fermarmi, quindi picchiatemi.
0: Sentiamo ancora.
3: Io sono consulente informatico da 28 anni, potete solo immaginare, forse neanche, quanti termini, quante crasi diciamo,
0: sì.
3: Ho dovuto sopportare. Però c'è stato un momento in cui una persona ci ha detto vi updato dopo e updato è diventato il suo soprannome. Diventa l'informatico pugliese.
0: Ha giocato a fare Dio un po' con l'inglese, effettivamente è andato un po' oltre.
1: Però ti viene, dai, se utilizzi molto spesso un termine di italianizzarlo.
0: Allora, io devo dire che di questi termini qua inglesi faccio un abuso di mood. Siamo nel mood, quello devo dire che effettivamente io sono colpevole di utilizzarne anche un po'.
1: Io di cringe tra queste, perché secondo me è più efficace in inglese rispetto
0: sì.
1: all'italiano, cioè
0: per rendere quell'imbarazzo.
1: Sì, mi metti in imbarazzo, è più lungo, cringe.
0: Imbarazzo per conto terzi,
1: esatto.
0: Cringe effettivamente sintetizza.
1: Lo sai che è molto più elegante, mi metti in imbarazzo per conto terzi.
0: È vero, potremmo ricominciare a utilizzare questo. C'era una richiesta per i Rammstein con Du hast che mi preme accontentare.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ed abbiamo accontentato con i Rammstein con Duast. Abbiamo gli ultimi minuti per quello che ci riguarda per Rockbusters. C'erano ancora dei messaggi per quanto riguarda parole, frasi, modi di dire che un po' urtano il nostro sistema nervoso. Paolo.
1: Ciao Radio Rock, a proposito di intercalare romano, ma capolinea dell'Audi è stato già detto?
0: Nostalgica questa cosa.
1: E semaforo?
0: Il semaforo.
1: Un saluto da Roma.
2: Un sacco di romantico.
0: Qualcosa di romantico.
2: No, perché auto, ti viene da dire, il plurale sarà Audi, evidentemente.
0: Ci scrivono anche, buongiorno ragazzi, ultimamente mi sono scoperto furioso ascoltando Me lo devo, quindi lo devo a me stesso. E per non parlare di quando scrivi, e sottolineo scrivi, un messaggio articolato, chiaro, e per tutta risposta ti arriva il pollicione.
2: A quello fa male.
0: Quello fa
2: perché
0: male.
2: Pensi a quanto ti sei impegnato per scrivere il messaggio.
0: Però quello è un modo di rispondere passivo-aggressivo, cioè è proprio secondo me per suscitare questo tipo di reazione.
2: Dipende, perché magari qualcuno lo fa perché non ha tempo, quindi
0: tu sei uno di quelli che risponde
2: con... No, il pollicione non l'ho mai utilizzato.
0: No,
2: io rispondo tu
0: ok. No, tu rispondi daje. E ancora che vuol dire tutto e niente, quando non sai che dire, quando non sa che dire, poi fa risponde daje. Cioè che è quasi peggio del pollicione.
2: E rifletto sul fatto che lo scrive almeno 56 volte al giorno.
0: Se ricevete un messaggio da voi, voi dice dai.
2: Vabbè, perché dai è autoconclusivo, ti mette anche di buon umore. Certo. È propositivo, no?
0: Beh, certamente.
2: Okay, prima era ok, ok è secco.
0: Ok è secco, dai, è arido, è vero, è arido. Invece dai
2: ti dà un sorriso.
0: Comunque, è comunque una pacca sulla spalla e un sorriso. Noi col sorriso e una pacca sulla spalla e anche un dai, vi diamo appuntamento a domani mattina, sempre dalle 9 alle 12. Vi lasciamo in ottima compagnia. Intanto i System of a Down che vi portano al break di mezzogiorno.
2: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao. A domani.
3: Avete ascoltato Rockbusters.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Rumore. Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Dopo le 12 è sabato 2 di maggio, siete collegati con la Fiera delle Fiere. Io sono Jacopo Morroni, da qui fino alle 15 vi porto girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Vi ricordo sempre il numero per restare in contatto via WhatsApp e Telegram, è il 3899 106 e 600. Richieste musicali ben accette. Vi ricordo la nostra bellissima Radio Rock TV, che potete trovare sulla nostra applicazione per iOS e Android, la potete trovare sul nostro sito radiorock.it, su Twitch cercando Radio Rock 106.6 e sul canale 180 del digitale terrestre se siete a Frosinone e Rieti o provincia. Ci stiamo lentamente espandendo anche in televisione, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, sempre pronti a evangelizzare l'intera penisola a suon di rock. Oggi sarà una trasmissione peculiare, fra l'altro avremo degli ospiti e avremo a distanza il nostro Antonio Albanese, che giustamente si sta godendo una giornata di sole in questo weekend lungo che spero anche voi possiate godervi, o meglio vi stiate godendo al massimo. Prima di iniziare, un brano dei Velvet Revolver.
7: Radio Rock, back in time.

Revolver, sono le 12:08 minuti in questo sabato 2 di maggio, questo primo sabato di maggio. Non vi ho potuto fare gli auguri per la festa dei lavoratori, ve li faccio in ritardo, spero ieri siate riusciti a riposarvi e rilassarvi un pochettino. Oggi di che cosa vi voglio parlare? Beh, in realtà il tutto nasce da dal fatto che stamattina, o meglio ieri sera, stavo riascoltando delle vecchie Wake Up Pills, il podcast e trasmissione che trovate in diretta alle 5:30 in podcast su tutte le principali piattaforme streaming dal lunedì al venerdì, per progettare le nuove. Stavo riascoltando alcune vecchie pillole per vedere se non avevo già parlato di un argomento, non ero sicurissimo di quanto lo avevo trattato. Mentre lo riascoltavo, questa pillola era una pillola sul, diciamo, l'origine, o meglio i primi tentativi di volo dell'essere umano, mi è venuto in mente che nonostante io abbia parlato in questo, anzi in più pillole, di tutti i vari tentativi che ha fatto l'uomo per volare, non sapevo assolutamente niente della biologia del volo, cioè di effettivamente davvero davvero davvero come fanno gli uccellini a star su e qual è la ragione per cui noi non possiamo in alcun modo riuscire ad imitarli. E fra queste ragioni ve ne sono diverse, una che probabilmente conoscete tutti, che conoscevo benissimo anch'io, quindi sono andato subito lì, tranquillo, sicuro, vabbè, ma è chiaro, lo sappiamo tutti, perché gli uccelli hanno, a differenza di noi, e ho scoperto che invece non basta solo quello. Brand new music right here.

It's Your Face, MGK e Fred Durst, con la stessa identica energia di quando aveva decisamente meno anni di adesso. Fra le nostre novità in alta rotazione sono le 12.13, le novità le potete sempre votare sul sito www.radiorock.it per scegliere voi quali resteranno più a lungo nella nostra alta rotazione. Fra l'altro mi sa che questa già l'avete votata, è già una settimana che resta, o sbaglio? Vabbè, in ogni caso 12.13 minuti, i segreti del volo, è questo il titolo che potremmo dare a questa puntata. Cioè, mi sono accorto che effettivamente non avevo mai capito veramente come fanno gli uccellini a volare. Mi sono interessato per esempio di come fanno gli aerei a volare, con la mia limitata comprensione della fisica il concetto mi è piuttosto chiaro, ma degli uccellini meno, e naturalmente sono andato a controllare. La prima cosa che ho visto, che sono andato a cercare, è una cosa che sappiamo tutti quanti, ce le segnano sin dalle elementari: la differenza fra noi e gli uccellini, il motivo per cui loro riescono a volare e noi no, è che loro hanno le famosissime ossa cave. Delle ossa, che vengono dette ossa pneumatiche, in realtà in termine più corretto, ovvero delle ossa non piene, non belle solide, dense come le nostre, fatte per resistere, ma sostanzialmente ripiene d'aria, fatte di trabecole sottili che si intrecciano e che rendono tutto il tessuto come fosse una cosa spugnosa, molto lassa, al cui interno c'è tanta aria e che quindi in proporzione magari è un po' meno resistente, ma pesa molto molto di meno. Detto qua, abbiamo finito la trasmissione. Come fanno gli uccelli a volare? Le ossa cave. Se noi avessimo le ossa cave, pesassimo meno e avessimo le piume, potremmo volare anche noi. No, no, no, perché le ossa cave non sono una caratteristica esclusiva degli uccelli, ma di una grande classe di animali di cui gli uccelli fanno parte, ovvero i dinosauri. E non tutti i dinosauri volavano.

Learn to Fly e ovviamente, beh, proprio didascalica, nella puntata in cui parliamo un pochino dei segreti del volo. Qua mi scrivete signore e signori: buongiorno maestro, quando vuoi delucidazioni. Io sono tifoso della Lazio, ma non ho la vostra esperienza con la simpatica aquila del peculiare addestratore di aquile. Buongiorno dottor Quark, mi piace tantissimo questa cosa. Mio figlio appena ti ha sentito ho detto: che figo, parla dello pterodattilo, del Quetzalcoatl e dell'Archaeopteryx. Tuo figlio è evidentemente molto più colto di me, questo mi sembra chiaro ormai, mi ha già battuto, mi ha già ampiamente sorpassato. Bene, in realtà parleremo di tante cose in questa puntata. Vorrei in questo weekend intrecciare la biologia, l'evoluzione e anche un pochino la storia dell'uomo, perché effettivamente la storia dell'uomo ha sempre visto il volo come grande desiderio, come il più grande desiderio, no, se vogliamo. Cioè l'idea di staccarci da terra e poter volare è presente dai primissimi miti, e dai primissimi antichissimi miti sappiamo che di media quando ci proviamo qualcosa va storto. Voi ricordate il fagianotto di Icaro che e poi va troppo vicino al sole e casca giù? Ecco, bene o male questa è tipo la storia del volo umano. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto di per sé cercando di imitare gli uccelli, cercando di imitare gli animali che volano. E in realtà l'abbiamo fatto sbagliando parecchio, perché appunto gli animali che volano sono in qualche modo veramente progettati a 360 gradi e non basta imitarne alcune peculiarità per riuscire a staccarsi da terra. Sicuramente c'è la questione delle ossa cave, che è la più famosa e quella da cui partiremo, quindi partiamo dal presupposto che loro partono con molta meno densità da far sollevare, ok? Se volete sono più leggeri, sono meno densi di noi, considerando che le ossa sono cave, ma le ossa cave le avevano una marea di animali. C'è solo una caratteristica di tutti i dinosauri: anche il T-Rex aveva le ossa cave, anche il Velociraptor aveva le ossa cave, eppure non volavano neanche un po'. Significa che il segreto non è soltanto lì.

Beta, ecco, volo a voglia canzoni che possiamo metterci in questa playlist, ladies and gentlemen. Allora, continuate a scrivermi al 3899 106 600, fra poco vengo da voi. Insomma, quello che ho scoperto ieri sera dopo questo mio rapido interesse è che per l'appunto le ossa cave non sono una caratteristica che si è voluta insieme al volo, cioè si è voluta molto prima, era una caratteristica in generale fatta per rendere le ossa più leggere, per riuscire a rendere i corpi più leggeri. E se ci pensate bene, si sposa piuttosto alla grande con l'idea di un mondo popolato da questi giganteschi esseroni che rispondono al nome di dinosauri, che ancora mi viene spontaneo dire questi giganteschi rettili, ma ovviamente rettili non sono, sono dinosauri, che è una classe a sé di cui vi ricordo fanno parte gli uccelli. I dinosauri quindi non sono mai estinti, sono evoluti letteralmente. Beh, allora, la maggior parte dei dinosauri, quelli in senso classico del termine, quelli famosi dei 65 e passa milioni di anni fa, effettivamente non volava, eppure avevano le ossa cave, il che rispondeva a un adattamento differente. In quelle condizioni, per esempio un'atmosfera molto ricca di ossigeno, era possibile in qualche modo crescere di più, essere più grandi. Valeva per tutto, valeva per le piante, valeva dunque per gli erbivori, valeva dunque a catena per i carnivori che dovevano predare erbivori sempre più grandi, e di conseguenza avere le ossa cave per i cosiddetti dinosauri terapodi, per proprio gli specialisti, era un vantaggio generale. Si poteva essere più grandi ma senza troppo peso, e senza dunque sostanzialmente che il peso stesso schiacciasse l'animale, che è una delle ragioni per cui oggi non si hanno animali molto molto grandi fuori dall'acqua. Nell'acqua c'è la spinta di Archimede che ti sostiene, fuori dall'acqua tutto il peso te lo devi sostenere te. Se ci aggiungiamo cali di ossigeno e altri cambiamenti atmosferici, anche cambiamenti ambientali, insomma a lungo raggio i dinosauri non possono più esistere. Ma insomma, le ossa cave non sono tipiche del volo, sono state semplicemente sfruttate dai discendenti dei dinosauri effettivamente per volare.

Jefferson Airplane, ladies and gentlemen. Dunque, partiamo dal primo tassello che abbiamo già messo rapidissimamente. In questa mezz'ora le ossa cave di per sé ne bastano, se no i T-Rex potevano volare sbattendo le braccine abbastanza forte, e ne effettivamente sono evolute per il volo, ma per un'altra funzione. Non sono dunque, non possono essere da sole il segreto del volo. Se avessimo le ossa cave, non ci alzeremmo in volo lo stesso. E qui qualcun altro può dirmi un'altra evidenza, un'altra cosa molto classica, molto chiara. Dici, perché se io avendo le ossa cave, sbattendo le ali, non mi alzerei mai mentre un uccellino lo fa? C'è una differenza fondamentale fra me e l'uccellino: le piume. Forse le piume sono il segreto del volo. Ecco, e anche qui torniamo a smontare un luogo comune, perché il famoso Velociraptor, che di sicuro non volava, non aveva solo le ossa cave, aveva anche le piume.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: State ascoltando Animal House. La fiera delle fiere on Radio Rock.
9: 12:33 in questo sabato 2 di maggio, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni, vi porto fino alle ore 15, giro vagando fra curiosità bestiali, un sacco di musica rock e anche qualche sorpresa in questo primo sabato. Rock. 12:33 in questo

0: Parliamo un altro poco dei segreti del volo, o meglio della biologia del volo. Stiamo andando piano piano a cercare di analizzare perché alla fine, proprio biologicamente, quali sono i fattori che rendono possibile a un simpatico passerotto, ma anche a un grosso albatro, di alzarsi in volo e che invece lo rendono totalmente impossibile a noi. Tutti conoscono le ossa cave, ne abbiamo parlato, tutti sanno che le piume danno una mano a volare, ma abbiamo detto che sono esistiti in passato animali piumati con le ossa cave che non volavano affatto. Il che già ci deve suggerire che questi due aspetti non si sono sviluppati per il volo, ma evidentemente per qualcos'altro. Ve ne parlo dopo un brano dei Jane's Addiction, Being Cold Stealing.
1: Radio Rock, back in time.

Stealing Jens Addiction, insomma, non sembrerebbero ossa chiave e piume di per sé il segreto del volo, anche se effettivamente noi sappiamo che alcuni dinosauri volavano effettivamente. Conosciamo tutti lo famosissimo pterodattilo o Archaeopteryx, che è un altro dinosauro molto famoso, che sono stati descritti per moltissimo tempo come dinosauri volanti. Beh, in realtà potrebbe anche essere che ossa cave e piume si siano sviluppate per il volo, poi alcuni abbiano rinunciato evolutivamente. Non è un'ipotesi da scartare? Beh, in realtà sì, perché si sta scoprendo, secondo le ultime ricerche, che in realtà non è che volassero proprio questi dinosauri. Cioè, facevano più o meno quello che fa lo scoiattolo volante. Planavano più che altro. E effettivamente si sta iniziando a ripensare l'idea che fra i dinosauri terapodi, cioè quelli che hanno dato origine agli uccelli, non parliamo di altri tipi di animali che erano presenti al tempo insieme

0: insieme ai famosi dinosauri, volassero nel senso moderno del termine, cioè parto da terra, spicco il volo, volo per quanto desidero, atterro dove desidero. Sembra che il tutto fosse una sorta di grande lunga planata. E se ci pensate, c'è un animale di oggi che si comporta proprio in questo modo, un animaletto che è capace di volare, di planare, diciamo, in realtà propriamente per tantissimo tempo, ma parlo anche di un'ora di planata, ma che non sa partire da terra. È il pipistrello. Eppure il pipistrello vola, accidenti se vola, ripeto, può stare ore e ore in aria. E il pipistrello non ha le ossa cave e non ha le piume. Abbiamo già capito il succo. Il volo non dipende da quella roba là. Quello è solo il sostrato che l'evoluzione si è trovata sotto le mani quando ha iniziato, per così dire, a lavorare sui volatili.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

17 re Elite FIBA, sempre votabili sul nostro sito www.radiorock.it per scegliere voi quali novità resteranno più a lungo nella nostra alta altissima rotazione. Bene, alle 12.44 continuiamo a mettere insieme i pezzi. Piume ed ossa cave si sono evolute prima degli animali, che prima del volo non sembrano essere di per sé legate evolutivamente al volo, ma sembrano essere semplicemente ciò che l'evoluzione aveva sotto mano a un certo punto e che effettivamente già si sposava bene. Per esempio, ossa cave, sei più leggero, tanto vale, sei comunque un passetto avanti rispetto al classico mammifero con le ossa piene. Le piume si sono sviluppate probabilmente per motivi di comunicazione e di corteggiamento, cioè sostanzialmente il pavone, quello era. Si avevano delle piume che servivano a segnalare, a comunicare, a dare idea di essere un buon partito, come possono essere i palchi di corna, per esempio, dei cervi di oggi. Bene, effettivamente quello che si è visto è addirittura andare a smontare un mito, anzi ne smonterò due. La prima è che, da quello che si è visto, nessun dinosauro teropode, ovvero, quando dico dinosauro teropode intendo i dinosauri in senso classico, ma quelli che sono davvero gli antenati evolutivi degli uccelli di oggi, volava. Al massimo planavano con le loro ossa cave, con le loro piume, non hanno mai sviluppato il volo, e invece a sviluppare il volo è stato un'altra classe di animali, gli pterosauri, che in realtà non sono dinosauri. Cioè, evoluzionisticamente noi li immaginiamo uguale, perché abbiamo pensato a tutti i dinosauri come questi rettiloni giganti e li abbiamo chiamati tutti dinosauri, ma sono un altro animale, un'altra linea evolutiva, non c'entrano niente con il velociraptor e il tirannosauro. Gli pterosauri infatti non sono propriamente dinosauri, sono pterosauri, e lo pterodattilo volava, è vero, ma non come un uccello moderno, quanto più come un grosso pipistrello.

Quanti biti posso sfondare in un'ora di trasmissione? Le ossa cave non sono il segreto del volo, le piume nemmeno, non si sono evolute per quello. Gli pterodattili non erano dinosauri, quindi non esistono propriamente dinosauri volanti. E dopodiché però i volatili sono usciti proprio dai pochi dinosauri sopravvissuti alla famosa estinzione di 65 milioni di anni fa. Il tutto è abbastanza peculiare, ma è una delle caratteristiche tipiche dell'evoluzione, che noi pensiamo come qualcosa di lineare, no? Pensiamo in qualche modo che l'evoluzione vada verso il meglio, vada a migliorare gli esseri, come se vi fosse una progressione ordinata, come se vi fosse un progetto, come se fossimo in un videogioco ed ogni step servisse a rinforzare il personaggio. L'evoluzione non funziona così, va assolutamente a caso. E il volo è stato inventato più volte, in maniere diverse. Quindi, già vi anticipo, dopo un'ora di trasmissione non c'è il segreto del volo, ma ci sono tanti possibili segreti del volo. Andiamo a vedere chi è che vola a questo punto, perché qui fra pochissimo faremo una piccola pausa perché ho degli ospiti per voi straordinari che vi devo far conoscere. Poi riprendiamo il nostro discorso sul volo, ma dobbiamo iniziare a ragionare quindi su tutte le volte che l'evoluzione ha inventato il volo. Quali sono le caratteristiche comuni? La prima cosa, pensiamo a questi tre archetipi di animali. Il volatile moderno, quindi il passerotto, lo pterodattilo, poi ne parliamo più approfonditamente perché anche lo pterodattilo è una cosa incredibile, lo pterodattilo, il pipistrello. La caratteristica che hanno tutti questi animali non è solo quella ovvia di avere delle ali, ma di averle in un punto preciso. Quando noi immaginiamo gli angeli, gli mettiamo ste alette dietro la schiena e le braccia normali, attaccate ovviamente, no, alle spalle e ai muscoli del petto. Ecco, questa cosa non potrebbe funzionare, gli angeli precipiterebbero tutti, perché se c'è una cosa chiara nel volo, una legge chiara, è che se vuoi volare devi rinunciare alle braccia.

parlando di angeli, fra l'altro questa settimana è uscita la puntata di On The Rocks dedicata ai System of a Down, mi è sembrata piuttosto appropriata questa Chop Suey. Ecco, è uscita la puntata di On The Rocks su System of a Down, la nuova stagione di On The Rocks è online, signore e signori, la trovate naturalmente sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming. Abbiamo parlato dei System nella puntata, credo ormai siamo arrivati alla 72, almeno delle puntate canoniche, poi con tutti gli extra credo che ne trovate più di un centinaio nella playlist dedicata, e la prossima invece cambiamo genere, la puntata che arriverà probabilmente martedì andrà su un mondo un pochino diverso, incroceremo soul, gospel e rock and roll, ma non vi dico ancora altro. Bene, in ogni caso, insomma, questa prima regola del volo sembra abbastanza evidente, insomma, nel senso che non vediamo particolari soluzioni al volo che prevedano di mantenere le braccia. Cioè, devi scegliere sostanzialmente, vuoi afferrare le cose, vuoi le braccia o vuoi le ali, una delle due ed è la prima ragione per cui gli angeli, così come li immaginiamo, probabilmente non funzionerebbero. E detto ciò, in realtà ci sono un'altra serie di caratteristiche, perché il fatto che le ali siano sempre evoluzioni delle braccia non è casuale. Dipende in realtà da come è costruita la biomeccanica delle nostre braccia, che le rende il punto più adatto per costruire una possibile ala. Non bastano però piume, ossa cave ed ali per volare, gli esseri umani lo sanno molto molto bene. La prossima mezz'ora vi porto degli strepitosi straordinari ospiti, ma poi riprendiamo il nostro discorso sulla biomeccanica del volo dai tentativi degli esseri umani, perché questa osservazione fino a qua, non è che sono il primo a farlo, ci mancherebbe, l'avevano già fatta nel 1200 e quindi già si erano attrezzati proprio per tentare di imitare i segreti del volo. Non è mai andata bene. Nel frattempo indulgo ad una richiesta, signore e signori. Un grande classico che però non ci si può mai stufare di ascoltare. Questa è dedicata a Ginevra, che dovrà cantare questo brano a brevissimo.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson. Per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.
4: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
5: Animal House,
3: la fiera delle fiere on Radio
6: Rock. 4 minuti dopo le 13 in questo sabato 2 maggio, questa è la fiera delle fiere, signore e signori, ma per mezz'oretta diventerà una fiera delle meraviglie, perché sto per portarvi degli ospiti che vi resteranno impressi, almeno se avete un gusto musicale simile a quello del sottoscritto. Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa nella storia della biologia del volo per volare con le note, ma come al solito cerco di tenere un po' di hype. Non vi anticipo nulla e vi faccio ascoltare un brano dei Faith No More, ma vi dico, preparatevi a volare anche voi con la mente.
7: Radio Rock, back in time.

Falling to Pieces, Faith No More, alle 13:09, signore e signori. Fra pochissimo saranno con noi, sarà con noi una formazione che già potete vedere in video sulla nostra Radio Rock TV, sulla nostra app per iOS e Android, nonché il nostro sito, nonché il canale 180 digitale terrestre a Frosinone e Rieti. Una formazione che mi ha veramente colpito, portata qui da degli amici, gli amici di Bed & Breakfast, che avete già avuto modo di conoscere in tante altre trasmissioni e che effettivamente hanno arricchito la nostra programmazione con progetti molto particolari. Questo nello specifico mi ha veramente catturato, anche perché riesce a mescolare dentro una marea di cose che fanno riferimento al rock, ma ne escono fuori e i progetti coraggiosi sono sempre ben accetti. Fra pochissimo avremo con noi questo incredibile progetto che viene da Bruxelles, ovvero Azizam. Ci ascoltiamo prima la novità degli Evanescence e poi ci tuffiamo nelle loro sonorità. Brand new music, right?

0: Follow, ladies and gentlemen. Vado a scansare le nostre novità in alta rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. E a proposito di novità, ne ho una emozionante direttamente qua in studio. Grazie agli amici di Bed & Breakfast possiamo dare il benvenuto ad Azizam. So welcome to Radio Rock, Anaïs, Rose and Arthur from Azizam. Welcome guys.
1: Hi.
2: Hi.
0: Hi, nice to meet you. How's your journey from Bruxelles to Rome? Come state? Com'è il viaggio da Bruxelles, dove sono basati gli Azizam, a Roma? How's it going?
2: It's really going well. I mean, we had a lot of stops between to not do it directly, but it's going cool, and we have a lot of
1: long but beautiful.
2: Yeah.
0: Ok, insomma è stato bello, tante cose da fare, da non riuscire a fare ovviamente nel poco tempo, ma gli stanno molto piacendo. Questa dico una battuta solo per i colleghi romani, loro sta piacendo molto dove sono alloggiate, ragazzi, che è Borgata Finocchio. A noi questa cosa fa molto ridere, ma noi alle ragazze non lo diciamo. Anyway, I was just making an inner joke for Romans. So we have here this amazing project that is something like musically speaking very peculiar. Abbiamo questo progetto davanti che musicalmente parlando è molto peculiare, because you tend to blend together lots of different things, lots of different influences from different kind of music and different places in the world. Perché tendono a mescolare insieme influenze di diversi generi musicali e di diversi posti nel mondo.
2: Yes, we try to blend. I mean, we try to blend rock, metal with oriental sound. A bit like I love Tool, by example. The bass lines of Tool, Iron Maiden in the beginning, and then some high dive of
1: some oriental music and also some electronical music. We wanted something accessible for a lot of person, something to dance, something to.
2: But something that catches, I mean, everybody who can be, everybody can dance on it or just listen to it. So
0: okay, that's quite interesting. I will translate for our Italian friends. Insomma, allora ci dicono sì, cerchiamo di fare una cosa particolare, perché le prime influenze sono poi rock, anzi metal, per dire Tule, Iron Maiden, cioè due mostri sacri qui a Radio Rock, che poi sono andate a sposarsi con altre due influenze, un'influenza di musica orientale, fra poco ne parliamo, e un mondo dell'elettronica, per creare un prodotto insomma in cui tutti quanti potessero avere diversi piani di lettura: chi ci vuole ascoltarlo e leggerci il rock, chi vuole ballarci sopra per invece lasciarsi a queste sonorità particolari. So it's very peculiar your project, so I think the best thing is to listen to one of your songs.
2: Yes.
0: And then we will talk a bit together of the amazing blend you can do in your songs. Quindi ci ne ascoltiamo una delle loro canzoni, nello specifico ascoltiamo Zaman, e poi ce lo commentiamo insieme, questo incredibile miscuglio di influenze che Azizam riesce a fare.

0: Zaman Azizam, signore e signori, e come avete potuto sentire, quello che mi ha colpito di questo progetto è che effettivamente questa alternarsi, questa mescolanza, questa unire influenze diverse fatte in una maniera molto elegante. Tante volte quando si uniscono influenze folk peculiari, etniche peculiari, a musica di stampo più rock, elettronico, occidentale, si tende a fare un'operazione che può risultare un po' forzata, inserire una linea folk apposta tanto per metterla e rimarcarla. Invece devo dire che Azizam lo fa in una maniera incredibile. So I was saying that it's very elegant the way you blend all together, because you don't force the ethnicity in what you do, but you really transform a little bit the way that we are used to listen to music, that we're used to compose the music here. And it's very interesting, and I wanted to know a little more about this oriental influence that you mentioned before. That is, you can really feel it, but it's not, you know, overwhelming, and it's really part of the product, and it's really amazing. Quindi se ci potete parlare un pochino di queste influenze orientali che avete menzionato più volte, ma che non salgono sopra il progetto, ne fanno veramente parte in qualche modo.
1: Hey, thank you. I think it's mixed, because me, I'm also like a mixed person. Like my father come from Iran,
0: okay,
1: and my mother is from France. And so, yeah, I grew up with different style of music, and I wanted to use the Persian Iranian way to, I don't know why, because the language is beautiful and it's not really common, and
0: yeah,
1: I wanted to show it more in the pop thing, in something accessible and it's very
0: nice and very evocative, the Farsi language you use in your songs. Quindi traduco sostanzialmente, dice ci sono cresciuta in questa doppia, ci risponde Rosa, ci dice sono cresciuta in questa doppia influenza, avevo papà iraniano, mamma francese, sono cresciuta con due mondi che si scontravano, che stavano sempre lì insieme, e ho deciso di usarli tutti e due, anche la lingua persiana, il Farsi, perché è una lingua molto particolare, molto bella, molto evocativa. E proprio su questo io infatti volevo farvi un'altra domanda, cioè sul linguaggio, perché ho sentito nei vostri brani non solo mescolare influenze musicali veramente diverse, si sente il metal, si sente l'elettronica berlinese, si sente l'orientale, ma anche due lingue diverse, quindi l'inglese e il Farsi effettivamente. E mi interessava capire come scegli di mescolare, come scegliete di fare cosa in inglese e cosa in Farsi, se è una questione di musica, se è una questione di sentimento della lingua che potrebbe essere diverso. So what I wanted to ask you about this mixed use of English and Farsi, and how do you choose when to blend them together, what to write in Farsi, what to write in English? Is it just about the musicality, the musical sound of the language, or is it because the two languages can express different feelings, different things, and you want to use them both, you want to have both weapons, let's see, to create?
1: I think sometimes I like that a lot of people can understand English and it's good, and sometimes like the voice is a weird instrument, because there is a meaning when you play with the voice.
0: Yeah,
1: and
0: sure.
1: Sometimes to me it's nice when you take the sense far from the feeling that you can feel something else when you don't understand the language.
0: That's very nice. That's very nice.
1: Yeah.
0: That's very interesting. La risposta mi ha subito, è molto bella. Dice non solo c'è una questione di musicalità del linguaggio, ma anche il fatto che l'inglese è accessibile, quindi magari chiunque si può subito ascoltare, può subito ritrovarsi in questo mondo dell'inglese, mentre invece quando poi si passa al Farsi ci si perde nel lato più puramente strumentale della voce, ed è una cosa veramente bella. One last thing before giving your contacts, because you have a show tomorrow here in Rome and we're gonna tell everyone where they can come and see you. Quindi l'ultima cosa prima di di raccontarvi il concerto che avranno domani qui a Roma, a cui penso molti dopo avervi ascoltato vorranno venire, is you have Arthur, a producer, like 100% producing man in studio on stage. How is it important? Because this is something that bands usually don't have. Bands usually don't have their own man inside the project. You know, it's usually like a technician from the place. How important is to have one man as Arthur that, you know, like take care of the overall sound of the band. Insomma, dicevo che Azizam all'interno del loro progetto hanno il loro ingegnere del suono in studio, dal vivo. E cosa che mi ha colpito, perché non è comune avere una persona che fa parte del progetto e che cura quella parte là, quanto è importante per voi avere quest'uomo, quanto aiuta a creare un unico sound della band.
1: I think for every band it's important, but I think most of the time the band just come with not the technical person, but yeah, your friends and
0: so your friend, your there's a friendship.
2: At no, but it's not at the beginning. No, but now yes, because we were only wanted to have, like, even in the technical stuff, only girls.
0: Okay.
2: It was super hard to find.
0: Okay.
2: But, like, Arthur is really the exception because he's really, like, super productive. He listens. He takes no place. I mean, we really love to work with him. I don't see myself work with anybody else than Arthur as the technical guy. I mean, he's more than technical guy. He's also there when our voices are lower, when we are in the men section, like we do a concert, like. Four men are coming, like, okay, do you need this, do you need that, and he's like, okay, no, we can't talk. And I don't know.
0: It's amazing. It's amazing because you see that is something, you know, you can see it by looking at you, something deeper than just the technician, you know. It's something that really, you know, you look very, very, you know, all bound together, and it's very nice. Ci raccontava Anaise che sostanzialmente all'inizio cercavano anche un lato tecnico, un producer donna, mentre Rossi diceva che tutte le band dovrebbero avere questa figura, ma io so che non è così comune. E poi hanno trovato invece Arthur, che è l'unica persona con cui ora si vedono a lavorare, perché è qualcosa di più, per l'appunto, che un tecnico, ma è proprio parte del progetto, da andare a parlare con le persone, da aiutare sul palco con gli strumenti, con la sua voce, con la sua presenza. Insomma, è una bella cosa e, ripeto, non è poi così comune. It's not that common as you may think to have your own guy, at least here in Italy. It's not that common, and I think that it improves the level, the overall level of what you're doing, in particular in this electronic side.
2: Yeah,
0: you know,
2: I think it's super interesting to have, like, your own technical guy, because he knows the stuff, he knows what you're playing, he knows the little things to.
3: Yeah, and we shape the sound together. Like, we want to have a particular sound, so we are searching for it, like, together and in live, in studio, and we want to offer the same kind of sound for every show. So it's important that we work together and that I'm always there, I think, with them.
2: Yeah, it's like the cherry on top, I mean.
0: The cherry on top, I like it, this is perfect. La ciliegina sulla torta. Insomma, ci dicevano che è molto, molto importante, anche perché conosce tutte le minime cose, quindi può far sì che gli show siano sempre della stessa qualità, anche a seconda dei posti, palchi diversi, luoghi diversi, e che poi in studio, perché lui partecipa in studio, quindi c'è uno, diciamo, un formare proprio i sound tutti quanti insieme, il prodotto complessivo effettivamente si vede che è di un altro livello, che è di un altro livello di serietà anche. Allora, signore e signori, se volete andare a vedere dal vivo Azizam, le trovate domani in vicolo di Tor Forame 50 alla Bicocca, una bellissima villa fra l'altro, vicino Finocchio. L'evento parte alle 3 con chill, e prendiamo un po' di questo bel sole, di queste belle giornate, ma poi prosegue con il concerto di Azizam. È stato veramente un piacere scoprire il vostro progetto, sono sicuro che, come è stato, lo è stato per me, lo è stato per i nostri ascoltatori. It's been a very pleasure to discover your project, to discover your music, as it was for me, I'm sure it was for our listeners. And so, saying you goodbye, I think it's the moment to listen to another song. You agree? Of course, yeah. So we listen to Shiva Shiva from Azizam, and Rose, Anaïs, and Arthur, thank you for being here with us in Radio Rock. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Bye bye.
2: Bye bye.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: uno zoo.
1: Io lo so.
2: This is Animal House on Radio Rock.
3: Sono le 13.36, questo sabato 2 di maggio, siete collegati con la fiera delle fiere Animal House. Ragazzi, che vedevo, io sono andato in fissa con la Zizam, veramente totalmente in fissa, in questo elegantissimo miscuglio che veramente mi manda a metà in trance, tipo proprio musica elettronica di quella da perdercisi sopra, e poi veramente della musicalità nel suono incredibile della voce di Rose, delle chitarre di Anaïs, del sound di Arthur, veramente una cosa bellissima. Fra poco però vi racconto un'altra parte fondamentale, cioè chi è che ci ha portato questo meraviglioso progetto e ci porta spesso e volentieri meravigliosi progetti da mezzo mondo. Beh, sono i ragazzi di Band and Breakfast, che è una delle iniziative musicali più fighe, fatemelo, scusate, sono sincero in quest'ambito, oltre al fatto che collaboriamo, ma è proprio sinceramente dal punto di vista personale una delle iniziative musicali più fighe che sono mai state fatte, diciamocelo, in un mondo musicale dove in linea di massima chi dice che vuole fare qualcosa per la vostra band vuole solo derubarvi. Questo succede nel 99% dei casi, diciamoci la verità, non nascondiamoci dietro ma che andita no stecchino. Ecco, questa è una cosa veramente veramente differente, e non lo dico solo perché voglio molto bene a quello scemo di Francesco che se l'ha inventata.
2: Radio Rock, back in time.

0: Little Devil e Cult, ladies and gentlemen. Insomma, con Bed and Breakfast ormai noi di Radio Rock collaboriamo da un sacco di tempo, anche perché noi di Radio Rock, se c'è un'idea così buona che può portare tutti questi artisti, ovviamente delizziamo le orecchie. Che cos'è Bed and Breakfast? Mi raccomando, bednbreakfast.com è il sito. Naturalmente prima per uscire a Booking, purtroppo l'unico loro errore è che il nome è fighissimo, ma come ricerca Google è difficile. Bed and Breakfast è un servizio sostanzialmente che cosa propone agli artisti? Gli propone questo: guarda, senti, tutti noi che facciamo musica sogniamo di andarcene a fare un bel giro in qualche altro paese, andare a suonare fuori, conoscere nuovi locali, nuovi artisti, nuovi studi di incisione, nuove maniere di fare la musica. Io quando facevo nel mio infimo, rispetto alle Zizan proprio infimo, facevo la musica, tante volte ho pensato, ma perché non ce ne andiamo a Berlino, proviamo a trovare... È difficilissimo, è un'infinità di complicazioni logistiche, gli strumenti, le possibilità, il locale che te frega, il locale che in realtà è una sola, lo studio che registra bene, male, adatta a me, ma che ne so io, ma chi ci vive a Berlino? Ecco, se avete questo sogno, oggi andate da Bed and Breakfast, perché loro vi offrono questo pacchetto meraviglioso che è insieme un'esperienza di vita e una promozione musicale. Quindi vi portano, per esempio facciamo il caso della Zizan, ma le prendono dal Belgio, le portano in Italia, cui si trova, qui vengono a fare interviste radiofoniche, concerti, e infatti vi ricordo ancora che c'è un concerto della Zizan domani, Vicolo di Torforame 50, alla Bicocca, vicino Borgata Finocchio a Roma, parte alle 4 e più tardi ci sono i concerti con le Azizam. Vi fa incidere in uno studio di registrazione che è pensato già per voi, con un producer che conosce già le cose vostre. Perché? Perché c'è la squadra di Francesco qui a Roma, che conosce l'ambiente musicale, ad esempio, riesce a muoversi. E tramite partnership con vari paesi europei, ovviamente, si può fare il giro sia da un lato che dall'altro. È un'esperienza molto bella, secondo me, perché a differenza appunto di tante cose, di tanti presunti servizi per le band, lascia sicuramente un'esperienza fighissima. Cioè, arrivare in un altro posto con qualcuno che conosce le tue specifiche tecniche, ti ha trovato lo studio, magari l'artista locale con cui fare un featuring, il concerto, l'intervista, cioè tu sei servito e riverito. Secondo poi una promozione musicale che ha davvero senso, perché invece di mettere i soldi su Spotify per cercare di far apparire la vostra canzone in una playlist che nessuno se la filerà mai davvero e skipperà immediatamente, loro che cosa fanno? Vi portano nei posti già giusti per il tipo di band. È una cosa fighissima, li potete trovare su bandandbreakfast.com, scritto bandbreakfast.com, su una, tutti i social, vero Francesca? Sì, sì, vabbè, andate proprio tranquilli, Instagram, seguite quello che hanno fatto, seguite quello che fanno con tanti artisti, e oggettivamente se avete anche voi questo sogno che in tanti condividiamo di andarvene a suonare all'estero, a conoscere un altro posto, Bed and Breakfast è il posto per voi. Siccome sono, questo lo dico di nuovo, siccome non è una solaccia e sono molto attenti e su ogni gruppo dedicano, io lo so perché li conosco mesi, i posti sono limitati, sentiteli con anticipo, non vi infileranno su un aereo e butteranno su un palco a caso, questo lo garantisco io, oltre che Radio Rock.
1: Brand new music right here.

Poitrine, scusate ragazzi, io col francese ho dei problemi e sono andato a leggere il nome, ho avuto un attimo di oh mio Dio, adesso scopriranno tutti che io non so pronunciare niente di francofono. E effettivamente è stato proprio così. 13:48, signore e signori, è stato un gran piacere avere la Zizam qui con noi a Radio Rock. È un piacere parlarvi dell'iniziativa di Band & Breakfast che vi invito a scoprire, anche a scoprire semplicemente gli artisti che hanno già portato in giro, perché qualcuno, anzi molti, sono passati qui per Radio Rock, potreste esservi ripersi. Loro fanno anche una bella selezione di artisti e devo dire hanno portato delle cose interessantissime. Noi però per un altro po' di tempo torniamo rapidissimamente un pochino alla biomeccanica del volo, cioè sicuramente era l'argomento di questa puntata, dopodiché io sono partito, ecco, ho volato per la mia sulle note di Azizam e ho un po' perso il polso, ma la riprendiamo per un pochino di tempo, perché oggi Antonio Albanese non sarà qui in studio con noi alle 14 perché si sta godendo un attimino di meritatissima vacanza, quindi lo andremo a disturbare al telefono un po' più tardi delle due, poveretta, e duro becco che sta proprio là dopo il panino sulla sdraio che si sta addormentando e gli rompiamo le palle. No, lo aspetteremo un pochino e continueremo a parlare dell'argomento principale della Fiera delle Fiere, ovviamente ascoltando un sacco di musica rock.

Zero, gli Smashing Pumpkins, ladies and gentlemen, alle 13:52 minuti qui alla Fiera delle Fiere. Bene, dopo la prima della parentesi musicale avevamo iniziato a parlare della biologia del volo, che sarà un pochino l'argomento di questo fine settimana. C'è tantissimo da dire e provo a fare un piccolo ricapitolo prima poi di andare a dedicarmi una mezz'oretta, prima di sentire il nostro Antonio Albanese, proprio a parlare di uno degli animali volanti ben prima degli uccelli. Quello che abbiamo detto è che di solito il volo viene associato alle ossa cave, ai famosi, gli uccelli hanno le ossa cave, quindi sono più leggeri, quindi possono volare. Abbiamo anche visto che in realtà evolutivamente le ossa cave non sono collegabili al volo, perché si sono evolute molto prima che qualsiasi dinosauro, ovvero gli antenati dei moderni uccelli, potesse volare. Abbiamo scoperto che anche le piume non sono collegate al volo, perché anche queste si sviluppano nei dinosauri terapodi, ovvero gli antenati degli uccelli, di cui però nessuno volava. Abbiamo scoperto quindi un'altra cosa, che i dinosauri di per sé non volavano, almeno non i dinosauri in senso stretto. Volavano altri esseri, gli pterosauri, gli pterodattili, che noi associamo ai dinosauri, ma che in realtà erano completamente distinti. Come confondere oggi mammiferi e volatili, due classi completamente distinte. E abbiamo visto che né gli pterosauri né gli odierni pipistrelli, ambedue animali volanti, non hanno né le ossa cave né le piume. Insomma, i due simboli del volo non sono in realtà indispensabili per volare. Il volo ha un segreto molto più complesso, fatto in un assetto complessivo che può prendere tante strade, ma una regola del volo insieme l'abbiamo trovata. Se vuoi volare devi avere le ali, e se vuoi avere le ali in qualche modo devi rinunciare alle braccia.

Rebecca e Rammstein, naturalmente qui su Radio Rock alle 13.58, signore e signori. Nella prossima mezz'ora quello che proveremo a fare è un pochino esaminare gli animali che volavano prima della nascita degli uccelli, ovvero proprio questi famosi pterosauri o pterodattili che dir si voglia, per scoprire una serie di cose secondo me molto interessanti che poi riprenderemo nella trasmissione di domani, in cui partiremo dai pipistrelli per arrivare alla fine effettivamente ai moderni uccelli. Fra le cose interessanti degli pterodattili che vi anticipo sono: numero uno, non erano assolutamente fatti come vengono mostrati nei film, erano molto più spaventosi. Ho visto la ricostruzione adesso di un pterosauro ed è la cosa più spaventosa che abbia mai visto nella vita, non ho capito perché non li hanno fatti in questa maniera qua. E la seconda cosa molto interessante, oltre al fatto che non erano affatto dinosauri, è farsi una domanda: ma se gli pterosauri volavano benissimo, ok? Senza piume, senza usacave, senza niente di tutto ciò, perché diavolo non ci sono ad oggi tanti altri tipi di animali volanti oltre agli uccelli? E invece sono due: ci sono gli uccelli, i pipistrelli. Fine.

as an example. If Joe blows

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
1: Freddo.
2: Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: State ascoltando. Animal House. La fiera delle fiere. On Radio Rock.
6: 5 minuti dopo le 14 in questo sabato 2 di maggio. Io sono Jacopo Morroni, questa è la fiera delle fiere. Vi tengo compagnia fino alle ore 15. Curiosando fra un sacco di follie bestiali e musica rock. Oggi parliamo, oggi probabilmente anche domani, dei segreti del volo, andando a smontare il mito che l'accoppiata ossa cave più piume sia ciò che ha permesso effettivamente agli esseri di staccarsi da terra. Esistevano esseri con ossa cave e piume e che non sapevano volare, mentre accanto a loro altri animali con ossa meno cave e senza alcun tipo di piuma volavano e si liberavano nei cieli. Perché effettivamente i dinosauri, per quanto possa sembrare strano, ovvero gli antenati propri degli uccelli di oggi, non volavano, mentre altri animali che non sono dinosauri come gli pterodattili lo facevano. E come? Andiamo a conoscere qualcosina proprio di questi pterodattili qualche minuto prima di passare poi alla geopolitica. Oggi Antonio Albanese non ce l'abbiamo in studio come sempre il sabato dopo le 14, perché giustamente si è preso un weekend di relax, ma lo sentiremo fra poco via telefono andando a disturbarlo persino in questo suo sabato in spiaggia. Prima un po' di Depeche Mode. Radio Rock. Back in time.

0: Me Down Again in the Bash Mode, ladies and gentlemen, alle 14 ed 11 minuti. Beh, in molti di voi mi hanno scritto che effettivamente Finocchio è abbastanza vicino a dove abitano, e allora è impossibile non invitarvi naturalmente alla Bicocca a seguire il concerto di Azizam domani. Siccome più di voi me l'hanno scritto, ricordo che è a Bicocca, questa villa proprio vicino a Borgata Finocchio qui a Roma, signore e signori. Bene, a questo punto, prima di andare avanti, visto che sto ricordando cose, fatemi ricordare anche che è uscito Reliance, il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joe Egeloff e Martin Lopez, fra le realtà più autorevoli del progressive contemporaneo, torna con un lavoro intenso, diretto, capace di colpire dal primo ascolto. Reliance è disponibile in CD, vinile e digitale. Se volete vivere l'energia dei Soen dal vivo, segnatevi questa data, domenica 6 settembre a Roma, all'Eur Social Park. Io ho già 7 chat di amici che non parlano di altro sostanzialmente, quindi sì, ci andiamo, ragazzi, ci andiamo. Se mi state ascoltando, Vale, Fabio, Dani, sì, ci andiamo. I biglietti sono già disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento anche in cassa la sera del concerto, ma io non vi consiglierei di aspettare così tanto. Domenica 6 settembre ci sono i Soen dal vivo a Roma, l'Eur Social Park, signore e signori. Save the date, come dicono gli anglofoni.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Hey.
3: La musica nuova su Radio.

degli Shine Down fra le nostre novità in alta, altissima rotazione, sempre votabili dal sito www.radiorock.it. Beh, abbiamo qualche minuto per parlare degli pterosauri, del famoso pterodattilo. Che la cosa che fa più ridere, secondo me, in tutto ciò è che effettivamente l'unico dinosauro che coevo dei dinosauri, questa è la parola giusta, perché non sono imparentati in realtà, che sembrava volare, è quello che abbiamo pensato fino all'ultimo che non volasse. Cioè, quando sono stati trovati i primi fossili di pterosauri, era molto evidente che erano esseri alati. Avevano una modificazione che poi è arrivata anche nei mammiferi, quasi la stessa. Ovvero un'ala formata da un ultimo dito, dal mignolo delle mani, estremamente allungato e che tende una membrana che va a innestarsi a quello che per noi sarebbe l'inizio della coscia, ovvero la stessa identica forma che poi osserviamo nei pipistrelli. I pipistrelli sono discendenti degli pterosauri? Neanche un po', gli pterosauri si sono estinti, quelli sì che si sono estinti, sono finiti, addio meteorite, 75 milioni di anni fa sono andati. Mentre, vedete la cosa assurda, i più grandi volatori sono diventati i dinosauri terapodi, quelli che al tempo non volavano, e poi la stessa identica forma, la stessa modificazione evolutiva dello pterosauro si ritrova milioni di anni dopo in un piccolo mammifero. È un classico caso di evoluzione convergente, ovvero si ritrovano gli stessi escamotage per darsi gli stessi vantaggi evolutivi in situazioni che evidentemente hanno dei lati di similianza, quali ad esempio sei un animale che parte come animale di terra ma vuoi spostarti più velocemente. Anche gli pterodattili effettivamente sembra che fossero animali piuttosto terricoli come generalità, nel senso che le loro ali sono parzialmente ali e parzialmente zampe. Si pensa che gli pterodattili effettivamente camminassero su quattro zampe, letteralmente adoperando quelle vestigia di manine che restano sulle ali anche dei pipistrelli come un'altra zampa, e che il volo non fosse il core della loro vita. Tanto che secondo molti studiosi e per tantissimi tempi si è pensato che gli pterodattili fossero addirittura troppo pesanti per il volo, che planassero e basta. Invece oggi sappiamo che non è così.

Rage Against the Machine, ladies and gentlemen. Beh, c'era un problema riguardo al volo degli pterodattili, effettivamente, che è lo stesso problema, ve lo anticipo, ne parleremo domani, che hanno i pipistrelli. Cioè, con quel tipo di adattamento evolutivo per il volo c'è una cosa precisa che non puoi fare. Un pipistrello può lanciarsi nell'aereo, volare per ore ed ore sostanzialmente, con un volo perfettamente controllato, magari un po' meno elegante di quello dell'albatro, ma in realtà anche più utile, tutte quelle sterzate rapide, perché ovviamente cacciano insetti molto piccoli, difficili da seguire e caratterizzati proprio da questo tipo di sterzate. Ma i pipistrelli hanno un problema, cioè la stragrandissima maggioranza dei pipistrelli non è capace di un punto che comunque, insomma, ha una sua importanza, cioè di decollare effettivamente. Che cosa intendo con decollare? Intendo che la maggior parte dei pipistrelli deve necessariamente partire da un punto in alto, ed è la ragione per cui vivono sul soffitto delle grotte, da là partono e lì ritornano, ma se cascano a terra hanno molte difficoltà a decollare per il tipo di forma e il tipo di aerodinamica che hanno queste bestie rispetto agli uccellini. Ebbene, i pterodattili erano molto simili e quindi per molto tempo gli scienziati hanno pensato: vabbè, ma non possono decollare, se non possono decollare questi tizi qua sono troppo grandi, impossibile che vivano solo in aria, anche perché i pterodattili erano predatori e altri volatili non ci stavano, quindi dovevano necessariamente predare a terra, dovevano scendere a terra. Forse dunque non volano, si è pensato, forse le ali sono vestigia di esseri ancora più antichi che un tempo volavano e che poi hanno perso la capacità del volo. Invece no. E invece gli pterodattili sono capaci di partire da terra con una tattica che è veramente una delle cose, immagino, più spaventose da vedere. Ora, innanzitutto dobbiamo immaginare uno pterodattilo, lo facciamo fra un attimo, dopo un brano dei Queens of the Stone Age.

Sam, Queens of the Stone Age. Ora, poco prima della pausa, poi andremo da Antonio Albanese. Immaginatevi un pterodattilo, che è un essere che innanzitutto è alto 10-12 metri, le specie più grandi, ma oltretutto ha un aspetto assolutamente terrificante, perché la parte corpo ali è circa la metà della sua grandezza totale. Per il resto è un collo sproporzionato e una testa che è grande un terzo il suo corpo. Immaginatevi dunque questo bestione alto 12 metri con un becco di 2,5 metri pieno di denti giganteschi, che oltretutto è capace di volare ma anche di caricare a 4 zampe. Immaginatevi sta bestiaccia, questo pipistrello semiglabro infinitamente enorme, che letteralmente carica sia con le zampe posteriori che con le vestigia di ali che poggia a terra, per darsi, a quanto dicono gli studiosi, una spinta, arrivare a 40-50 km orari per poi fare un salto che l'avrebbe portato oltre i 2 metri d'altezza e l'avrebbe reso capace di effettivamente partire da terra. Una sorta di bestia perfetta per l'evoluzione del volo, peccato che fosse poco perfetta a sopportare le conseguenze climatiche dell'impatto di un asteroide. Di questa incredibile architettura del volo non c'è rimasta traccia. Gli pterosauri non hanno dato discendenti, l'hanno fatto i dinosauri che non volavano e che invece sono arrivati agli uccelli, come naturalmente lo vedremo domani, perché adesso, subito dopo le 14:30, ci andiamo ad ascoltare un po' della saggezza di Davide Tentori ed Antonio Albanese. Prima Soundgarden.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
11: Always the best music.
12: Radio Rock.
10: Tutta un'altra storia.

0: Ehi, tutti in pista? Fate come al solito.
1: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
2: Rock. 14.34 questo sabato 2 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere, io sono Jacopo Marroni e adesso inizia il nostro spazio dedicato.
0: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito. Animal House,
1: la Fiera delle Fiere, on Radio
2: Rock. 14.34 questo sabato 2 di maggio, ladies and gentlemen, siete collegati con la Fiera delle Fiere, io sono Jacopo Marroni.

0: Teenagers, My Chemical Romance, ladies and gentlemen. Ma adesso è giunto il momento di dedicarci un pochino a scoprire che succede nel mondo intorno a noi. Di solito il sabato dopo le 14 ci dedichiamo alla geopolitica. Oggi l'appuntamento è un pochino ritardato, signore e signori, ma non per questo meno interessante. Anzi, fra pochissimo disturbiamo Antonio Albanese dal suo luogo di meritatissimo riposo. Ma prima, come duopo, vi diamo le coordinate di oggi. Dove ci rechiamo nel mondo? Beh, ce lo dicono gli amici del Caffè Geopolitico, nella figura del loro presidente Davide Tentori. Sigla, signore e signori.
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Questa settimana lasciamo il Golfo Persico, oppure il Golfo di Trump, come è stato ribattezzato in maniera per dir così creativa dal presidente USA, e spostiamoci in Africa, continente spesso poco considerato ma purtroppo sempre caratterizzato da instabilità, e dove potremmo dire che le cose vanno di mali in peggio. Perdonatemi il gioco di parole, ma il fatto è che negli ultimi giorni il Mali, paese cerniera tra Maghreb e Africa subsahariana, è tornato al centro dell'attenzione geopolitica internazionale, ma per motivi tutt'altro che rassicuranti. Nei giorni scorsi, infatti, i gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda, insieme a ribelli Tuareg e separatisti, hanno lanciato un'offensiva coordinata su vasta scala. Non si tratta di attacchi isolati, parliamo di operazioni simultanee in diverse città, compresa la capitale Bamako, con l'obiettivo di colpire direttamente il potere centrale. Il dato più significativo è proprio questa alleanza inedita tra jihadisti e indipendentisti, che ha permesso di conquistare centri strategici nel nord, come Kidal, e di mettere in seria difficoltà la giunta militare al potere dal 2021. Il governo, guidato dal colonnello Assimi Goïta, si regge su un equilibrio fragile: da un lato il controllo militare interno, dall'altro il sostegno esterno della Russia, che negli ultimi anni ha sostituito la presenza francese. Tuttavia anche questo appoggio sembra oggi meno solido, le forze russe hanno subito perdite e si sono ritirate da alcune aree chiave. Nel frattempo i gruppi jihadisti non puntano necessariamente a conquistare la capitale, ma piuttosto a logorare il potere centrale, imponendo controllo territoriale nelle zone rurali e cercando di legittimare la giunta. Il risultato è un paese sempre più frammentato, dove lo Stato fatica a esercitare la propria autorità e diversi milioni di persone restano esposte a una crisi umanitaria crescente. E l'Occidente? Non pervenuto, ed è un problema, dato che il Mali è vicino a Nord Africa e il Sahel è stato definito dal Global Terrorism Index

come il principale focolaio di terrorismo al mondo. In sintesi, il Mali rappresenta oggi uno dei principali epicentri di instabilità nel Sahel, un conflitto complesso in cui si intrecciano terrorismo, libertà etniche e competizione tra potenze internazionali, ma per ora senza una soluzione all'orizzonte. Brand new music right here.

I can take the sun out of the sky. Bridget calls me baby. Nel frattempo io sto tentando di mettermi in comunicazione con Antonio Albanese, ma naturalmente la tecnologia non assiste mai nel momento in cui sarebbe davvero effettivamente necessaria. Noi ci stiamo provando, vediamo un po' se riusciremo a ritrovarvi il nostro Antonio. In ogni caso, già l'attenzione che mette il caffè geopolitico sulla questione Mali è piuttosto grande, piuttosto interessante. Perché? Perché innanzitutto, come già detto, si pongono subito sotto, il Mali si trova subito sotto una delle zone più attive da quello che, per quello che riguarda il terrorismo in generale, e secondo poi è una di quegli altri, no, di quegli altri centri di potere in qualche maniera, mentre ovviamente qua non si connette nulla neanche a spararsi, uno di quegli altri centri di potere nel senso centri in cui tante diverse istanze, tanti diversi stati persino, vanno a fare che cosa? Beh, chiaramente a tentare di mettere, di portare la loro influenza all'interno. Abbiamo sentito che ci sono i russi accanto al potere, abbiamo sentito che ci sono tante questioni diverse, e vediamo adesso, forse sentiremo se abbiamo anche Antonio Albanese, chi lo sa, vediamo un pochino se siamo riusciti a recuperarlo. Antonio, mi senti per caso? Siamo riusciti? È evidente che no, è evidente che no, in qualche modo. Va bene, adesso ci ritentiamo per un ultimo approfondimento, visto che poi quello che posso dirvi io sul Sahel non è effettivamente moltissimo. Bene, naturalmente è chiaro, no? mi sarei dovuto preparare meglio nell'eventualità dell'assenza dell'ospite. In ogni caso, un'offensiva, come ci diceva Davide del Caffè Geopolitico, un'offensiva veramente a 360 gradi, nel senso un'azione coordinata per andare a logorare il potere e costringere sulla difensiva, a dimostrazione che ormai anche i concetti di guerra asimmetrica in qualche modo potrebbero quantomeno essere da rivedere. Ci ascoltiamo un brano dei White Stripes e poi proviamo a riprendere il buon Antonio.

0: Eva, forse l'ho recuperato. Ho sentito qualche rumore, quanto per vediamo se ce la facciamo. Vediamo un pochino, non so neanche se ci sente il nostro Antonio Albanese. Antonio, ci sei? Tu ci senti? Qua c'è qualche
1: Pronto?
0: Evidentemente. Eccolo! Sì! Ti ho! Ce l'abbiamo fatta, mio caro Antonio. Oh, non so che cosa ci si era messo contro, evidentemente, la tecnologia non voleva che parlassimo del mare, oppure voleva proteggere la tua vacanza. Senti Antonio, visto che ci è rimasto pochissimo tempo, ci dai un pochino la tua, così ti lascio parlare, che se no parlo solo
1: allora,
0: io.
1: Allora, diciamo al volo, il Mali in questo momento sta vivendo il suo momento più tragico dopo il colpo di stato di un po' di anni fa. E il Mali, ricordiamolo, oggi è diretto da una serie di ufficiali golpisti che hanno scalzato il vecchio sistema e hanno creato una nuova struttura di governo militare insieme ad altri paesi come il Burkina Faso, e hanno creato una serie di alleanze fra stati golpisti. Detto questo, siamo tutti nell'area intorno al Niger, al confine fra il Niger, e queste operazioni si sono caratterizzate e si stanno caratterizzando per un semplice dato: l'unione fra il Movimento di Liberazione Azawad, cioè il FAMA, che era laico, per il termine era, e JNIM, ovvero sia Al-Qaeda.
0: Cioè JNIM e Al-Qaeda, comunque, sono proprio coincidenti, esatto, le due cose, sì, ok, sì, per capirci.
1: Esatto. Per farti capire a tutti quelli che si ascoltano, è strano che un movimento laico si unisca ad un movimento prettamente religioso, ma non lo è, perché poco prima, diciamo intorno alla metà di aprile, il capo del FAMA, quindi il leader del movimento indipendentista Azawad, cioè un movimento laico, nasce come ribellione politica, potremmo dire, indipendentista, ha abbandonato il cammino laico. E quindi ha detto che il suo movimento si sarebbe, diciamoci, unito ad altre forze per la liberazione da parte dell'oppressione militare.
0: Se ti posso
1: Guarda
0: dire, Antonio,
1: caso, magicamente.
0: Scusami, Antonio, dimmi. Ti interrompo solo per dirti: forse hanno anticipato un pochino i tempi, perché se c'è una cosa che abbiamo visto tante volte in queste lotte di liberazione postcolonialista, anche in Iran era successo, sono laici e religiosi che si mettono insieme e appena finisce la guerra civile i religiosi massacrano i laici. Che abbiano anticipato questa mossa.
1: Potrebbe anche essere, però per ora i due marciano compatti, uniti, diretti verso la ristrutturazione del governo del Mali. Quello che è interessante però a livello geopolitico internazionale, questa è la fine del sogno africano dei russi.
0: Ecco, russi, questo è importante, infatti, bravo, perché ai russi si erano sostituiti i francesi, come a dire, dato che i francesi stanno antipatici, i governi locali avevano, diciamo, seguito l'antipatia verso il passato coloniale francese e accolto i russi, che invece venivano un pochino presentati come non dei nuovi oppressori, ma dei partner. Invece i russi se ne stanno andando piano piano da tutta l'Africa, non è la prima che sentiamo.
1: Esatto, no, non è la prima, e quello che è interessante è che i due movimenti insieme hanno dimostrato una capacità logistica, tecnico-militare e, diciamo così, operativa, che prima non avevano. Quindi i russi hanno già fatto le prime illazioni che ci sia dietro lo zampino degli ex colonialisti francesi e degli ucraini, ad esempio. Perché? Perché hanno visto in opera armi tecniche tipiche di quel tipo di eserciti. Inoltre, si sono anche arrabbiati con i cinesi, perché le armi che usano questi della Sawad principalmente sono armi cinesi, e quindi ovviamente qualcuno gliele ha fornite. Ora, il problema che si pone a questo snodo importantissimo è che il FAMA e il corpo di spedizione africano-russo, che guarda caso non è altro che la Wagner, di cui noi abbiamo già parlato in più di un'occasione, si stanno ritirando via via dai vari centri urbani. Scusatemi, e quindi ovviamente hanno gestito male la situazione.
0: Una ritirata militare, nel senso che sono stati sconfitti, da quello che ci diceva Davide.
1: Sono stati sconfitti, hanno abbandonato le città con tutto quanto ciò che comporta di abbandono di mezzi, di armi, e quindi hanno preso, è una rotta, potremmo dire, però per ora abbastanza ordinata. La presa di Kidal del 25 aprile, a Kola del 25 aprile, insomma, è stata interessante, perché Kidal era già una città jihadista, era già una città sotto controllo terroristico fino a 2 anni fa, dopodiché è stata ripresa dalle FAMA, cioè ossia dall'esercito regolare, e dai russi. Magicamente dopo 2 anni questi sono costretti a scappare.
0: È molto, molto inquietante.
1: Molto interessante, perché ovviamente voi Infatti... trovate una scacchiera che si apre.
0: Bravo, esatto. È proprio questo che è interessante. È proprio questo che è interessante,
1: esatto,
0: no, Antonio?
1: Quello che è interessante, Jacopo, e qui do la parola, è che notizia di circa 5-6 ore fa, quindi calcolate stamattina, tarda mattinata, Putin ha chiamato Trump.
0: E gli ha detto?
1: Proprio per questo motivo, e gli ha chiesto aiuto nella lotta contro il terrorismo.
0: Ma questa sarebbe, quindi... sarebbe incredibile, vedere adesso una missione congiunta USA-Russia. Sarebbe veramente...
1: Esatto, se confermato, noi avremmo che i russi con gli americani si scornano diplomaticamente in Ucraina. I russi con gli americani si scornano più o meno direttamente nel Golfo Persico, ma in Africa viaggiano compatti contro il terrorismo islamico.
0: Questo ci fa capire, Antonio, secondo me ci fa capire tantissimo come queste idee di il nemico, l'avversario, sono più racconti che fanno a noi che cose reali. Cioè poi nella realpolitik si ragiona di interessi, di potenza, di cose diverse, e quindi se in quella zona del mondo dobbiamo fare amicizia con i russi va bene, anche se magari nel contempo stiamo, attenzione, non sto dando notizie, nello stesso tempo stiamo passando le armi ucraine agli stessi che sparano ai russi. Cioè, ci sono delle situazioni che sono veramente incredibili.
1: È incredibile. Altro dato che invito tutti i nostri lettori a prendere in considerazione e a magari a leggerlo, perché ci trova in internet ed è fonte pubblica aperta, è l'indice del jihadismo, del livello di sicurezza africano, uscito praticamente a metà aprile. Ibrahim Moy è un personaggio pubblico britannico che... islamico, che ogni anno pubblica un indice della sicurezza africana. L'ultimo indice, uscito appunto nemmeno 15 giorni fa, indicava direttamente l'area subsahariana e il Mali in particolare come aree di profondo rischio geopolitico e di instabilità per l'intero continente africano.
0: E guarda un po', cinque giorni dopo è partita l'offensiva.
1: Bravo, esattamente questo. Dopo neanche 15 giorni abbiamo i russi che scappano dal Mali.
0: Senti, questa situazione, Antonio, è incredibile, dovremmo sicuramente poi approfondirla sabato prossimo, in cui ci sentiamo dal vivo. Questo sabato, complici un po' di difficoltà anche tecniche,
1: purtroppo non cose che capitano.
0: Abbiamo avuto un intervento breve, io ti lascio già alla spiaggia, ma ti ringrazio perché comunque ci hai già fornito quantomeno delle armi preziose per poter guardare anche quella zona del mondo capendo qualcosina in più, e soprattutto è molto intrigante questa suggestione che ci hai lasciato di come gli scacchieri geopolitici siano compositi. Non è uno scacchiere solo, si gioca su un sacco di tavoli diversi,
1: diversi livelli, come abbiamo sempre detto, è come il film di Guerre Stellari, la scacchiera su diversi piani con cui si gioca.
0: Esatto,
1: contemporaneamente.
0: Esatto, la scacchiera 3D, diciamo. Ecco, è una bellissima metafora, Antonio, io ti lascio al tuo sole, alla tua spiaggia, spero che tu ti stia godendo questo weekend, un po' di relax rispetto al solito.
1: Qui a Gaeta c'è un gregale che fa paura, io sto col K-Way e il costume per farvi capire come siamo messi.
0: Sì, infatti, comunque ho visto la prima foto con Antonio che era bello sotto al sole, e la seconda col K-Way che dice sta tirando un vento incredibile. Quindi vabbè, però almeno il sole, il cielo azzurro, il rumore delle onde, sempre bello. Antonio,
1: gli occhi, sicuramente.
0: Antonio, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi anche in questa tua giornata di vacanza. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre regolari qui in studio.
1: Sempre.
0: Grazie mille, Antonio. Grazie ciao. Mille, Antonio. Ciao, Antonio Albanese. E allora avete sentito Antonio Albanese di AGC Communication, il direttore di AGC Communication, per il suo punto sulla geopolitica. Signore e signori, ci ascoltiamo velocissimamente un brano di Bob Dylan e poi ci salutiamo anche noi.

0: I heard you want your country back, Bob Villan. Signore e signori, siamo anche noi in chiusura. La Fiera delle Fiere torna regolare domani, sempre fra le 12 e le 15. Continueremo il nostro viaggio nella biologia del volo. Riprenderemo dall'opterodattilo, passeremo poi ai volatili veri e propri per tornare sul mammifero che vola, il pipistrello, cercando di scoprire il segreto del volo e cercando di capire anche perché tutti i vari esperimenti che ha effettuato l'uomo per volare, intendo come un uccello senza una macchina intorno, siano miseramente falliti. Vi lascio in compagnia dei racconti della scolopendra di quei due mattacchioni del Conti e Cillario. Vi do appuntamento a domani a tutti voi rockers, ciao!
1: Avete ascoltato Animal House on Radio Rock.

Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.

0: è?
1: Freddo.
0: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
0: Chi è?
1: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Sprechi.
0: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
1: Freddo.
2: Rumore. Sprechi.
0: Da oggi non più.
3: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi, i racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
1: Tiro con l'arco, tiro con l'asso. Dodone, queste sono alcune delle esperienze che si possono vivere ascoltando i racconti della Scolopendra, che inizia in questo sabato 2 maggio dopo Billy Idol. Radio.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente. Io

0: i paperoni, tutt'altro che amichevoli, soprattutto quei bambini, devo dire, hanno una predilezione per i bambini quando si tratta di uccidere.
1: Bisogna proprio tenerli lontani, bisogna in qualche modo far loro fiutare un odore che copra l'odore di bambino.
0: Ma vedete, comunque qui
1: bellissimo l'odore di bambino. Per impedire che attacchino, impedire. Naturalmente. Lo stesso vale per i nonni. Oh, Dodone, 15 e 10 minuti questo sabato 2 di maggio, in un paese che funziona alla perfezione. Poi dopo tutto. Magari ne parleremo, siamo tutti benissimo.
0: E quello che non funziona è colpa della magistratura, lo ricordiamo, è una cosa nostra,
1: è chiaro,
0: nel cuore.
1: È chiaro, perciò staremo ancora meglio se avesse vinto il sì al referendum. Quante volte abbiamo detto questa cosa, Dodone?
0: Importante, importante.
1: Continuiamo a dirla, è la nostra battaglia, ma così come la nostra battaglia in qualche modo entrare nella vita di chi ci ascolta, delle ditone all'ascolto, per riempire i nostri files con i loro files segreti e anche non segreti.
0: Sì, ditarone sempre al centro, in questo caso proprio nello specifico, perché cosa chiediamo al 3899 106 e 600? Qual è l'inchiesta di oggi pomeriggio?
1: Allora, cosa avete tra le mani o per le mani? Quindi chiavi dello yacht, il codice di Hammurabi, il profumo rubato da Piero Fassino, quello
0: il pin della carta
1: sempre,
0: di qualcun altro,
1: sì.
0: Che ne so, un portico d'Ottavia,
1: un porro, Nicola e non.
0: Qualsiasi cosa abbiate tra le mani in questo preciso istante, 3899 106 e 600, raccontatela alla Scolopendra. Brand new music right.

0: Up con Casio Kids. Questa era Finian, la novità che per fortuna state continuando a votare sul sito radiorock.it.
1: Ah, pure quegli sbusciardati dei Casio Kids.
0: Nonostante tutti i consigli sbagliati sugli investimenti che ci hanno dato, Dodone. Come per esempio, non sto neanche a dirlo.
1: No, beh,
0: non sto neanche a dirlo.
1: Facciamo, lo diciamo, Tutte.
0: Le tute per le zanzare, le tute del Chelsea.
1: Io ci ho creduto, Matteo. Ammazzami. Io ci ho creduto tantissimo in quel progetto. Mi hanno tradito. E vabbè, insomma, questa è la storia di chi ha buon cuore, Matteo.
0: Grazie, come si poteva pensare che fosse un cattivo investimento, Dodone? Buon investimento, la Scolopendra.
1: Assolutamente sì, con le sue inchieste 3899, 106 e 600. Cosa avete tra le mani in questo preciso istante?
0: Proprio così, oh Dodone, ci scrive Simone su WhatsApp. Che dice?
1: Dice, da una parte il Nicola Porro.
0: Nicola Porro, sì.
1: Parola che utilizzeremo per pronunciare tutte quelle parole proibite, Matteo, le parole proibite. Il Nicola Porro, dall'altra parte i crocchi per il cane. Non mi devo intortare, se no faccio una canna con i croccantini e il cane vola.
0: Simone purtroppo ha questa attività di somministrazione di droga agli animali, perché a suo dire, recupero il virgolettato, Dodone, su Ansa, fanno mega ride. Ecco, questo insomma.
1: Ma vedi Ansa che ci ricorda queste cose. Mega ridere.
0: Come faremmo senza Ansa e tutti i suoi articoli sugli asteroidi?
1: Cosa

0: Love Illumination, signori, Franz Ferdinand su Radio Rock, 15 e 20 minuti, la scolopendra.
1: Love Illumination, che è anche uno dei punti del contratto con i nostri redattori, non c'è niente da fare, non entra loro in testa, so de coccio, come diceva Gesù, togliamo la 1000 euro,
0: ma sì,
1: la centinaia di euro,
0: anche la 1000.
1: La Love Illumination, che è una cosa che io lo so che, diciamo, per chi è appena entrato nel mondo del lavoro sembra una cosa strana, ma è una cosa che ti porti dietro poi per sempre, la metti sul curriculum.
0: Ma guarda che è molto meglio della 1000 euro, Matteo, la Love Illumination. Io questo lo dico col cuore a tutti i redattori che sono e dovrebbero rinunciare a parte del loro stipendio per un po' di Love Illumination.
1: Quanto fanno ridere, devo mangiare.
0: Ma no, sì, ho 12 nipoti, sì, ma cosa, dai.
1: Ah, che ridere.
0: Ma fammi ridere.
1: È stato il 1° maggio ieri, quindi so, volevamo in qualche modo, no? Insomma, raccontare anche la nostra storia. Poi parleremo anche di altro che riguardano questa questione qui. Oh, Dodone, ma adesso cosa stiamo chiedendo alle scolopendrine?
0: Vi stiamo chiedendo di raccontarci cosa avete tra le mani in questo preciso istante, 15 e 22 minuti, qualsiasi cosa sia da raccontare alla scolopendra.
1: Allora, ci scrive Leonardo, che dice: ho tra le mani il motorino.
0: Ah,
1: il motorino. Che sto andando a fare la spesa e il ritorno sarà sicuramente un disastro, con 4 buste, e rischierò la vita. Dodone, l'ottimismo, questa è la cosa importante.
0: Bell'ottimismo del nostro ascoltatore. Effettivamente c'è da dire che portare le buste e la spesa sul motorino è, insomma, un'azione piuttosto complicata da fare, da porre in essere.
1: Perché io spesso mi reco con il motorino al supermercato, poi mentre sono al supermercato non ci penso minimamente al fatto che sono, ma proprio zero, dimentico tutto, dimentico il mezzo con cui sono arrivato, e quindi faccio una spesa anche normale. Ma dalle tre buste in su, tornare a casa in motorino diventa una cosa per cui, insomma, Dodone, cioè, si rischia proprio, insomma, quella cosa lì.
0: Poi c'è chi lavora per noi, come bottiglie di sugo, Matteo, confezioni di mozzarelle appuntite, che lavorano alacremente a segare la busta, così da far cadere tutto il resto di contenuto. Il contenuto è spesso mozzarelle, robiole e quant'altro che si spiaccicano sull'asfalto, mirabilmente.
1: È bello vedere qualcuno che riesce così bene nel proprio intento. È proprio un grande spettacolo.
0: Bello spettacolo, bello spettacolo.
1: 3, 9, 106 e 600. Cosa avete tra le mani in questo momento? Via!

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Groenlandia.
4: Sky Italia.
3: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
3: Solo al cinema dal 21 maggio.
4: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo. E diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos. Ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città. Ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
3: Stai ascoltando?
7: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra. On Radio
8: Rock. Trovate tra le mani o per le mani? Fatecelo sapere, raccontatecene al 3899 106 e 600. Scolopendra torna dopo i sfiori Green Day. Radio
7: Rock. Back in time.

0: di rock, 15:36 minuti, la scolopendra.
1: Ovvero Dodone, cosa avete tra le mani? Quindi oggetti, oggettugoli, oggettini, persone, cristiani, vabbè, eccetera, volatili. Oppure anche volatili, oppure anche progetti, qualcosa di immateriale, viaggio al centro commerciale, progetto di pittura, di ritratti di Italo Bocchino.
0: Beh, certo, l'arte non ha limiti.
1: Piano di segnali di fumo, piano di segnali di fumo, insomma, ragazzi, tutto quello che avete tra o per le mani.
0: Proprio così, caro Cillone, tutto questo al 3899-106-600, scrivono su Telegram.
1: Allora, che ci dicono? Ci dicono, oh, per le mani, ecco qui, una gita con i bambini, oh, in campagna.
0: Che bello.
1: Che come da aspettative si trasforma lentamente in un'agonia senza fine.
0: Immaginavo.
1: È strano,
0: c'è,
1: guarda.
0: C'è il però. C'è la premessa, ma c'è anche il però.
1: C'è il però, insomma,
0: il però. 3899 106 e 600, cosa avete tra le mani? Via.

0: Merry Christmas, Dottore. Merry Christmas.
1: Sì, effettivamente ci sono tutti gli estremi.
2: Ci sono tutti gli estremi. Beh, si vede fuori. Si vede guardando fuori che è Natale. My new band, Believe. Questo è importantissimo, ragazzi. Credeteci sempre. Love Story, novità che naturalmente siete ad andare a votare sul sito radiorock.it. Mi raccomando, Dodone, ma ce la scolo bene.
1: Proprio così, caro Cillone. Allora, cosa avete tra le mani in questo momento? Rubinetto da un 1-2? Maschio o femmina?
2: Questa visione antica. Antica del mondo, Dodone, da parte di Marco. Com'è un rubinetto da 1-2? Com'è fatto?
1: Bello,
2: com'è fatto?
1: Molto bello.
2: Lo sai che è vero? È vero? È
1: bello dentro.
2: Me l'hai fatto proprio immaginare.
1: L'ho fatto immaginare, è bello, insomma.
2: L'hai fatto immaginare, Dodone.
1: E poi il signore Georgiou Marius, che ci invia foto, cosa tra le mani in questo momento, un'accetta, Matteo, la quale sta accettando... di realizzare un ottimo barbecue per lui e i suoi familiari.
2: Una faccia assolutamente serena e affidabile. Peraltro il signor Georgiou fa tutto con l'accetta, poi legge il libro con l'accetta, certo. Fa la doccia con l'accetta, modifica i libri contabili con l'accetta,
1: tutto con l'accetta. 3899 106 e 600, continuate a raccontarci cosa avete tra le mani in questo preciso

0: I signori Rolling Stones, Harlem Shuffle su Radio Rock, 15:50 minuti, la scolopendra. Vi stiamo chiedendo che cosa, caro Fillone?
1: Cosa avete tra le mani o per le mani in questo momento? Rivelatecelo al 3899106600.
0: E sentiamo un po' anche di vive voci, signore Mauro.
2: Ciao ragazzi, da Mauro, io per le mani c'ho...
0: Che c'hai?
2: Il tubo di crema per tatuaggi e un paio di flaconcini.
0: Ecco lì.
2: E niente, ecco lì. Volevo mandare un pensiero... al mitico Zanardi, che oggi, certamente, stamattina, giusto, appena ho saputo, giusto, della sua dipartita, ci ho pianto parecchio, veramente.
0: Mauro,
2: un abbraccio al mitico Zanardi. Ciao,
1: abbraccio,
2: da Mauro.
1: Senti, ma, abbraccio a cui naturalmente noi ci uniamo. Mauro, veramente toccato,
0: sì,
1: veramente
0: sì,
1: toccato
0: da questa storia, insomma, che negli ultimi anni

0: Minami Deutsch, I've seen an UFO. Oh, Dodone, te lo giuro.
1: Oddio,
0: te lo
1: che
0: giuro.
1: Bello.
0: C'era luce verde sopra il tetto. 15:59 minuti. Oh, Dodone, sabato 2 di maggio, cosa stiamo chiedendo?
1: Vi stiamo chiedendo cosa avete tra le mani in questo preciso momento. 3899, 106 e 600.
0: Ma la doccia con l'accetta è una doccetta? Chiede G.
1: No, vabbè, me sto a sentire male. Me sto a sentire male.
0: Sì, mi è andata in loop l'animazione del riso. Oh, Dodone, ma poi c'è anche la voce, vero? C'è anche la voce.
1: Attenzione, perché qua ci sono ancora delle considerazioni molto importanti, Matteo, che dobbiamo ascoltare assolutamente.
2: Ragazzi, buonasera, Valentino.
0: Però,
2: quando ho sentito di cosa avete tra le mani, ecco, io mi ero appena levato una caccola. Ve lo dico. Io la sincerità, la caccola,
1: verdina,
2: striature nere, nero e un po' di smog. Dai, un abbraccio.
0: Chiunque stesse facendo merenda in questo momento, questa è una grande emozione.
1: Un grande aiuto, un grande aiuto.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Stai ascoltando
3: Radio Rock,
2: musica rock allo stato puro.
3: And we know that we're all gonna get it.
2: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Sono i Led Zeppelin, All Our Love, Ododone, che ci porta all'ingresso della seconda e non ultima ora di Scolopendra di questo sabato 2 di maggio. All'inizio di ogni ora di Scolopendra accade qualcosa di non bello.
1: Non bello, ci dobbiamo collegare col carcere di Teramo, dove c'è Fabrizio Guerrieri.
0: Ancora con questa storia.
2: Cappone, Resistenza ancora? Edition, ancora, ancora. Comincia la trasmissione, la matita gialla abbandonata, Eurecappone.
1: Oh no, povera.
2: Tugasso Cappone è offerto da Love Nomination, è una cosa che ti porti poi per sempre.
1: Porti,
2: la metti sul curriculum, ma io devo mangiare. Ma che devi mangiare? Cosa avete tra le mani? Da una parte il porro, dall'altra parte i crocchi per il cane. Non mi devo intortare, se no faccio una canna con i croccantini e il cane vola. Il motorino, che sto andando a fare la spesa, e il ritorno sarà sicuramente un disastro, con 4 buste e rischierò la vita. Una gita con i bambini in campagna e, come da aspettative, si trasforma lentamente in un'agonia senza fine. Rubinetto da 1-2, maschio femmina. Un'accetta per il barbecue. Il tubo di crema per tatuaggi, un paio di flaconcini. Un pensiero al mitico Zanardi. Stamattina, appena ho saputo della sua dipartita, ci ho pianto parecchio. Ma la doccia con l'accetta è una doccetta? Quando avete chiesto che ci avete pari le mani, io mi ero appena levato una caccola verdina a striature nere.
3: Questo è un recapone e torna fra un'ora.
1: Due critiche, due attacco alla Scolopendra. Scolopendra sotto attacco. Prenderete per il culo il FIBA anche questo weekend? O dopo l'esibizione di ieri avete cambiato idea? Lo scrive Marco.
0: Comunque l'abbiamo mai preso in giro?
1: Mai. Se l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto con grande affetto per quel Ciao Matte.
0: È quello.
1: Alla fine.
0: Scusami.
1: Ci fa tanto ridere. Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. Brand new music. Hey!

0: 17 re, i signori Litfiba, novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Proprio così, oh Dodone, siamo salvi. Siamo salvi, addio ai vecchi problemi del passato.
0: Ciaone.
1: Ciao. Proprio così, Dodone, perché qualche giorno fa il governo, questo governo della destra, destra, due volte destra, come direbbe la signora Gruber, ha presentato il decreto lavoro. Spicca all'interno di questo decreto lavoro la straordinaria, rivoluzionaria, meritaria idea del salario giusto. Primo paese, credo, al mondo a introdurre questo concetto, questo meccanismo del salario giusto. Non stiamo più nella pelle.
0: Lo spiritoso concetto di salario giusto, Matteo, aggettivo che si presta a innumerevoli interpretazioni, si capisce bene quale dovrebbe essere il salario giusto. Diciamo che si fa un po' lo slalom da quel concetto che sarebbe invece più concreto di salario minimo, cioè applicare appunto una cifra minima a quella che può essere, a quello che può essere il pagamento orario, diciamo, di un lavoro. Dovrebbe essere circa 12 euro l'ora, ma in Italia questa cosa non esiste. Sembra un concetto, quello di salario minimo, una cosa che è ottocentesca, eccetera, sai, si è risolto magari 200-300 anni fa. Invece no, non esiste un salario minimo, si può lavorare per veramente 4-5 euro l'ora qui in Italia ed è assolutamente legale. Questo decreto, uscito proprio il 1 maggio, ha sancito, come posso dire, l'inizio di questa nuova era, l'era del salario giusto. Le aziende, per accedere agli sgravi fiscali, dovranno appunto applicare un salario giusto, solo che non è chiarissimo quanto possa essere, non c'è una quantificazione oggettiva che valga per tutti di quello che è il concetto di giusto.
1: No, perché dove salario. Sembra che ci sia la fregatura, questo meccanismo è il meccanismo secondo cui le aziende che vogliono prendere un incentivo e dei bonus statali, non meglio precisati, devono pagare i propri lavoratori come il minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di quel del determinato, insomma, settore di riferimento. Ma prima di tutto, se non vuoi bonus, non vuoi bonus, semplicemente non applichi nessun cazzo, scusate, di contratto collettivo favorevole ai tuoi lavoratori, non lo fai, semplicemente non lo fai, perché magari ti conviene, quindi puoi tranquillamente non farlo. E poi la parte migliore, tutto questo non tiene in considerazione che 1.200.000 lavoratori hanno un contratto collettivo che prevede un salario di 6 euro/5,54 lordi all'ora. Quindi questa cosa, messa così, migliora il nulla. L'unica cosa, appunto, come dicevi anche tu, Dodone, che può migliorare la vita, la condizione dei lavoratori che guadagnano una miseria, sembrerebbe chiamarsi salario minimo, cosa che però, insomma, per ora non arriva.
0: No, spaventa molto. Insomma, viene detto che abbasserebbe anche, regolerebbe sul basso, come posso dire, i contratti che ci sono attualmente. Logica un po' strana, insomma, da vedere poi applicata, da immaginare applicata. Ma tant'è, caro Cilone. Allora, siccome non è chiarissimo questo concetto di salario giusto, abbiamo bisogno un po' di una vostra mano, probabilmente, al 3899-106-600 delle vostre opinioni.
1: Proprio così, quindi la domanda è molto semplice: qual è per voi il salario giusto? Fatecelo sapere, fatecelo conoscere, perché appunto la questione sembrerebbe rimanere per il momento un po' vaga.
0: Sì, molto semplice: quanti soldi ci vogliono per campare decentemente in Italia, magari in una città come Roma? Secondo voi qual è il salario giusto, quale dovrebbe essere? 3899 106 e 600.

0: Breaking Fuel, questa era Heaven to Now. Oh, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, 16:24 minuti. Siamo affascinati da questo discorso riguardante il salario giusto. Questo meccanismo è inventato da l'altrettanto affascinante governo italiano, che sembrerebbe, Dodone, per il momento, agli occhi di un pazzo, naturalmente,
1: agli occhi di uno pazzo, uno fuori dalla testa,
0: il tipico fumo negli occhi che tante volte abbiamo visto, qui da un lato si tenta di far credere ai lavoratori che ci si sta occupando di loro e dall'altro si offre comunque una bella scappatoietta agli imprenditori per continuare a fregarsene, naturalmente, per chi vuole fregarsene, di pagare, sono tanti,
1: spesso
0: di pagare, tantissimi, di pagare in modo anche solo lontanamente degno i propri dipendenti. Sarebbe questo più o meno.
1: Non si può assolutamente parlare di salario minimo, mega, giga, iper tabù, caro Cilone. E appunto si introduce questo concetto di salario giusto, che però può essere un po' interpretato, diciamo, a seconda dei casi. Non è un minimo universale per tutti. Allora siamo partiti da questa notizia, visto che il decreto lavoro è fresco fresco, proprio del primo maggio, per chiedervi quale sarebbe secondo voi un salario minimo per vivere dignitosamente, considerate tutte le spese che ci sono, ad esempio in una città come Roma. E stanno arrivando già diverse risposte, caro Cillone.
0: Proprio così, ascoltiamo la voce di Anna. Senti, e vediamo quale reato commette.
2: Il salario giusto è quello che è nei nostri cuori.
0: Vedi.
2: Nei nostri cuori.
0: Bellissimo, ha ragione.
1: Anna, ma imprenditrice.
0: Ha ragione, Dodone. Non stiamo lì a parlare di numerini, spese, potere d'acquisto. Nei nostri cuori, questo è l'importante.
1: Il salario d'ingresso nel mondo del lavoro, ci scrive Marco, non dovrebbe essere mai inferiore ai 1500 euro netti. E questo, diciamo, dovrebbe essere sacrosanto. Purtroppo è un po' meno dello stipendio medio qui in Italia, che insomma sarà intorno ai 1400 euro.
0: C'è tutta una serie di cose, di punti, non solo questo, ma questo è uno di quelli in cui decisamente questo viene fuori di più. Ci sono delle cose che sembrano al contempo sacrosante e al contempo praticamente su un altro pianeta, in un'altra dimensione rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento in Italia. Ricordiamo 6 milioni sotto la soglia di povertà e 2 di questi milioni lavorano. Quindi lavorano e sono sotto la soglia di povertà.
1: Un po' complicato vivere così. Continuate a raccontarci, anzi a dirci quale sarebbe secondo voi il salario giusto. Signori, Sonic Youth su Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
9: I like it.
8: Questa è Radio Rock.

0: Back in Black, i signori ACDC su Radio Rock, 16:40 minuti, racconti della Scolopendra. Siamo partiti dalla notizia del nuovo decreto lavoro appena varato dal governo Meloni, con all'interno uno spiritoso concetto di salario giusto, non salario minimo,
1: no, ma
0: che imporrebbe proprio, diciamo, una cifra al salario appunto minimo che si può applicare, ma questo concetto un po' fumoso di salario giusto che può essere un po' interpretato, diciamo, alla bisogna, no? Può essere anche zero, può essere anche un cazzo,
1: fare anche
0: ipoteticamente il salario giusto, se lo concordiamo, no? È giusto, è quello.

0: può anche essere una capocciata sulle gengive. Per esempio, naturalmente a volte si fa riferimento ai contratti nazionali, che spesso hanno come minimo delle cifre imbarazzanti. Ecco, questa a volte potrebbe essere il salario giusto, comunque non abbiamo capito, e quindi lo chiediamo a voi, 3899106600, qual è per voi salario giusto?
1: Sentiamo la vostra viva voce. Senti qua.
2: Ragazzi, ma salario giusto che cosa vuol dire? È chiaro che è un là per l'imprenditoria, no? Per le grandi aziende. Se l'azienda prima diceva no, ipotesi, ti do 3 euro,
0: sì.
2: Quando vai in contrattazione, se vai in contrattazione, dice per me è giusto che 3 euro, quindi fondamentalmente non è cambiato un cazzo.
0: Niente.
2: È lo specchietto pallotole per i votatori, per quelli che votano questo governo.
0: Esatto.
2: Punto. C'è niente da fare, un inganno, è un inganno e basta, come questo solo sanno fare. Quindi è una stronzata, non esiste il salario giusto. In questo paese, in questa città, minimo per tutto quello che è l'indotto, i soldi che muove, minimo sono 10 euro l'ora. Minimo.
1: Ma minimo.
2: Però è chiaro che
1: 12,
2: 7 euro si mangiano sti papponi di merda. Un abbraccio.
1: Sì, abbraccio Valentino.
0: Scrivo quasi ogni parola di Valentino. Io, per esempio, che spero in qualche modo, devo dire con grande mestizia, con grandissima mestizia, che l'opposizione a questo governo vinca le prossime elezioni. Però ogni volta che i leader di questa opposizione perdono anche un solo istante, un solo millesimo di secondo per parlare, per esempio, non so, di sicurezza invece che di questi temi, ti auguro di perdere un punto percentuale ogni singola volta in cui parlano di altro.
1: E poi ancora la vostra via voce.
3: Il salario giusto è a cottimo. Tutti quelli che si incazzano quando ascoltano le mie parole sono i Lazzaroni.
1: Lazzaroni?
3: Quelli invece che dicono, certo, magari, sono quelli che stanno lavorando duro.
0: Non ho capito.
3: Quanti di voi che lavorano duro e costantemente, tutti i giorni, guardano in giro e ci sono i loro colleghi, quelli che si infilano nello sgabuzzino, quelli che ci mettono un'ora e mezza per fare una fotocopia, quelli che rispondono a Facebook durante gli orari di lavoro.
0: Rispondere a Facebook.
3: Magari possiamo cominciare a dividere la parola lavorare e la parola produrre.
0: Attenzione, mamma mia.
3: Il fatto che tu mi debba dare uno stipendio non significa che me lo devi dare solo perché entro la mattina e esco alle 4 o alle 5 del pomeriggio. Forse anche perché io sono sempre stato nell'industria dei servizi, quindi quando il cliente arriva ci devi dare dentro.
0: Tu sai quanto io voglia bene al nostro ascoltatore di Tampa, che ci ascolta da Tampa, Florida. Però io non sono d'accordo, cioè veramente un po' basta, ecco, diciamo così, con questa storia del bisogna lavorare duro, bisogna pedalare, se non faccio nulla. Cioè, allora, scusami, se io non faccio nulla quando vengo al lavoro, mi licenzi, altrimenti mi paghi il giusto.
1: Tutto quello che c'è in mezzo è sbagliato.
0: Bravissimo, e quello che c'è in mezzo è proprio quello, non solo naturalmente, che ha generato le più grandi operazioni di sfruttamento degli ultimi anni.
1: Cioè, da un lato è anche responsabilità in qualche modo del datore di lavoro, cioè controllare la forza lavoro e fare in modo che insomma tutti lavorino e non ci sia nessuno che non faccia niente. E poi comunque tutti abbiamo avuto esperienza magari di qualche collega un po' più fannullone. Questo non vuol dire che allora tutta la forza lavoro a livello nazionale vada negato un salario minimo. Insomma, cioè sono due cose che sono, diciamo, parallele, ma non si toccano mai, appunto.
0: Il problema dei nostri tempi sembrerebbero essere i salari, che per quanto tu possa metterci il cuore, cosa che comunque posso dire, cioè non è obbligatorio. Cioè non è che se io lavoro per un'azienda allora devo necessariamente essere pazzo d'amore per gli obiettivi di quell'azienda. Secondo me non funziona così. Comunque il problema non è questo. Il problema sono i salari che non ti permettono di vivere in modo degno. Ma non è, cioè proprio, sono solo freddissimi e serenissimi numeri.
1: Esatto, ricordavamo diversi milioni di lavoratori sotto la soglia di povertà, appunto con uno stipendio.
0: Esatto.
1: Cosa piuttosto inquietante. Brand new music, right?

0: Social distortion, Dodone, partners in crime. Cosa che non riguarda assolutamente la Scolopendra. Scusa, non più. Non riguarda più la Scolopendra. Dodone, abbiamo abbandonato quell'attività di Leocorni davanti al bioparco.
1: Beh, non del tutto, Matteo.
0: È vero, perché c'è ancora l'ultimo.
1: Non ti ho detto tutto.
0: Hanno mai detto tutto?
1: Non se ne vanno, posso solo dire questo.
0: Ecco perché sono venuti a bussarmi gli uomini in divisa ieri.
1: Hai capito. Guardi, è zoofile.
0: Non capivo, per Dio. 16 e 49 minuti, Dodone, 10 secondi, pensa alle 16 e 50. Solo alla Scolopendra questi dettagli, dite grazie. Salario giusto, concetto introdotto nel decreto lavoro del nostro governo. Insomma, stiamo veramente cercando di capire insieme a voi di cosa si tratta. Qual è per voi il salario giusto che vi darebbe la possibilità di vivere in modo degno, per esempio in una grande città italiana?
1: Ah, ci scrivono ad esempio anche delle cose molto concrete come 30 euro l'ora. Effettivamente, insomma, magari 30 euro l'ora non sarebbe per niente male. Quasi no. Lotta per avere un salario minimo di 12, quindi figurati, arrivare a 30 sarebbe un vero e proprio sogno.
0: Cosa che sembra assolutamente inarrivabile in questo momento.
1: Livello, poi io voglio sapere che lavoro fa sto fenomeno. Oh. Ci scrive Anna, riguardo al nostro amico di Tampa,
0: di Tampa.
1: Ci parlava di meritocrazia in qualche modo. Sul lavoro. Lavoro nei servizi, sì, ce l'ha detto.
0: Mi piace il moltissimo l'ascoltatore di Tampa, virgola Florida. Ha dato grandi emozioni, ma in questo caso non siamo d'accordo, che va benissimo.
1: E poi ci scrive la signora Polpetti, caro Cellone, oggi non so più parlare.
0: Va bene, anch'io, mai saputo fare.
1: Che ci dice in qualche modo che il salario giusto sarebbe da parametrare a quello dei signori deputati e senatori di questo paese. Insomma,
0: sì.
1: È stata tutta una disamina con tutta una serie di cifre. Ricordiamo i meravigliosi 1200 euro annui per rimborsi telefonici che sono veramente meravigliosi, necessarissimi. Tutti spendiamo 1200 euro l'anno di abbonamento per il telefono nel 2026, dopo tutto.
0: Però così, c'è stato un tempo in cui, o forse non c'è mai stato, ne ho avuto solo io l'impressione, anche se credo che questo sia un discorso poi in qualche modo che non ci serve a niente, ma che è interessante fare. C'è stato un tempo in cui questo discorso poteva essere considerato semplicemente troppo facile, populista, anche perché naturalmente è giusto che uno dei lavori più importanti sia anche ben retribuito. Invece oggi viviamo una situazione un po' diversa, una situazione in cui se non metti mano anche a queste cose qui, le istituzioni piano piano le demolisci, visto come poi si è evoluta la situazione economica del nostro mondo, dell'intero mondo.
1: E ricordiamo che chiaramente tutto questo, se qualcuno dovesse avere dei dubbi, non c'entra niente con la voglia di lavorare, ma con la necessità di lavorare per un qualcosa di dignitoso, per avere in cambio qualcosa che permetta una vita serena e libera, insomma, niente di incredibile, sembrerebbe.
0: Non ho nulla da aggiungere.
1: Eppure. আমি চির বিদ্রোহী বীর আমি বিশ্ব ছাড়াই উঠিয়াছি একা চির উন্নতশীল

0: Rebel Warrior, signori, Asian Dub Foundation su Radio Rock, 16:58 minuti. Alla Scolopendra si parla di salario giusto, giusto.
1: Eh sì, ispirati per l'ennesima volta da uno dei tantissimi capolavori del governo, che introduce appunto questo concetto di salario giusto all'interno del decreto lavoro presentato qualche giorno fa, per far sentire che ai lavoratori ci pensiamo, il 1° maggio ci pensiamo, e questa cosa qui che invece sembrerebbe, almeno ai nostri occhi, poi naturalmente ne stiamo discutendo, ognuno ha la propria idea, l'ascolto, il 3899-106-600 serve proprio a questo, a noi sembrerebbe per ora una sorta di sola.
0: Sì, colpiti particolarmente dal concetto mega paraculo di salario giusto, che non è esattamente il salario minimo e quindi non ci sono dei parametri oggettivi da valutare. Quindi chiediamo a voi quale secondo voi sarebbe appunto il salario così da definire giusto. Sentiamo la vostra viva voce al 3899-106-600.
2: Ossì. Buongiorno a tutti.
1: Ciao Giulio.
2: Allora, il salario giusto intanto secondo me è pure un po' difficile definirlo, perché andrebbe valutato in base alla professione che si fa, quindi professioni...
0: Parliamo di una base, chiaramente.
2: Qui si è studiato parecchi anni, penso ingegneri, medici e quant'altro, e che si hanno responsabilità, devono essere quindi pagati adeguatamente. Quindi un ingegnere sicuramente non può prendere 1500 euro a vita, quello fisso. Se poi si parla di salario minimo dignitoso per vivere a Roma, faccio esempio di Roma,
0: quello lì.
2: Secondo
0: quello
2: me
0: lì.
2: Ad oggi una persona dovrebbe prendere come minimo indispensabile minimo 1500 euro, non di
0: minimo.
2: Meno meno di 1500
0: minimo.
2: Euro vai più vai sempre in negativo ogni mese di qualche centinaia di euro, secondo me, almeno
0: è così,
2: quello
0: è
2: che vedo. Oppure devi comunque andare a risparmiare sempre su alcune cose, quindi per meno di 1500 secondo me ad oggi è veramente difficile arrivare a fine mese.
0: Eh sì, ricordiamo che ad esempio a Roma le case costano, che so, 200 150 250 mila euro, una cosa del genere. Accendere un mutuo, aprire un mutuo, insomma, per finanziare un acquisto di questo tipo vuol dire che partono 800 magari 900 forse anche di più euro al mese attualmente, quindi insomma 1500 euro proprio minimo indispensabile
1: almeno a Roma naturalmente si può andare a Milano per avere delle occasioni migliori. Dodone, situazione devastante. Poi magari cerchiamo anche di fare del nostro meglio per ricordarci che vita dignitosa non significa solo avere la possibilità di mangiare e dormire, no?
0: Magari anche un po' di più
1: di altre cose, una piccola vacanza, un po' di tempo libero.
0: Sì, cercare di poter esercitare la libertà, insomma.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
3: Freddo.
4: Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: La migliore musica rock tutto il giorno.
7: Just like that!
6: Radio Rock, tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
6: i racconti della Scolopendra
9: on Radio Rock.
10: Fresco fresco il decreto lavoro del governo Meloni ha introdotto il concetto di salario giusto, fumoso concetto di salario giusto. Ma qual è secondo voi questo salario giusto? Raccontatecelo al 3899 106 e 600, su Telegram e su WhatsApp. Signore Michael Jackson e torniamo.
6: Radio Rock, back in time.

0: Sono Michael Jackson, questa era Beat It, Ozone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra all'ingresso della sua ultima ora di questo sabato 2 di maggio. Persona contraria al salario minimo?
1: Lascio così. Contrarissima,
0: mamma mia.
1: Contrarissima,
0: mamma mia.
2: Tu che essere Capone, Resistenza Edition, in mezza trasmissione, la matita tempesta, Eure Capone. Tu che essere Capone, offerto da Xiaomat. Che sodomizza la realtà. Qual è per voi il salario giusto? Il salario giusto è quello che è nei nostri cuori. Nei nostri cuori. Non dovrebbe mai essere inferiore ai 1500 euro netti. Che cosa vuol dire? È chiaro che è un lap per le aziende. Se l'azienda dice no, 3 euro, ora dice per me 3 euro è giusto, è lo specchietto per chi vota questo governo. È un inganno, una stronzata. In questo paese è minimo, sono 10 euro l'ora. Però è chiaro che 7 se rimangano sti stronzi. Accottimo! Tu che storia Capone quando studiava diritto aveva capito accoltimo. Tutti quelli che si incazzano quando ascoltano le mie parole sono i lazzaroni. Gli altri lavorano duro, quanti di voi guardano in giro, vedono i colleghi che si imboscano, rispondono a Facebook. Dividiamo la parola lavorare, la parola produrre. Lo stipendio non solo perché entri la mattina e esci il pomeriggio. Quando il cliente arriva ci devi dare dentro. E tu che storia Capone potrebbe pure essere d'accordo su questa cosa, perché li hai incontrati i fannulloni, quindi non fanno un cazzo, che giocano, dicono che stanno depressi, stanno là, vabbè, lasciamo stare. Però è una cosa diversa, è un altro discorso quello lì, lo facciamo in un altro momento, ok, e via. E comunque rispetto a una volta, la gente oggi lavora molto, ma molto, ma molto di più. Io voglio sapere che lavoro fa sto fenomeno. Ecco, 30 euro l'ora sarebbe da parametrare a quello di deputati e senatori con 1200 euro per rimborsi telefonici. Eppure è un po' difficile in base alla professione che si fa, responsabilità che c'hai. Il minimo dignitoso è 1500 euro e comunque vai sempre in negativo di qualche centinaio di euro.
3: Tu che sei un capone, torna fra un'ora.
0: Oi oi oi.
4: Brand new music right here.

0: on the ground.
1: Festival Attack è Tom Waits, Boots on the Ground, novità da votare sul sito radiorock.it.
2: Proprio così, Dodone. Allora, risponde il signore di Tampa, Florida. Io ho 46 anni e ho cominciato a lavorare a 14, 10-12 ore al giorno, come tanti cuochi e lavapiatti, a cui nessuno conta mai le ore di straordinario. Faccio parte di tutta quella gente che prepara la pizza, consegna i pacchi, apre il bar alle 4 del mattino per fare il caffè e il cornetto, a quelli che arrivano alle 7.30 con la faccia stonata e poi vanno a prendersi il salario minimo. Hai ragione tu quando dici che la verità sta nel mezzo. Non so chi abbia detto la verità sta nel mezzo, però vedi, questo mi fa pensare, no? Perché ho letto questo messaggio, mi fa pensare che non ce la faremo mai. È una di quelle cose che ti ricordano che non ce la faremo mai, perché hai fatto 12 ore di lavoro con nessuno che si degnasse di pagarti le ore di straordinari. Però invece di maledire chi non ti ha pagato il giusto e si è tenuto i soldi che ti spettavano, rivolgi il tuo odio sostanzialmente verso quelli che fanno il tuo stesso lavoro, e per questioni peraltro che non necessariamente puoi ricondurre a mancanza di voglia di lavorare, perché la vita delle persone è fatta di tante cose, quindi magari non fanno le ore di straordinari che hai fatto tu, ecco, rivolgi il tuo odio verso di loro, quindi naturalmente te la prendi con quello accanto a te che viene sfruttato quanto a te, quindi chi ti sfrutta gode e gongola e dice: ragazzi, è sempre domenica.
1: Te la prendi con chi viene sfruttato semplicemente magari due ore dopo.
2: Esatto, sì.
1: Due ore dopo. Comunque, abbracciamo il nostro amico di Tampa, Florida.
2: Ma certo.
1: Ci scrivono: mio marito, ce lo scrive questo, aspetta, andiamo a verificare. Daniela, mio marito è unico magazziniere di una ditta che ultimamente ha raddoppiato il suo magazzino, quindi anche il lavoro. Indovina, lo stipendio è rimasto uguale, 1400 euro senza tredicesima.
3: Ma Edoardo,
1: ci mancherebbe. È durissimo, scrive Daniela, a sopravvivere, soprattutto con una figlia adolescente che per fortuna non ci chiede nulla. Non sa come resistere ai concerti.
2: Sai com'è.
1: Io metto le scarpe che a lei non stanno più e rinunciamo a molto, moltissimo. Però che bello vederla felice per un autografo. Salario giusto, almeno 1800 euro.
2: Quanto spesso dimentichiamo e non pensiamo a tutti questi sacrifici che le persone si ritrovano a fare, non per fare la vacanza sullo yacht e scendere col tender. Sai quei signori che scendono col tender?
1: Il tenderino, c'è la Ferrari. Sai che è molto comodo il tender.
2: Comodissimo, devo dire, è la McLaren. Ma per queste cose che ci racconta Daniela.

0: Allora, Dodone, senti qui. Nothing that has happened so far has been anything we could control.
1: Vabbè, no, questo è
0: incredibile.
1: Discorso, praticamente.
0: È incredibile. Dei temi in pala. Ora capisco perché. La nostra splendida amica Daniela l'aveva definita l'ultima traccia di questo album.
1: Ah, ecco.
0: Ecco perché.
1: Ecco il perché.
0: Dedicata, peraltro, alla splendida e meravigliosa Franci. Ci uniamo alla dedica di questa canzone a Franci.
1: Assolutamente sì, caro Cillone. Poi vi stiamo parlando di salario giusto, questo nuovo termine sbucato nel decreto lavoro del governo Meloni, caro Cillone, che è stato varato proprio il primo di maggio. E vi stiamo chiedendo un po', secondo voi, quale sarebbe il decreto, scusate, il salario giusto, visto che questo decreto contiene appunto dei termini un po' fumosi, non si capisce bene quale dovrebbe essere. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Invece di fare il salario giusto, che qui non è giusto un cazzo in questa città, in questo questo stato, che bisogna fare? Bisogna ridurre le tasse, i costi, no, il salario giusto, perché qui rischiamo che poi il datore di lavoro ti dice: beh, ti do quello che è il minimo che ti devo dare, e non, se, non può andare oltre. Quindi, secondo me, e pensateci tutti, non è il caso di avere il salario minimo o il salario giusto. Perché qui bisogna ridurre le tasse e farle pagare a tutti. Questo è il vero tema. E tutti questi che ci hanno tutte le proprietà, perché tu non puoi pagare le tasse sullo stipendio, le devi pagare sulle proprietà.
0: Sì.
2: Questa è la realtà delle
1: questo
2: cose,
1: è giustissimo.
2: No, il salario giusto.
1: Siamo d'accordo.
2: Valerio da Roma.
0: Valerio,
1: ciao
0: da
1: Valerio,
0: Roma.
1: Da Roma. Meraviglioso. Diciamo che sono due approcci simili, cioè si può o detassare in qualche modo gli stipendi per alzarli, oppure fare in modo che i datori di lavoro in qualche modo di per sé alzino la base del salario. Ma sono due problemi che, diciamo, anche in questo caso potrebbero essere risolti in maniera parallela, no? Per migliorare la vita di tutti.
0: Quello che stavo pensando anch'io, non si vede perché non ci si possa occupare anche del salario minimo. Comunque, ragazzi, se ogni volta che si parla di patrimoniale in questo paese si incazzano tutti si incazzano, soprattutto, cioè non soprattutto, anche quelli dell'area culturale cosiddetta della sinistra vengono fuori con tutti quei discorsi: ah, se la sinistra si occupa di patrimoniale allora vuole proprio perdere le elezioni. Ma chi l'ha detto?
1: Ma perché? Perché? Ma chi spaventa? Solo forse i mega ricchi,
0: ah,
1: insomma,
0: sai,
1: no?
0: Che potrebbe essere, effettivamente.
1: Mi viene a pensare questa cosa qua.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Ho detto che è Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
1: Lei, lascia
3: casa, la casa
1: no,

0: e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
1: Chi è?
2: Freddo.
1: Brrr. Chi è?
2: Rumore.
1: Chi è?
2: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Sprechi.
1: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
2: Freddo.
3: Rumore.
2: Sprechi.
1: Da oggi non più.
4: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
12: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Stai ascoltando.
15: Stai ascoltando.
12: I racconti della scolopendra.
13: On Radio Rock.
16: Decreto lavoro presentato qualche giorno fa dal governo Meloni introduce il vaghissimo concetto di salario giusto. Vi stiamo quindi chiedendo di rivelarci quale salario voi definireste giusto. Signori Muse, torniamo.
13: Radio Rock. Back in time.

0: Time is running out su Radio Rock, 17:43 minuti, la scolopendra.
1: Allora Dodone, mentre stiamo continuando a chiedervi di rivelarci quale sarebbe per voi il salario giusto, c'è anche un messaggio straordinario, devo dire un messaggio straordinario da parte di Marco che ci scrive su WhatsApp, Dodone, che riguarda la nostra nuova passione,
0: il monsone.
1: La vostra love story con il Monsone Calcio 1926 è di una tenerezza devastante. Ormai sono diventato un loro tifoso ultra con tanto di tafferugli a tracolla che per inciso non uso mai perché odio la violenza, e continua in una storia, in una bellissima lettera d'amore per il Monsone 1926, che per chi non lo sapesse è la squadra ormai di riferimento della scolopendra a cui ci siamo affezionati grazie al nostro ascoltatore Giacomo Alunigiana, che ne è grande tifoso.
0: Abbiamo creato una compagine di tifosi del Monsone 1926 qui a Roma, caro Cellone, anche mio padre si sta interessando alla faccenda, quindi insomma ormai sono sempre di più, non ci fermiamo più.
1: Hai nominato tuo papà, Dodone, ricordandomi che devo fare gli auguri a Anna Linda, che è mia mamma.
0: Ah, è tua mamma?
1: Sì,
0: tanti auguri. Brand new music right.

0: New Follow, signori Evanescence, novità che naturalmente siete obbligati ad andare a votare sul sito radiorock.it, ma se invece non volete farlo non importa, ecco questo è l'obbligo insomma di cui vi stiamo parlando. O Dodone, siamo addirittura di arrivo
1: agli sgoccioli. Vi abbiamo parlato del salario giusto, questo nuovo concetto, fumoso concetto introdotto all'interno del decreto lavoro del governo e Meloni, non salario minimo che sarebbe una cosa ben precisa, una cifra ben precisa, magari sopra i 10-12 euro l'ora. No, loro parlano di salario giusto, che può essere qualsiasi cosa, basta che ci mettiamo d'accordo che sia giusto. Caro Cillone, sentiamo un po' di viva voce riguardo tutto questo e soprattutto secondo voi in quanto sarebbe quantificabile questo salario, così chiamiamolo, giusto? Sentiamo.
2: No, effettivamente ragazzi, la cosa che dovrebbe far ridere se non facesse piangere,
0: sì,
2: è che si provi a tirar fuori l'argomento patrimoniale, quelli che ti danno addosso sono di più. Sono quelli che guadagnano uno stipendio normale di 1.300-1.400 euro al mese, o quelli addirittura che lavorano in nero, che il patrimonio non hanno proprio niente di niente.
0: Succede
2: di patrimonio.
0: Anche questo.
2: E un'altra cosa, sì, quello che diceva l'ascoltatore di prima, non è così. Nel senso che il salario minimo presuppone che quello è il salario minimo che si può avere, e che dovrebbe essere almeno, secondo me, 10 euro l'ora.
0: 20. Anche 12, dai.
2: E chi già guadagna di più non è che verrebbe livellato a livello più basso, venire incontro a chi adesso veramente è costretto a fare anche due lavori e non arrivare neanche a fine mese. Non ci facciamo che andare dalla propaganda. Cioè,
0: lo sai che questo è un po' il problema, perché effettivamente c'è anche da dire che contro la patrimoniale poi si alzano in piedi anche delle persone che hanno degli stipendi assolutamente normali o anche bassissimi, perché in alcune aree, diciamo così, ha vinto anche la retorica del la sinistra vuole prendere i soldi dalle tasche degli italiani, ed è un'altra retorica che in molte persone, in molti contesti, ha assolutamente fatto breccia.
1: Comunque risulta difficile pensare che se insomma dovesse essere applicata una patrimoniale, la condizione di vita dei lavoratori, soprattutto quelli più precari, quelli in qualche modo più in difficoltà, dovrebbe peggiorare. Insomma, è complicato immaginarlo, ecco.
0: Una follia.
1: Sentiamo
0: follia
1: comunque ancora la vostra viva voce.
3: Bella, regà.
0: Sì.
3: Ma guarda, stavo a sentire sta cosa del salario giusto.
0: Dove la stavi a sentire? Dove l'hai sentito?
3: Definirlo giusto, cioè io giudicherei la parola giusto, che mi sembra o ingenuità o propaganda.
0: Perché proprio così.
3: Non, cioè almeno mi viene basilare pensarla così.
0: Sì. No, appunto l'unica indicazione che abbiamo è che sarebbe riconducibile ai contratti. I contratti, diciamo, nazionali, che però spesso hanno come il minimo della retribuzione una retribuzione ridicola, 6-550 euro lordi.
1: Che nonostante i contratti collettivi nazionali sono ancora possibili, diciamo, dei lavori pagati 4-5 euro l'ora.
0: Esatto.
1: Questo è un problema, e per questo servirebbe un reddito minimo.

0: 57 minuti si è fatta una certa, caro Cilone.
1: È proprio così, Ododone, quindi siamo quasi ai saluti e poi all'oscurità, l'oscurità che arriverà da Teramo e che noi ascolteremo qui tutti insieme.
0: Però ancora un po' di Monzone per la Scolopendra, senti qui.
2: Domani ultima di campionato per
1: vero.
2: Il Monzone
1: contro il Vorno, contro il Vorno.
2: Ancora giocare per la promozione.
1: Hai ragione.
2: Il Monzone ormai è salvo. Stanno organizzando la festa per i 100 anni, ma c'è un po' di baruffa all'interno tra i dirigenti.
1: Cos'è la storia della S Roma?
2: C'è chi vuole confermare l'allenatore, c'è chi no,
1: ma è uguale.
2: C'è chi vuole andare via, cose vecchie che si tramandano di famiglia in famiglia.
1: Ma di quale squadra sei?
2: Ciao Giacomo dalla Lunigiana, domani vi tengo informati.
0: Facci sapere, mi raccomando, cercheremo informazioni.
1: Mi raccomando.
0: Grazie anche a signore Giacomo dalla Lunigiana, ormai la sua firma, Giacomo dalla Lunigiana.
1: Anche perché c'è questa situazione interessante, che il Monzone si scontrerà contro il Vorno, Monzone 1926 contro il Vorno 1972. Il Vorno può ancora sperare di accedere ai playoff per passare alla categoria successiva. Sopra il Vorno ci sono i bastardi della Gragnolese,
0: Anfamoni,
1: i nostri acerrimi nemici, che si scontreranno contro i primi in classifica del Corsanico.
0: Ma vedi?
1: E quindi insomma c'è la possibilità, lasciando così giocare il Vorno, di fare uno scherzetto ai signori della Gragnolese.
0: Però noi ci speriamo, chiaramente.
1: Noi ci speriamo un po', noi ci speriamo un po'.
0: E poi ancora messaggi sul tema lavoro. Io ho lavorato 2 anni e mezzo per una cooperativa sociale e percepivo una paga oraria di 9 euro lorde. Sono un OSS, ma ora inquadrato come assistente domiciliare, quindi è un livello diverso e più basso rispetto al mio ruolo. Ho fatto, senti che bella notizia, un concorso pubblico e da 2 mesi e mezzo lavoro in un ospedale romano. Lavorativamente parlando, con tutte le criticità che ci sono anche nel pubblico, sono rinato.
1: Vedi com'è la situazione, quante sfaccettature diverse presenta questa situazione, che devo dire è difficile non considerare complicata.
0: Dal carcere di Teramo, caro Cillone, il Recappone.
1: Incredibile. Incredibile!
3: Tu Gerso Recappone, Resistenza Edition. Finisce la trasmissione. 5 cuffie, ma solo 3 microfoni.
1: Cosa
3: è un Recappone.
1: Ai, ai, ai,
3: qual è
1: ai,
3: per
1: ai,
3: voi il salario giusto? Io 46 anni, cosa cominciato a 14, vuole? Ho fatto il lavapiatti a cui nessuno conta le ore, straordinario, apro le 4 a quelli che ho la faccia assonnata che poi vanno a prendersi il salario minimo.
1: Assonnata.
3: Mio marito è un unico magazziniere in una ditta che ultimamente ha raddoppiato il suo magazzino, quindi anche il lavoro, indovina. Lo stipendio è rimasto uguale, 1400 euro senza tredicesima, con una figlia adolescente che per fortuna non ci chiede nulla, non sa come resistere ai concerti, io metto le scarpe che a lei non stanno più e rinunciamo a molto, sarà giusto? Almeno 1800 euro. La dedica di Afranci. Invece di fare il salario giusto, che qui non è giusto un cazzo, ridurre le tasse, i costi, che rischiamo che il datore di lavoro ti dice beh è il minimo che ti devo dare, e tassare tutti questi che hanno tutte le proprietà. La vostra storia d'amore per il Monzone Calcio è di una tenerezza devastante. Ormai sono diventato un loro tifoso ultra, con tanto di tafferugli a tracolla per un inciso io non uso mai, perché odio la violenza. Domani ultima giornata, Fabrizio De Cillis e Conti si allenano. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Anna Linda, tanti auguri a te.
0: Auguri Anna Linda.
3: Almeno la mamma se l'è ricordata questo, Ti chiamo venerdì, Fabrizio, sì. Se tiri fuori l'argomento patrimoniale, te danno addosso. Quelli di patrimonio non c'hanno niente di niente, il salario minimo presuppone che quello è il salario minimo. Chi è costretto a fare 2 lavori, non ci lasciamo ingannare dalla propaganda. Più o meno era così. Sì amore, sto già andando. Definirlo giusto o è ingenuità o è propaganda. Tu che suona Capone intorno a forse domani, ma la prima hashtag ne fece già al primo posto nei gusti di quelli che mi ero appena levato una caccola verdina striature nere,
1: e
3: nei gusti di quanti
1: il salario
3: giusto è quello che è nei nostri cuori. E adesso Emma The Exotic Lollo, che si sentiva un po' friccicarello e ha prenotato in un ristorante uruguaiano, quando dall'altra parte si è sentita una sua dente vocina da igienista dentale.
1: Attenzione.
3: Love of my life. Questa sera
1: è
3: posso portare una mia amica, è bellissima, carinissima, ha la seconda laurea, è giustissima. Al che, un po' perplesso, ha messo giù pensando di aver sbagliato numero e ha richiamato, ma ha risposto sempre la stessa voce. Ti volevo un attimo briefare, giusto che non ti prendi male, perché ne vedi di ogni, È la desperation più totale. Metto fuori dai denti, ci sono varie tipologie, sia la zoccola sull'America, non parlo italiano, e viene dalla favelas, e ci sono io che faccio quello che faccio. tu fregatene, non confonderti nella massa, non sii timida, sbattitene il coso e via andare. E così, tutto eccitato, ha indossato il vestito delle grandi occasioni con la minigonna e il reggicalza in bella vista ed è andato al corteo del 1° maggio tutto sorridente e festeggiante. Radio Rock, tutta un'altra grazia. Poi Graziella, grazie. Oh, it's the end of Tugger Sole Cappone. And Iris is fine.
0: Iris is fine.
1: L'uomo che voleva togliere le immagini dai pacchetti di sigarette. O Dodone dice a che servono.
0: Lui dice più si fuma meglio è.
1: Esatto.
0: Allora, noi si torna domani dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
1: Playlist e podcast sul sito radiorock.it.
0: E si avanza del tempo.
1: Non fate gli stronzi.
0: Mai più.
4: Avete ascoltato i racconti della scolopendra on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Groenlandia.
1: Sky Italia.
0: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
0: Solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Supermercati BIM, per famiglia ora.
4: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati BIM, per famiglia ora. Il risparmio.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
7: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. Wasabi. Wasabi on Radio Rock.
1: E cari Radio Rockers, buon sabato 2 di maggio da parte di Lollo e di Wasabi. Ce ne stiamo insieme fino alle 21, ovviamente se ne avete voglia, e ovviamente non prima di aver ringraziato e salutato gli scolopendri per le 3 ore nelle quali, precedenti a queste, nelle quali vi hanno tenuto compagnia, e ringraziamo anche Fabrizio, questa volta mi ha messo all'interno del recapone, insomma vestito di minigonna e insomma, calze a rete, tacchi a spillo. Io non credo che starei molto bene così, però chi può dirlo? In giro per ora così non ci sono mai andato, magari. Che ne sai che invece vado a guadagnare punti percentuale che mi consentono di stare nell'alta rotazione di Radio Rock? Vai a vedere un po'. Radiorock.it, visto che si parlava appunto di alta rotazione, che tra poco peraltro incontreremo, i 3899-106-600, invece il numero di telefono per stare in compagnia del sottoscritto, ma per stare in generale in compagnia di Radio Rock. Così come facciamo un saluto gigantesco a quelli che se la guardano Radio Rock, perché tra poco peraltro aggiungeremo elementi a questa cosa qui, dicevo, persone che amano guardarla Radio Rock, non solo ascoltarla, lo fanno dalla Radio Rock TV. Per noi è un back in time che arriva subito al 1980, grazie ai Motorhead dall'album Ace of Spades, e questa è proprio la title track.
0: Radio Rock, back in time.

E il nostro Back in Time, il primo di giornata, ci ha portato indietro fino al 1980. Ci hanno accompagnato Manina nella manina in Motorhead di Ace of Spades, proprio dall'album Ace of Spades. Vi dicevo che vi avrei ragguagliato in brevi, in pochi minuti, mi avrei ragguagliato sul fatto di poter ascoltare, sì, sicuramente Radio Rock, ma anche di poterla guardare. E questo perché? Perché Radio Rock la trovate anche in TV. La vostra radio preferita la potete ascoltare, sì, ma anche guardare. Come fare? L'abbiamo detto prima, però lo ripetiamo, scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando sul sito di Radio Rock, radiorock.it, c'è il link, da lì ovviamente il sito vi apre la pagina con la telecamera sui nostri studi, oppure andando su Twitch cercando Radio Rock 106 e 6, quindi tra i due 6 dovete mettere una piccola E, ovvero se siete nella zona di Frosinone e Rieti, se siete in quelle province, potete andare sul canale 180 del digitale terrestre. Per voi, insomma, la vostra TV si trasformerà in radio, e questo perché Radio Rock, sì, è tutta un'altra storia, ma lo è anche in TV. Robine nuove tra le 15 nell'alta rotazione, ce ne abbiamo, ce ne abbiamo, sì. Loro vengono dal Canada, sono franco-canadesi, stanno facendo man bassa non solo qui tra le 15 novità in alta rotazione, proprio in tutto il panorama musicale. Sono Jean de Poitrine e questa è Sarnier. Brand new music right here.

È tutta roba loro, è tutta roba loro. Jean de Poitrine, la loro Sarnie, 4 signori, 4 settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. 15 brani che noi vi suggeriamo e che voi votate e decidete se li amate o se li odiate, ma votandoli li fate stare con noi, fate in modo che stiano con noi tanto e tanto tempo. Tanto sono gli Jean de Poitrine che guadagnano queste 4 settimane. Tutto nelle vostre mani. E mettici una pezza, ma chi ve lo fa fare? Solo noi qui a Radio Rock. David Lee Roth, Just Like Paradise.

a metterci la firma come David Lee Roth adesso, metterci veramente la firma alla sua età, arrivarci, io sarò uno straccio bagnato piuttosto, invece lui è sempre fighissimo. Oh, fatemi fare un saluto ad una persona che ci ha lasciato ieri, un campione non solo dello sport ma anche della vita, ad Alex Zanardi. Gli è successo di tutto, la storia della sua vita la conosciamo, sappiamo come è stato da esempio per quello che vuol dire reagire alle contrarietà della vita, andare avanti, riuscire a fare di un handicap o comunque di un problema, riuscire a tramutarlo in una cosa positiva. Solo i grandi uomini, prima che i grandi campioni, riescono a farlo, e da persone come lui dobbiamo soltanto prendere esempio. Lo salutiamo perché ieri all'età di 59 anni ci ha lasciato dopo aver combattuto tutta la sua vita, e a lui voglio dedicare questo brano di Dragon Force, Through the Fire and Flames, perché questo ha fatto lui, è andato dritto, sparato tra fuoco e fiamme e ne è uscito forte e vincitore.

Through the Fire and Flames per Dragon Force, per un saluto anche qui da parte nostra di Radio Rock ad un campione meraviglioso quale Alex Zanardi, peraltro brano che ci ha portato molto molto vicini all'andarcene in pausa. E allora io che faccio? Chiedo in prestito alla nostra Tatiana i Touché Amore e la loro Nobodies. Sarà questo a portarci definitivamente in pausa per la prima di giornata qui a Wasabi.

0: Plus, la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
6: Radio Rock,
7: tutta un'altra storia.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
0: Wasabi. Wasabi on
2: Radio Rock. E salutiamo la prima pausa di giornata alle 18.34. Rientriamo in voce e, come di consueto, dopo la pausa ce ne andiamo indietro nel tempo. L'anno questa volta è il 1999. Ci accompagnano i Korn dall'album Issues. E questa è Falling Away From Me.
3: Radio Rock. Back in time.

Album Issues, anno 1999, i Korn ci hanno portato indietro con la loro Falling Away From Me. E noi ci rituffiamo subito tra le novità in alta rotazione, proprio adesso. Brand new music right here.

0: John. Yeah, when you talk to me, fix that fucking face. Due settimane, Fix Your Face, Machine Gun Kelly, insieme a Fred Durst. Noi ve ne proponiamo 15, tra cui c'è questa, e voi scegliete se vi piacciono oppure no, e le fate stare, oppure le fate andare via. Saluti a Marco, gli dice buonasera Lollo, questi touché amore mi ricordano una cifra, i Death, sono davvero fighi. E beh, cavolo, dillo a Tatiana che li adora alla follia. Poi Mauro mi chiedeva un ricordo di Alex Zanardi, l'ho fatto, evidentemente ti sei collegato qualche minuto dopo. Abbiamo già fatto un ricordo di Alex Zanardi con tanto di brano associato, però mi mandi anche un audio, sentiamo.
1: Ciao caro Lollo, da Mauro. Ciao, Mauro. Ce ne ho tre fresche a tema. Vai, Conte Ugolino, attenzione, Conte so pesanti Ugolino. Il Conte Ugolino vegano. Papé Seitan Aleppo.
0: Favore.
1: Conte Ugolino siriano.
0: Vai.
1: Papé Satan Aleppo.
0: Aleppo, certo.
1: Conte vabbè. Ugolino che mangia un cachì. Papé Satan
0: all'app.
1: E andiamo, che queste sono pesanti. Io non googolo, io non uso AI.
0: No,
1: sono scemo di mio, ragazzi.
0: No, ma questo figura, perché si sente benissimo. Mauro, lo sappiamo, capiamo benissimo. Saluti anche a Daniele, che mi dice buonasera Lollo, che suoni spumeggianti, ti chiedo i Wasp di My Wicked Heart del 2002, sempre con noi. E dai con i Wasp, ma perché no, ci piacciono, ci piacciono.

New Wasp con My Wicked Heart, la richiesta di Emiliano, che a questo punto risalutiamo di nuovo. Tra l'altro Emiliano che ha fatto la sua richiesta scrivendo del 2002, quindi come un po', non ho capito, cioè volevi fare la presentazione di un Back in Time, vuoi entrare a Radio Rock a lavorare, e manda un tuo curriculum, insomma, Emiliano, fai, vedi un po' tu. Audioslave, Gasoline.

0: Audioslave Gasoline, ancora i vostri messaggi 3899 106 600. Marco, che risaluto di nuovo, mi manda un piccolo video del quale ovviamente posso farvi sentire l'audio. È suo figliolo che dice ti aveva scritto la barzelletta della foca della scorsa settimana, ma ed era bellissima, dice ci teneva a dirtene un'altra a voce. Sentiamo.
1: Lollo,
0: ciao tesoro,
1: sono felice che la mia barzelletta ti è piaciuta.
0: Ma certo che mi è piaciuta.
1: E racconto un'altra.
0: E vai.
1: Sai perché la giraffa va sempre dritta?
0: Perché?
1: Perché che giraffa.
0: Certo che che giraffa. Poi dice mi voleva chiedere la seconda canzone che ha conosciuto di Linkin Park. Ovviamente tu non puoi sapere quale sia. Heavy is the crown. Allora io adesso mi organizzo subito, perché non avevo, papà mi ha mandato il messaggio subito dopo. Adesso Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss, e poi mettiamo anche i Linkin Park per te.

Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss. E allora saluti anche ad Anto che, come sente il Red Hot Chili Peppers, mi scrive, mi manda un bel cuore. Io le mando un abbraccio gigantesco, così come mi scuso con Daniele perché non ho capito per quale motivo, probabilmente perché sono un po' rimba, anche leviamo un po', sono sicuramente rimba. E insomma l'ho chiamato Emiliano, perdonami Daniele, peraltro anche leggendo, pensa come sto combinato. E invece, visto che Niccolò, allora, mi aveva richiesto, mi ha mandato delle belle barzellette, una la settimana scorsa, una questa settimana, insomma prende, purtroppo prende la china di Mauro, però insomma io spero che la vita ti conservi così. Niccolò, che è il figlio di Marco, divertente, bravo, piacevole così e amante soprattutto del rock, è lui che si è innamorato di Linkin Park, di Heavy Is The Crown, e con questa dedicata a Niccolò e alle sue splendide freddure noi ce ne andiamo in pausa e chiudiamo la prima ora di Wasabi.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh papà, sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: La migliore musica rock tutto il giorno.
5: Very well. Radio Rock.
4: Tutta un'altra storia.
6: E ascolti Wasabi questo sabato 2 di maggio alle 19.03, perché questa è l'ora nella quale stiamo rientrando e stiamo aprendo la seconda ora di trasmissione, per cui Back in Time, l'anno 1987, questa volta sono Faith No More in console dall'album Introduce Yourself, e questa è We Care A Lot. Radio.

0: album Introduce Yourself per Faith No More, l'anno indietro nel tempo al 1987, è stato il nostro Back in Time di rientro. Si torna tra le 15 novità nell'alta rotazione a una novità che però sembra un Back in Time, perché chi andiamo a trovare? Gli Europe, che ritornano alla grande One on One, tra le 15 che votate voi.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Grande rientro questo degli Europe, questa One on One che ci fa compagnia da due settimane tra le 15. Novità nell'alta rotazione qui a Radio Rock, anticipazione del prossimo album della band che si intitolerà Count This Madness. Però bisognerà aspettare un bel po', perché sarà in uscita il 25 settembre 2026, insomma, quindi tra qualche mese ce lo potremo godere. Intanto voi, se volete, visto che questa è la seconda settimana, potete andarlo a votare, potete andare a votare questo singolo One on One all'interno delle nostre 15 novità nell'alta rotazione. Mi scrive Mauro, riferito a We Care A Lot, questa mi sa di rock barra rap, quello che poi una volta veniva chiamato, certamente, come no Mauro, veniva chiamato crossover, e mi pare, dice lui, la cosa sia partita con i Beastie Boys sotto consiglio del genio Rick Rubin. Da lì poi molte band fecero lo stesso, collaborando con i rapper dell'epoca, come no, lo fecero gli Aerosmith, ma gli stessi Red Hot Chili Peppers, tutto sommato, poiché in alcuni punti Anthony Kiedis praticamente rappa, sono stati considerati per parecchio tempo una band crossover, come no, certo che sì. Poi gli Anthrax, ma troppi ne possiamo annoverare, aggiungi tu. Anthrax, sì, non serve, mi iscritto. Va bene Mauro, sì, il crossover, che poi se poi adesso dici crossover qualcuno ti dice mamma mia come sei antico, si chiamava così quando è uscito, quantomeno questo gli era stato dato come nome. Anto, che prima mi ha mandato un cuore proprio per Red Hot Chili Peppers, mi dice che io sono affranta, mi dice, perché mi avevano detto che per fertilizzare le piante potevo mettere delle uova nel terriccio e ora mi ritrovo invasa dei moscerini. Allora Anto, io non sono un fenomeno della, come dire, della botanica o quantomeno del giardinaggio, però da quello che so io i gusci delle uova, che gli hai fatto un omelette, ci hai messo l'uovo intero, anzi che sono solo i moscerini, e che non ti sei trovata lì a banchettare i mostri, perché veramente credo solo i gusci delle uova. E poi un saluto anche a Peppe che dice: posso dedicare Baby I Love You dei Ramones ai miei due amori Riccardo ed Elisa? Grazie mille Peppe, e come no Peppe, oltre a te gliela dedichiamo anche noi, Baby I Love You. Loro sono i Ramones.

I Ramones di Baby I Love You, e Peppe mi manda un cuore per averla passata, perché lui la voleva dedicare a Riccardo ed Elisa, i suoi due amori, ma il cuore non lo devi mandare a me, lo devi mandare a loro. E poi comunque noi di Radio Rock ci aggiungiamo al tuo cuore, lo mandiamo anche noi. Poi Anto che aggiunge: adesso ho messo nel terriccio l'olio di Nim, pare che con quello i moscerini vadano al diavolo. Ti dico la verità, Nim, mi ricordo se quello è utile per scacciare i moscerini, però in un certo senso, insomma, Anto, tu potresti essere entrata così nel record, nel Guinness dei primati, perché invece di mettere magari il basilico nella frittata, hai messo la frittata nel basilico, e quella potrebbe essere, insomma, potrebbe valerti una menzione particolare. Wicked Ways su Radio Rock di Hailstorm.

0: Altra band che da queste parti è molto amata, Hailstorm, la loro Wicked Ways. E dice: non mi prendere in giro, dice Anto, che sono disperata. Ma no, Anto, non ti prendo in giro, però vai a vedere, cioè, tu mi dici queste cose, ovvio che a me piace fare le battute, insomma mi ci aggancio. Però senti qua il nostro amico Freedom che ti viene in soccorso.
1: Sì, l'olio di neem è perfetto.
0: Hai visto? Olio di neem perfetto, quindi vedi tra ascoltatori come ci si aiuta. Grazie Freedom, io non sapevo proprio neanche dell'esistenza dell'olio di neem, per cui figurati un po'. People of Death o POD, se più vi piace, questa è Boom.

0: come dicevano Elio le storie tese, gli faccio boom per mettergli paura di POD, invece questa, quella era boo, invece questa era boom di POD. Vedi che arriva anche l'antica saggezza cinese riguardo la botanica e il giardinaggio. Eccolo qua,
1: vecchio proverbio, il cinese dice: tu butta pianta, elimina problema.
0: Hai capito? Butta pianta, elimini problema.

Adrenaline Mob, la loro Chase and Dragon del periodo del 2017, quando Mike Portnoy, che tra l'altro era tra i fondatori di questa band, già se n'era andato, ha lasciato spazio a Jordan Cannata, o Kneita, se probabilmente detto in americano, per cui insomma uno dei fondatori se n'era andato, erano rimasti solo Russell Allen e Mike Orlando dei membri originali. Ce ne stiamo per andare in pausa e ci andiamo insieme ai Sepultura, che hanno dedicato questo brano probabilmente perché la amano come cantante. Tra l'altro ieri ha presentato anche il concertone del 1° maggio, però è scritto sbagliato perché Arisa, non Arise, vabbè, insomma, comunque Sepultura, Arise o Arise, stavo scherzando, eh. Non mi scrivete deficiente, è un'altra cosa, lo so perfettamente, è che mi piace fare il cretino. Comunque con i Sepultura ce ne andiamo in pausa e ci si risente dopo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi, sprechi, sprechi.
2: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
3: Freddo.
2: Rumore. Sprechi. Da oggi non più.
4: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
5: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready!
6: Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Wasabi
2: on Radio Rock.
3: E ascolti Wasabi che arriva al suo giro di bue alle 19.35 in questo sabato 2 di maggio per noi. In rientro dalla pubblicità, ovviamente Back in Time, questa volta con i Cranberries fino all'anno 1993, l'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? E quindi, malgrado il titolo così lungo, non era un doppio album, pensa un po', per farci entrare tutto il titolo, l'avranno scritto piccolo piccolo, fatto sta che noi ce ne andiamo indietro nel tempo grazie a Dreams.
2: Radio Rock.

0: Grazie infinite ai Cranberries e la loro Dreams per averci riportato indietro fino al 1993 dall'album Everybody Else Is Doing It So Why Can't We. Ma è già tempo di tornare tra le novità nell'alta rotazione, perché c'è Courtney Burnett, One Thing at a Time, in 3, 2, 1.
1: Brand new music right here. Brand

0: Fra le 15 novità che Radio Rock vi propone da votare, tra le novità in alta rotazione c'è anche Courtney Burnett, One Thing at a Time. Lei è una prolifica cantautrice australiana, molto importante. Io vado a riprendermi qualcuno dei vostri messaggi arrivati al 3899 106 e 600. Saluto Nadia che mi dice buona serata caro Lollo, più una gif con una signorina che mi manda tanti baci. Io Nadia te li rimando tutti quanti, tutti i baci che mi mandi io te li rimando moltiplicato 10, cara mia. Così come Luigi, buona serata Lollo, mi manda le corna rock and roll. A te Luigi, tu lo sai, ti voglio bene, ma i baci, perdonami caro, io a te non li rimando, però insomma ti mando un abbraccio fortissimo che ti credo possa andare benissimo lo stesso. Mentre Anto saluta e ringrazia l'ascoltatore che le ha confermato che l'olio di Neem è utile per mandare via i moscerini, insomma da moscerì a moscerini il passo è molto breve, ma tu con l'olio di Neem insomma li mandi via tutti quanti. Saluti anche a Joe che mi manda questi vocali.
1: Ciao Lollo, non so, io sono un boomer, quindi non so se il termine si usa ancora, però
0: vediamo.
1: 14.000 anni fa.
0: Ma sì che si
1: una
0: usa.
1: Una mia amica con benefici.
0: Che vuol dire?
1: Si usa così. Tra l'altro anche piuttosto lontana ci vedevamo quando si riusciva. Era una cantante di una cover band del Cranberries
0: e soprattutto cover band di Cranberries.
1: Molto bene.
0: Okay.
1: Motivo per cui sono molto affezionato a questa canzone,
0: ecco,
1: e ti ringrazio.
0: È il nostro back in time, non mi ringraziare.
1: Poi in realtà essere sincero, probabilmente ero io l'amico con benefici perché mi piaceva un bel po' di prova.
0: Adesso ho capito anche che cosa intendi per amico con benefici, ecco, che era un termine che qui insomma, non l'avevo mai sentito, però insomma, adesso ho capito. Three Doors Down su Radio Rock, In the Dark.

E ci siamo goduti anche un po' di Three Doors Down qui a Radio Rock con la loro In the Dark. In the Dark, ma chi ci riporta subito all'interno del buio, quindi In the Dark, Isabella, che arriva al 3899 106 e 600 con questa splendida battuta che mi dice: ambientazione, un bel acquario, occasione, concorso internazionale di bellezza marina. Lo sai che cosa dice un astice ad un altro astice? Siamo fantastici. Eccola là, eccola là. E poi se la ride da sola, se manda le icone che ride. Mi vedo che coraggio. Ma stiamo per finire tra poco, un'ora e dieci, poi vi lascio all'ottimo Maurovic, vedrete. Vietnam, Rage Against the Machine.

Rage Against the Machine Vietnam. Ancora i vostri messaggi 3899 106 e 600. Con chi se la fa un barracuda? Con uno squalo, tra parentesi, barracuda. La verità qua, sapete qual è? Che quando io ho il check mensile con il direttore, no? Per cui si parla di come va la trasmissione, come vanno le cose, vediamo un po' le linee guida, eccetera, e lui mi chiede: ma come va? Va bene tu? Io devo essere più sincero, non devo dire va bene, non devo dirlo, perché poi arrivano queste battute, capito? Quindi io devo essere più onesto con il direttore, questa è la verità, e devo dirgli: ci sono anche degli spazi negativi, o come direbbe Poppy, negative spaces.

E brava Poppy e la sua Negative Spaces, che ci hanno portato molto vicini a chiudere la seconda ora di Wasabi. Stiamo per aprire la terza, ma in pausa ci andiamo ripescando una ex novità in alta rotazione di pochi giorni fa, Afghan Wigs, House e Of Eye. Ma poi torniamo dopo.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
4: It's on Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Stai ascoltando
6: Wasabi.
4: On Radio Rock.
7: E comincia anche l'ultima ora di Wasabi per questo sabato 2 di maggio. Comincia alle 20:02, ma voi dovete stare tranquilli perché dalle 21 alla mezzanotte vi farà compagnia l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic. Per noi però, come di consueto, è back in time, questa volta l'anno il 1998, manina nella manina con i Placebo all'interno dell'album Without You, I'm Nothing, e questa è Pure Money.
4: Radio Rock, back in time.

0: Ottimo Back in Time, grazie ai Placebo, fino al 1998, Pure Morning, dall'album Without You I'm Nothing. Ma ci tuffiamo subito all'interno delle 15 proposte che noi vi facciamo e che vi chiediamo di votare su radiorock.it. Arrivano anche per me, perché per me è la prima volta, gli Shinedown, The Outlaw.
1: Brand new music right here.

0: da tre settimane che aspetto di poter lanciare Outlaw di Shinedown, perché da tre settimane ci fa compagnia all'interno di RadioRock.it. Ora l'ho sempre potuta ascoltare, chiamata in causa dai miei colleghi, però per la prima volta arriva, e più di tutto quanto arriva per chi sa aspettare, questa è la verità. Così come tutto quanto arriva, come questo messaggio che, mamma mia, eccolo là. Abbiamo rirotto una finestra.
1: Dillo,
0: dobbiamo...
1: che ti mancava questo saluto, sì, così vigoroso.
0: Chiamiamo, diciamo, il vetraio.
1: Lollino, ma tu ci devi solo che ringraziare.
0: Sì,
1: ci
0: vero.
1: Devi ringraziare che noi non creiamo nei nuovi ascoltatori alte aspettative.
0: Ma
1: figuriamoci, no?
0: Ma no, ma non ce le hanno mai avute.
1: Questo è secondario. Ciao, Lollino.
0: Ciao, non ce l'hanno mai avute le alte aspettative, Isabella. Non ce l'hanno mai avute, stai tranquilla. Shepherd of Fire, Avenged Sevenfold.

Avenged Sevenfold, Shepherd of Fire, 3899 106 600. Arrivano i saluti da parte di Simone. Buonasera Lollo, buonasera a te Simone, un abbraccio grande, spero di riuscire a farti compagnia, così come spero di fare compagnia un po' a tutti quanti. Mi vado a riprendere anche gli Skid Row di Slave to the Grind.

Gli Skitrodi, Slave to the Grind, fanno sì che arrivi il messaggio di Paolo, che ringrazia per questa scelta. Paolo, ma ci mancherebbe. Ma scherzi, siamo qui apposta. Asking Alexandria Alone in a Room.

Asking Alexandria Alone in a Room. Mi riduffo all'interno dei vostri messaggi al 3899 106 e 600. Mi scrive Amy che dice: Lollo Bello, ciao. Lollo Bello vuol dire che, se scrivi così, vuol dire che non stai guardando Radio Rock, perché altrimenti scriveresti solo Lollo ciao, per ovvi motivi. Dice: intanto grazie per Pure Morning, ma ci mancherebbe, quella è stata una scelta del nostro Back in Time, per cui non mi prendo meriti che non ho. Fatto sta che piace molto anche a me, quindi prima o poi ce l'avrei ficcata. Vabbè, facciamo così, mi salvo il calcio d'angolo. Dice: è una mia canzone di gioventù, aggiungi. Poi ho appena regalato al mio compagno il biglietto per Mumford & Sons a Roma. Ci sarà qualcuno di voi Radio Rockers? Ma quando dici Radio Rockers, però intendi noi che DJ, noi speaker, o intendi qualcuno, proprio anche il pubblico, gli ascoltatori? Questo non l'ho capito, però io non ci sarò, però non so gli altri miei colleghi, non so ovviamente gli ascoltatori. E poi mi chiedi: potresti mettere su un loro pezzo? E non posso tesoro, perché Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton sono tra le novità in alta rotazione. Quando usciranno dall'alta rotazione, sicuramente volentieri passeremo Mumford & Sons di nuovo. Ci mancherebbe altro. Machine Head, Bone Scraper.

Machine Head Bone Scraper ancora dentro i vostri messaggi. E dice Emi, no, ti guardo su Twitch e allora devi sistemare l'antenna, guarda. C'hai l'antenna, sto, devi aggiustare l'antenna, per cui poi quando l'immagine sarà chiara, ovviamente tu capirai che basta solo ciao Lollo e non ciao Lollo bello. Poi ancora Mauro, una canzone di Joe Ventù, ma non erano i Placebo? E Emilio, non va tutto bene, ho mentito all'ultimo check, ho mentito malamente, non va tutto bene proprio per niente. Saluti anche a Robo che mi dice ciao Lollo, vedi, lui vede bene e dice solo ciao Lollo. Stasera vado qui a Torino a questo bel concerto, mi manda la locandina, qualche band che apprezzi anche tu? E poi ciao Robo. Allora, più di una, ti devo dire la verità, però sai che faccio? Mi colgo, capito? Vado a rubacchiare, perché non è una richiesta dopo il giro di bue, è una sorta di suggerimento. Mi colgo tra le band che ci sono, i Litania, e vi vado, ti regalo Gunguru, con la quale ce ne andiamo in pausa.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iperfamilia Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Chi è?
3: Freddo.
2: Brrr. Chi è?
3: Rumore.
2: Chi è?
3: Sprechi.
4: Sprechi.
3: Sprechi.
2: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
3: Freddo.
4: Sprechi.
2: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Reliance. Il nuovo album dei Soen, la band guidata da Joel Ekeloff e Martin Lopez, tra le formazioni più autorevoli del progressive metal contemporaneo, torna con un viaggio sonoro intenso e diretto, dal forte impatto emotivo. Acquistalo nei formati CD, vinile e digitale. Non perdere i Soen dal vivo a Roma, Eur Social Park, domenica 6 settembre. Biglietti disponibili sui circuiti autorizzati e salvo esaurimento, anche in cassa la sera dell'evento. Reliance, il nuovo album dei Soen.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio,
9: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up
12: loud. Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: You are listening to
14: Wasabi
13: on Radio Rock.
15: Ultimi 24 minuti per Wasabi, perché sono le 20:36, scoccate in questo momento, in questo sabato 2 di maggio. Per noi il Back in Time è ancora al 1998, come il Back in Time scorso. Questa volta però ci andiamo insieme agli Offspring, indietro nel tempo. Pretty Fly for a White Guy.
13: Radio Rock.
16: Back in Time.
17: Oh, I'm deep in love and glowing.

1998 di Offspring, ci hanno riportato indietro nel tempo. Pretty Fly for a White Guy. E invece noi torniamo ai giorni nostri, perché Brigitte Calls Me Baby la fanno da padrone, fanno un po' come gli pare, fanno finta di essere la portiera, entrano, menano, cioè nel senso, che te meni. I Can Take the Sun Out of the Sky. Brand new music, right?

0: I can take the sun out of the sky. Loro sono Brigitte Calls Me Baby. E l'ottimo Mauro ha colto la citazione di annuncio del brano, perché dice: Antioco beve solo succo di pompelmo, e poi aggiunge: accidenti al ponentino. Esattamente, hai capito perfettamente di che cosa sto parlando. Poi Robbo che mi saluta e mi ringrazia per aver passato un ottimo brano, quello dei Litania, ma ci mancherebbe dell'altro. Poi ancora i vostri messaggi. Misantropo mi manda questo vocale.
1: Lollo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ma guarda, non te buttare giù così. Io, cioè, te sto a vedere e sto ripensando a quello che tu hai detto all'inizio della trasmissione, insomma, e qualche alzi a rete, cose varie, e te stai immaginando e non staresti niente male.
0: Benissimo, io rabbrividisco solo al pensiero di auto immaginarmi, e mi pento di aver detto questa cosa ad inizio trasmissione. Saluti anche a Chiara che dice: ciao a tutti i Radio Rockers, Lollo, ci fai sentire qualcosa di Electric Callboy? Allora, premesso che dopo le 19:30 non si possono fare delle richieste, perché Giro di Bue chiude le richieste. E poi Electric Callboy le abbiamo ascoltate la settimana scorsa, però chi se ne frega, lo sai che c'è Elevator Operator Electric Callboy, ma che ce frega, facciamo come ci fa.

0: Elevator Operator, Electric Callboy, insomma, è Chiara che aveva fatto questa richiesta, non per il brano quanto per la band, dice dai, e beh, cioè, grazie, sono accontentato, sono capaci tutti così, e va bene, poi... Ancora i vostri vocali, sentiamo che mi deve dire Mauro, che c'è da dire?
1: Che bello, perché se gode il ponentino, accidenti al ponentino. Che palle questo ponentino.
0: Meraviglioso. E poi ancora voi, Ale, sentiamo che mi racconta.
2: Quanti miseria, mi entri nello screen finale di Sebastian Bach, mannaggia.
0: Non tocca, sai che non ho capito una parola.
2: Ma qualche miseria, mi entri nello screen finale di Sebastian Bach.
0: Vabbè, mannaccia. Sulla fiducia, mannaccia, l'ho capito, però insomma penso che non fosse una cosa brutta o cattiva, quindi ti ringrazio lo stesso, Ale, per il tuo messaggio. Rival Sons, do your worst.

E poi aggiunge Chiara, e poi i Rival Sons, meglio di così non si poteva fare, è fortuna, questa è solo fortuna. Cara Chiara, ringrazia Chiara, ma questa è stata solo fortuna, lo ammetto. Pearl Jam, go!

E probabilmente qualcuno avrà anche pensato: ah, ma ci sono le rock news, visto che Go è, insomma, la sigla delle nostre rock news. Saluti al volo, Enrique dal Messico. Buonasera amici, buona fortuna e buona giornata per tutti. Saluti dal Messico, ciao Enrique. Per te e per gli amici messicani, Overcome, loro sono i Creed.

0: Penultimo brano per questa sera, perché vi sto per lasciare, ma in ottima compagnia quella di Simone Maurovic. E penultimo brano, Creed Overcome. Ultimo invece messaggio, Pietro, che saluto e ringrazio, perché dice: ciao Lollo, sempre un piacevole fine settimana. Pietro, grazie a te, ovviamente è un augurio che contraccambio di cuore, e ti ringrazio per essere presente e scrivere questa cosettina, che però insomma fa sempre molto piacere. Dicevo, penultimo brano, io vi sto per lasciare. La playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata sul sito di Radio Rock. L'appuntamento con Wasabi rinnovato domani, sempre dalle 18 alle 21, con Simone Maurovic vi sto per lasciare, già ve l'ho detto. Vi lascio anche con il mio consueto fate i bravi ma non troppo, e vi lascio anche con Rob Zombie e la sua Fuck the World 84, ma non prima di esservi goduti la sigla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.
2: May I have your attention, please? On behalf of the government of the United States of America, I would like to welcome you to the beginning of the greatest adventure of your lives.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock's

0: Prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: Laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
8: We can have a party in there.
7: Stai ascoltando
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock Citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
1: On Radio Rock.
3: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 2 maggio 2026. Siete ancora all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Bentornate, bentornati dal vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ovviamente non possiamo iniziare senza aver ringraziato quel patatone truffo l'orso di un Emanuele, il dottor House Lollobrigida, che con il suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuti. Iniziare però questo appuntamento di Citofonare Maurovic senza ricordare il grande Alex Zanardi sembrerebbe veramente brutto, perciò ricordiamo un uomo che, insomma, nonostante le sfighe che la vita gli ha messo contro, è riuscito finché ha potuto a combattere tutto questo e lo ha fatto incredibilmente con il sorriso sulle labbra. Se n'è andato oggi Alex Zanardi, insomma, lo ricordiamo veramente perché, ecco, bisognerebbe sempre prendere esempio da persone del genere quando si dice che, sai, la vita ti mette sempre di fronte a delle sfighe, a delle cose che sembrano veramente insormontabili. Ecco, pensiamo a gente davvero come Alex Zanardi. Iniziamo questo appuntamento di Citofonare Maurovic con un grande classico, quello dei The Cult, ed è She Sells Sanctuary.
1: Radio Rock, back in time.
4: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: The Cult, She Sells Sanctuary. Per iniziare al meglio, come meglio non si potrebbe, questo appuntamento di Citofonare Maurovic in questo sabato 2 maggio 2026. 2 maggio che insomma si è svegliato con un paio di notizie, niente male. La polemica di ieri sera del 1 maggio, ne parleremo magari in maniera così anche leggera se vogliamo in questo appuntamento. E chiaramente, come detto in apertura, la scomparsa del grande Alex Zanardi. Una delle nostre novità in alta rotazione, Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton. Questa è la loro Here.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton. La loro novità si chiama Here ed è votabile sul nostro sito radiorock.it. Io mi accodo a quello che dice Mauro. Oggi è la terza volta che lo ripeto, perdonami Simone, ma la scomparsa di Zanardi mi ha fatto stare malissimo tutto il giorno. Ma guarda che a me sembra ancora incredibile, guarda, dico davvero. Ero in un bar e l'ho sentito dire ai due avventori: vorrei avere un millesimo della forza d'animo che ha avuto quell'uomo, un grande dello sport, esempio di vita, di resistenza e reazione alle avversità, un uomo raro. Io sottoscrivo anche la punteggiatura, amico mio, ma davvero, davvero di cuore. Buon sabato sera Simone, come sempre da Fabio da Cremona, ben trovato anche a te amico mio. Simonazzo, buonasera, come va? Tutto bene? Andrea, bene? Direi bene, dai, nonostante questa settimana abbia provato la gioia del fare la vita da content creator, posso dirvi che è stata una figata ed è stato bello, veramente, perché sono riuscito a tenermi una settimana di relax, sono rimasto a casa e posso dirvi che la vita del content creator non è assolutamente male. 3899 106 600 invece anche per le vostre voci da far ascoltare all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Via!
1: Ciao Simo!
0: Ciao Marco!
1: Che bella che è la casa dell'inclusività appena aperta.
0: Sì.
1: Io di solito arrivo quando ormai siamo in chiusura, però è bello cambiare ogni tanto.
0: Bravo, è vero, perché solamente gli stolti non cambiano mai idea. Bravo caro Marco! Questo è un album molto importante per il movimento del Britpop. Loro chi sono? Gli Stone Roses.

Per tutti gli amanti del Britpop, beh, sappiate che c'è una data specifica per l'inizio di questo movimento, anche se in realtà in apertura veniva chiamato il Manchester questo movimento, ma poi verrà incluso nel Britpop e, come detto, ha una data specifica, il 2 maggio 1989, perché usciva il self-titled, come dicono quelli bravi, degli Stone Roses, dal quale abbiamo estratto She Bangs the Drums. 3899-106-600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Non so se si nota, ma sto prendendo fiato, perché mi rendo conto all'età di 46 anni di non avere più il fisico per poter fare air guitar. Porca miseria. L'importante però è che poi voi abbiate anche visto quella che è stata la mia performance su She Bangs the Drums degli Stone Roses, perché Radio Rock la potete vedere anche in TV. La vostra radio preferita, e dite a tutti questa cosa, la potete ascoltare chiaramente, ma anche guardare. Ci sono diverse modalità di osservazione, ad esempio scaricando l'app gratuita di Radio Rock e andando su Radio Rock TV, oppure andando sul nostro multitasking sito di riferimento radiorock.it. Andate su Twitch e cercate Radio Rock 106.6, oppure se siete dalle parti di Frosinone e Rieti, beh, sappiate che potete andare sul canale 180 del digitale terrestre per vedere all'interno di Radio Rock, ma in questo momento della casa dell'inclusività di Radio Rock. Citofonare Maurovic con il vostro Simone Maurovic. E ovviamente tutto questo fa di Radio Rock tutta un'altra storia, anche in televisione.

Se si parla di Britpop, beh, inevitabilmente l'attenzione va sugli Stone Roses. Se si parla invece del movimento mod, beh, allora lì bisogna fare veramente un salto indietro nel tempo e dare una sorta di, non tanto paternità, ma quanto comunque di portabandiera ai The Jam di Paul Weller, che abbiamo ritrovato con In The City. Sono 22 minuti dopo le ore 21 all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, insieme al vostro Simone Maurovic, fino a mezzanotte. Che vi ricorda, ovviamente, quando inizio a parlare di me in terza persona, inizio a preoccuparmi seriamente del fatto che questa sera, tra le 23 e la mezzanotte, ci sarà Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, mentre domani, piccola anticipazione, tornerà a trovarci la nostra Giorgia Caterini di Feline con il suo Cut and Roll. E ovviamente anche domani tra le 23 e la mezzanotte si entrerà però nella modalità ridotta, quella di andamento lento. Però veramente abbiamo un sacco di tempo da passare insieme per fare le nostre chiacchiere, per fare le nostre considerazioni, per parlare di tutto quanto quello che vogliamo, perché la forza, la potenza, la bellezza di Citofonare Maurovic è anche questo, il fatto di poter parlare di quello che vogliamo. L'importante è farlo con i giusti crismi, quindi rispettando le idee altrui, anche se magari non siamo d'accordo. Ecco, credo che questo sia uno spazio condivisibile, anzi, mi piace il fatto che questo stia diventando sempre di più uno spazio condiviso da molti di voi. Ne ha parlato anche il buon Emanuele Lollobrigida quando andiamo a fare quelli che sono i check con il nostro direttore. Insomma, vediamo anche quelli che sono i dati, e cavolo, quelli di Citofonare Maurovic salgono sempre di più, e di questo veramente non finirò mai di ringraziarvi con tutto il cuore.

Sì, è vero, la prima mezz'ora la stiamo dedicando tutta alla musica di Sua Maestà nel Regno Unito. Siamo partiti da quello che è il mondo degli Stone Roses, passando ai The Jam, transitando nel mondo degli Oasis, anche se, e lo ripeto, veramente fiero di tutto ciò, io sono molto più dalla parte dei Blur, lo ammetto, ma non si può prescindere dal mondo degli Oasis, per poi andare a finire in un'altra band che è capitanata da uno scozzese, da Bobby Gillespie. Eh sì, perché poi alla fine abbiamo fatto questo excursus nel mondo del Regno Unito. Mi sembra anche corretto avvicinarci dalle parti della Scozia. Non dico tanto l'Irlanda perché sennò altrimenti poi sono ripetitivo e mi dite vabbè, parli sempre dell'Irlanda. Lo so, ma che ci devo fare? E allora a questo punto ci fermiamo un attimo prima. Andiamo in Scozia, andiamo a trovare questa band qui che secondo me non dico tanto che non abbia avuto fino ad ora il meritato successo, quello che merita, però comunque magari qualche passaggio a vuoto di troppo l'ho fatto. Loro sono i Primal Scream e questa è la loro Rocks.

0: Bobby Gillespie e i suoi Primal Scream con Roxo. Noi torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock con un grande classico di Mr. Ozzy Osbourne.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Nella serata di questa sera, chiaramente, beh, se no altrimenti non sarebbe una serata, sarebbe giustamente un'altra parte della giornata. Insomma, in questa serata abbiamo già ricordato l'uscita del primo album degli Stone Roses, ma vi dico subito, ce ne saranno altre due. Una me la giocherò molto a breve, un'altra inevitabilmente andrà all'interno di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Riprendiamo però la nostra presenza all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock grazie, come detto, ad Ozzy Osbourne e la sua No More Tears.
0: Radio Rock.

Arrivano anche cuori infranti per Ozzy Osbourne durante l'esecuzione di No More Tears. Io saluto anche e ringrazio soprattutto Alessandro. Ciao Simone, sempre al top. No, grazie veramente a voi di cuore per seguire sempre Citofonare Maurovic. E giustamente Francesco dice anche: buonasera Simo, stavo per farti i complimenti per la tua trasmissione. Tu che fai? Mi metti gli Oasis. Vabbè, come non detto. Scherzi a parte, è sempre un piacere. Sempre un piacere avervi all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Dopo Ozzy Osbourne, benissimo, arriva a tal proposito la novità dei Nine Inch Nails insieme a Boys Noize. Questa è Heresy. Brand new music right here.

questa meravigliosa collaborazione tra i Nine Inch Nails e Boys Noize, che hanno portato a Nine Inch Noize, porca miseria se mi piace, Heresy, nella rivisitazione di questa meravigliosa, di questo meraviglioso duo che si è venuto a creare. Novità votabile sul nostro sito radiorock.it, così come lo sono tutte le altre. Andate nella comodissima sezione novità, lì vi attendono le nostre 15 canzoni in heavy rotation. Voi scegliete la vostra preferita, perché più voti riceverà e più possibilità avrà di rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. 3899 106 600 invece per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Non si può non parlare di quello che è accaduto ieri al concertone del 1° maggio. Perché? Perché c'è stata Delia, alla quale che era stata incaricata di cantare Bella Ciao, che ha avuto, secondo me, due pessime idee.

dico proprio così, fuori dai denti, eh. La prima è quella di campionare, sintetizzare un pezzo di Squid Game, che comunque con Bella Ciao c'entra veramente poco o nulla. Il secondo è di sostituire la parola partigiano con essere umano. Ora, io sono anche molto in disaccordo in realtà con quello che aveva detto Denaro, perché Denaro ha scritto sui suoi social, però le canzoni vanno reinterpretate, le canzoni vanno riviste, bisogna stare sempre al passo con i tempi. No, non sono d'accordo, essenzialmente per due motivi, perché Bella Ciao non è una canzone, ma è un canto popolare, e quindi questo significherebbe cambiare, è come se cambiassimo il testo del canto degli italiani, quindi dell'inno d'Italia. Quindi se noi a un certo punto ci partisse la brocca e decidessimo di cambiare le parole dell'inno d'Italia, quindi è un sacrilegio, perché comunque quelle sono e quelle devono rimanere, ma essenzialmente perché, ecco, perché cioè, se andassimo a toccare le canzoni, se andassimo a toccare quelle che sono le parole delle canzoni, perderebbe tutto il significato che l'autore stesso, che il cantautore ha dato a quelle parole. Ecco, quindi credo che sostituire partigiano con essere umano sia un errore macroscopico, ma la cosa peggiore secondo me è anche la pezza che è stata messa dopo, perché è stato detto che partigiano era divisivo mentre invece essere umano era più inclusivo. No, ma anche no, è anche peggio. Quindi facciamo una cosa, fermiamo qui le polemiche su Bella Ciao e facciamo in modo che tutto quanto quello che è successo ieri è stato un enorme e meraviglioso fraintendimento.

The Top Show per il reverendo Marilyn Manson, direttamente da Mechanical Animals del 1998. Io vi ringrazio davvero, insomma, per meraviglioso, è un eufemismo, insomma, sì, per quanto riguarda la storia del meraviglioso fraintendimento. Sì, ripeto, allora, io non ce l'ho con Delia, ok? Partiamo da questo presupposto, io non ce l'ho con Delia, non mi interessa la cosa, e trovo anche sterile e puerile quella che è stata poi la polemica che Andrea Scanzi ha creato, storpiandone il nome. Ecco, quello non è il modo per poter fare una sana polemica. La sana polemica è dire: Delia, per come la vedo io, hai fatto una cavolata grossa, ok? Nel momento in cui tu poi vai a fare una dichiarazione a mezzo stampa dicendo no, ma io ho cambiato il... che poi io... come ti viene in mente? Vabbè, comunque, io ho cambiato il senso di quello che era partigiano con essere umano per essere più inclusivo. Fermati un attimo. Non hai uno staff che ti dice guarda, forse è il caso di glissare su questa domanda, guarda, forse non è proprio il momento di poter sottolineare una cosa del genere. E hai fatto quello che hai fatto. La piazza magari ci è rimasta un attimo male, t'avrà pure fischiato, immagino. Hai messo anche Squid Game, cioè quindi gli hai voluto dare proprio un altro significato. Va bene, ma fermati lì. Fermati in quel momento e dici, vabbè signori, io ho dato la mia versione, se vi sta bene bene, se no è questa. Guarda, sarebbe stato meglio una cosa del genere che dire, ho cambiato il senso di una canzone per renderla più inclusiva. Cosa che veramente, di cui non sentivamo davvero la necessità.

Esattamente 20 anni fa usciva il quarto album in studio dei Tool, 10,000 Days, 2 maggio del 2006. Li abbiamo ritrovati proprio con uno dei brani che fanno parte e che continueranno a far parte di questo splendido lavoro in studio, ovvero The Pot. 3899-106-600. Allora, come vedete, io all'interno di Citofonare Maurovic non nascondo nulla e leggo anche il messaggio di Carlo, perché dà un altro punto di vista che voglio provare a comprendere. Dunque, credo che Delia intendesse con inclusiva la possibilità di applicare la canzone a tutti i contesti e a tutte le epoche storiche, anche alle guerre di questi giorni dove i partigiani italiani non c'entrano nulla. Ha voluto strafare, non minimizzare il senso della canzone. Allora, io condivido l'ultima parte, che ha voluto strafare e non minimizzare il senso della canzone. Quello credo sia anche ovvio a tutti quanti. Sul fatto del allargare la canzone a tutti i contesti, anche quelli più attuali, invece, Carlo, sono un pochino in disaccordo. Perché il senso di Bella Ciao è proprio quella del una nazione, un popolo che si difende da un altro popolo che tenta di invadere la propria terra. E allora quello a quel punto non è il partigiano come parola, ma è il senso totale di quello che si va ad ascoltare. E allora credo che poi alla fine, cercando di sostituire, mettere qualcosa di un po' più allargante, però rendendolo anche così troppo comune, credo lì, almeno questo è un mio modestissimo parere, Carlo, poi in generale ognuno la può pensare come vuole, lì si va a generalizzare troppo e si perde il significato specifico di Bella Ciao, soprattutto anche il contesto, visto ieri, 1° maggio, festa dei lavoratori, piazza San Giovanni, un momento dove si aspettava Bella Ciao, perché poi è inevitabile che quel brano venga suonato all'interno di quello spazio e di quella manifestazione. Andare a cambiare una parola, ma non una parola qualsiasi, quella parola lì, secondo me è quello che ha stonato un pochino più di tutto quanto il resto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio,
1: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
4: Ed io Maurizio Paniconi.
3: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
5: Morta zia, la casa è mia.
3: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
4: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
3: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
6: Ho detto che è mia.
4: Ha detto
6: casa è mia.
4: Lei la casa è mia.
3: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
5: Morta zia, la casa è mia.
3: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
7: Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: State ascoltando.
9: Citofonare Maurovic.
8: Citofonare Maurovic. Radio Rock.
10: Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Questa è Citofonare Maurovic. Io sono Simone Maurovic e vi terrò compagnia fino alla mezzanotte, come ogni sabato e domenica, per l'appunto, qui su Radio Rock. Arriva un grande classico a firma Duran Duran, dal passato, Ordinary World. Radio Rock, back in time.

Ordinary World dal passato per i Duran Duran 1992. Posso dirvi che questa canzone ancora oggi è mamma mia quanto è bella. Porca miseria. E a tal proposito c'è Daniele che invece per quanto riguarda i Duran Duran dice a tal proposito devo capire ancora se l'ultimo singolo dei Duran Duran mi piace oppure no. Ecco, quello secondo me fa molto l'incedere del tempo. Arriva la novità di Kneecap insieme a Casio Kids, si chiama Finian. Brand new music right here.

Non vedo l'ora di andarli a vedere dal vivo. Il prossimo 17 giugno saranno a Roma i Kneecap e magari suoneranno anche Finian, non forse insieme a Casio Kids, ma comunque la suoneranno insieme a noi. Kneecap, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, davvero molto molto molto figa. Ma quanto è divertente questa novità, infatti la sto votando, se posso dire una stupidaggine, in certi momenti mi ricorda che c'è da spostare una macchina di salvi. Sai che è vero? Allora, in alcune parti mi ricorda anche di Antwoord, ma soprattutto, va bene, tu, Francesco Salvi, non ci avevo pensato in realtà, è vero. Poi arriva un bel messaggio anche da parte di Paolo che riprende in parte quello che stavamo dicendo prima. Stavamo parlando della polemica del primo maggio, di Delia che ha cambiato le parole, una parola in particolare, partigiano, in essere umano durante il concertone del primo maggio. E Paolo ci racconta: buonasera ragazzi, mi sembra di aver sentito che si parlava di invasione di guerra. Sì, diciamo in parte. Non la auguro a nessuno di vivere direttamente. A me è stata raccontata dai miei genitori. Mia madre per sua sorella sotto le bombe. Mio padre era sulle motovedette e quando io ero bambino che si trasferirono qui a Roma in garage c'era sempre un quintale di sale grosso e un quintale di sale fino. Io, curioso, poi ho chiesto per quale motivo succedesse una cosa del genere e mia madre mi disse che col sale ci si potevano conservare le cose e anche le bucce di patate diventavano buone da mangiare. Questo quando si parla, no, di cambiare le parole per renderle un pochino più attuali, ma vabbè. Chiudiamo la polemica, tra molte virgolette, di quello che è accaduto ieri a San Giovanni per il concerto del primo maggio. Tra pochissimo parleremo di lacrime, sì, giuro, anche delle mie se vogliamo, ma soprattutto delle vostre, al 3899 106 600 attraverso Telegram e WhatsApp. Qui, visto che si parla di chi l'Irlanda la racconta, arriva un gran bel brano. Irish Blood, Finian Heart, loro sono i The Rebel Poets.

Fish Blood, Finian Heart per i The Rebel Poets all'interno di Citofonare Maurovic. Mai, davvero mai ho sentito una connessione così importante, potente e reale tra un gruppo italiano e l'Irlanda. I The Rebel Poets ci riescono davvero alla grande. Ciao Simone, io li ho tatuati addosso i The Rebel Poets, un microfono e un trifoglio sulla mia pelle. Curiosità, io a Dublino non ci sono ancora mai stato, il loro cantante però per me è tipo come un mentore. Vabbè, anche qui ci siamo. Buona serata Matteo da Frosinone, ciao Matt, ben trovato. Allora, ti posso dire, nemmeno io ci sono mai stato. È una delle cose che mi sono ripromesso di fare a brevissimo giro di posta e quindi vorrò davvero andare per cercare di capire se poi il collegamento che mi unisce a questa splendida terra in realtà sia soltanto frutto della mia fantasia oppure no, ma credo proprio che non sarà assolutamente così. 3899 106 600. Oh, vi parlavo di lacrime, perché oggi ho capito una cosa molto importante, che evidentemente è la fontanella che si chiude all'interno del nostro corpo quando piano piano cresciamo, quando nasciamo. In realtà la mia deve essere ancora difettosa, perché oggi sono imbattuto per la milionesima volta alla visione di Ritorno al Futuro, il primo Ritorno al Futuro. Già dal secondo e il terzo, nel senso, mi piacciono ma piango molto meno. Il primo è veramente una fontana continua. E mi chiedo, ma porca miseria, ma com'è possibile? Io è un film che conosco a memoria, ma veramente a memoria, potrei ripercorrere tutti i dialoghi che vengono fatti. Li saprei tutti, ma nonostante tutto quanto, io piango ancora, come se fosse la prima volta. E allora vi chiedo, 3899-106-600, prima di entrare proprio nel merito della situazione, ma perché? Cioè, secondo voi, perché una cosa del genere? Perché quando io guardo per la milionesima volta un film che conosco a memoria, piango come se fosse la prima volta? Mi spiegate un attimo questa situazione, per piacere?

Ecco, questa sarebbe stata perfetta ieri. Primo maggio, Work a Song, Dropkick Murphys all'interno di Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività di Radio Rock. Oh, vi ho chiesto essenzialmente una mano. Cioè, per capire per quale motivo io, nonostante la milionesima volta in cui mi sono messo alla visione di Ritorno al Futuro, ho pianto come una fontanella. Chiamiamolo punto fisso emozionale. Ok, allora aspetta che qui c'è una spiegazione importante, che credo si debba anche leggere con una base adatta. È arrivato una volta nella tua vita, al momento giusto e al posto giusto, e ha scavato un solco profondo, creando un punto fisso. Non importa quante volte ci ripassi su, farà sempre lo stesso effetto. Allora, punto fisso emozionale. Ok, quindi da quello che leggo dovrebbe essere qualcosa del è arrivato un momento in cui ne avevi più bisogno e ogni volta che rivedrai lo stesso film, o comunque magari si può riascoltare anche la stessa canzone, riproverai inconsciamente sempre le stesse identiche sensazioni. Ho capito bene? Io spero vivamente di sì, perché è talmente tanto bello questo messaggio che non vorrei averlo rovinato.

0: O'Rourke per i Drum Jacks. Sì, abbiamo fatto poi alla fine una mezz'oretta di musica irlandese. Lo so, scusate, non ho resistito. Torniamo tra pochissimo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic con un grande classico dei Radiohead.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
4: Stai ascoltando
3: Citofonare Maurovic on Radio
5: Rock. Bentornate e bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, in compagnia del vostro Simone Maurovic, come ogni sabato e domenica tra le 21 e la mezzanotte. Ripartiamo con i Radiohead e la loro Reckoner.

Io vi ringrazio perché, come sempre, state dimostrando una meravigliosa empatia nei miei confronti, perché vi ho veramente rivelato il fatto di oggi di essermi commosso fino alle lacrime durante Ritorno al Futuro, ma soprattutto poi anche verso l'ultima scena, quando c'è Doc che fa a Marty: strade, dove stiamo andando non c'è bisogno di strade. E io li pianto come bambino, veramente. Secondo me, Simone, abbatti i tuoi livelli di stress. Anche a me succede quando guardo film blu di Kieslowski. Non preoccuparti, piangi pure, che fa bene. Guarda, amica mia, in questo periodo veramente potrei essere l'arma contro la siccità. Veramente sto piangendo per qualunque cosa. Tra pochissimo tornerò ancora dai vostri messaggi. Veramente grazie di cuore. 3899 106 600. Arrivano gli Evanescence. Who will you follow? Brand new music, right?

Who Will You Follow per gli Evanescence, novità votabile sul nostro sito radiorock.it, basta andare sul nostro comodissimo riferimento multimediale nella sezione novità, cliccare la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio. Bentornati e bentornati all'interno di Citofonare Maurovic, soprattutto i vostri consigli, mi fa molto piacere sul fatto quando vi ho raccontato di essermi commosso fino alle lacrime alla veramente 6.000.000esima volta in cui mi sono messo alla visione di Ritorno al Futuro. C'è il Grinch che mi dice: caro Simone, da un punto di vista razionale non avresti dovuto piangere neanche la prima volta, perché sapevi fin dall'inizio che, essendo un film, tutto è finto. Ma quando si va al cinema, così come a teatro, subentra un meccanismo cognitivo che si chiama sospensione dell'incredulità. E tutte le volte che una situazione per noi emozionante si ripresenta, reagiamo come se quello che vediamo stia davvero accadendo. Io, per esempio, ogni volta che vedo Amleto a teatro o al cinema, piango nella scena in cui Amleto se la prende con Ofelia, in cuor suo per salvarla, e noi sappiamo già che fine farà. Sai che secondo me, amico mio, ci hai preso proprio in tutto e per tutto. E credo veramente che la famosa sospensione dell'incredulità per me non valga. O comunque, forse perché so già che magari, non dico come va a finire, però mi immedesimo talmente tanto in quello che sto vedendo e toccano determinate corde. Ad esempio, a me la stessa cosa accade, e quindi veramente il momento iper emozionante, quando c'è la riscossa di Rocky, di quando, soprattutto nel film nel numero 4, quando arriva Adriana, va con lui, gli fa la chiacchierata del "io rimarrò con te comunque vada", si abbracciano, si baciano e da lì parte il reale allenamento di Rocky. Ecco, mettetela come volete, ma anche lì, porca miseria, sta succedendo anche adesso. Se penso a quel momento e all'allenatore che gli fa "non fa male, non fa male", lui continua ad allenarsi, mamma mia, lasciatemi stare, veramente adesso mi sta salendo un fomento barra pianto che è la fine del mondo.

President e la sua Fearless all'interno di Citofonare Maurovic. Prima di tornare ai vostri messaggi al 3899 106 600, ci tengo veramente a darvi questa informazione. Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera meravigliosa del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e davvero molte altre. Le canzoni sono di un altro romano e romanista doc, come il Piotta. Info e biglietti su nexostudio.it. Tra pochissimo torno da voi a quelli che sono i vostri messaggi, soprattutto sulla spiegazione, non dico tanto scientifica quanto umana, sul perché io, nonostante conosca a memoria Ritorno al futuro, pianga come un disperato tutte le volte che vedo quel film, anche al "Ehi tu porco, levale le mani di dosso" e al cazzotto che dà George McFly a Biff Tannen. Mamma mia, veramente le lacrime amare. Arrivano gli Ice Nine Kills con McKenna Grace, questa è la loro "Twisting the Knife".

0: Twist in the Knife per gli Ice Nine Kills insieme a McKenna Grace all'interno di Citofonare Maurovic. Insomma, stiamo facendo un giro abbastanza importante sui motivi delle mie lacrime. Non avrei mai pensato di parlare anche di questo all'interno di Citofonare Maurovic, ma tant'è. La casa dell'inclusività di Radio Rock è questo e molto altro. Allora, vediamo un po' i vostri messaggi, le vostre voci. Partiamo da qui, partiamo da quella di Marco. Ciao Marco!
1: Credo sia l'età, Simone, purtroppo.
0: Ti pareva?
1: Alcuni film ti emozionano pure quando sei adolescente.
0: Mamma mia!
1: Tipo La vita è meravigliosa di Frank Capra, che
0: okay.
1: Faccio una vasca di lacrime, ma quello è scontato. Però, andando avanti, quelli che ti piacevano ti danno delle emozioni particolari,
0: ma sempre nuove, poi
1: quindi
0: sempre nuove.
1: A me Rocky, oltre a Ritorno al Futuro, a me Rocky 1 e 2
0: a me più il 2
1: mi emozionano tantissimo.
0: Lo ammetto, a me più il 2
1: piango come un vitello.
0: La storia del riscatto poi di Rocky su Rocky 2 è clamorosa. Sentiamo Giovanna. Ciao Giovanna. Oui.
2: Ciao Simone.
0: Ciao Giovanna.
2: Guarda, secondo
0: Dimmi.
2: Me ti emoziona ogni volta, ti fa piangere ogni volta, perché le cose belle non stancano mai.
0: Porca miseria.
2: Quindi questo film, che è oggettivamente bello,
0: bellissimo,
2: per te deve essere proprio particolarmente bello.
0: Sì, vero.
2: E le cose belle emozionano sempre, sempre,
0: d'accordo,
2: non stancano mai. Non
0: d'accordo, Giovanna.
2: Come se fosse sempre la prima volta.
0: Sono d'accordo, Giovanna, guarda, veramente, sottolineo e sottoscrivo tutto quanto quello che hai detto. Per me ogni volta Ritorno al Futuro è veramente come se fosse la prima volta e non mi stanca mai. Ripeto, lo conosco a memoria, ma oggi appena l'ho trovato ho detto: fermi tutti, guardo Ritorno al Futuro.

0: Continuo a pensare che gli Sleep Token siano una di quelle band più strane che possano esistere al mondo. Li abbiamo ritrovati con Caramel all'interno di Citofonare Maurovic. Anche qui tutta citazione che mi fate, non ci sarà rivincita. E chi la vuole? Bellissima. Soprattutto perché nel primo Rocky la voce di Sylvester Stallone in italiano non era quella che abbiamo imparato a conoscere di Ferruccio Amendola, bensì di Gigi Proietti. Quindi è una di quelle cose che veramente poi mi lega ancora di più al Pugile di Filadelfia, tranne stasera, perché poi stanotte ci sarà gara 7 tra Celtics e Philadelphia 76ers, quindi insomma evitiamo un attimo. 3899 106 600, via voi.
1: Ciao Simone.
0: Ciao maestro.
1: Guarda, dimmi. A me me purga ogni dannata
0: Quale?
1: Volta il finale dell'Uomo Bicentenario.
0: Ah!
1: E non ce la faccio. Io
0: Madonna.
1: Sono a finire,
0: Madonna.
1: Sai quello che succede.
0: Però niente.
1: Me commuovo. Piango come un vitello.
0: Ma siamo tutti nella stessa
1: però,
0: barca,
1: Simone,
0: amico mio.
1: Bisogna
0: dimmi.
1: Esorcizzare il momento.
0: Via.
1: Metti Train in Mountain, metti Train in Mountain,
0: ma
1: metti
0: pazzo.
1: Train in Mountain.
0: Tu sei pazzo. Tu sei pazzo, tu sei pazzo, tu sei pazzo.
1: Ma ancora peggio dell'Uomo Bicentenario, Simone mio, a me lo fa il finale di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, l'originale con Gene Wilder, e peggio di peggio di peggio il finale di Eccium Mago Pancione.
0: No.
1: Io al finale con Pancione che piange e mo sta piangendo un'altra volta.
0: Ma davvero? Maestro!
1: Come?
0: Ma
1: non si sa.
0: Ma perché? Maestro,
1: fra 50 anni non puoi fare così. Non lo puoi fare. Devi andare al lavoro, vai.
0: Mannaggia la miseria, maestro, però. Allora, guarda, io ne avevo un'altra di canzone. Sai che c'è, però, visto che mi state dicendo che devo... Non dico, non dico Training Montage, però una cosa magari, sì, se riesco a fare questa storia qui... Adesso ci riesco, giuro, promesso. Guarda, no, avrei voluto mettere gli Architects, era già pronto tutto quanto... Soltanto però bisogna fare un'altra cosa. Bisogna andare da questa parte qui. Dove cavolo vado? Dai, vado qui, su questa, dai. Nel momento in cui c'è Adriana che fa "io resto con te, comunque vada, comunque vada, comunque vada". E poi parte questo.

0: abbracciamoci. Abbracciamoci tutti, amiche ed amici, care e cari Radio Rockers. Ecco, e subito, me lo dice Luca, spunta una lacrimuccia ghiacciata sul viso e un tronco di abete sulle spalle. Amico mio, abbracciami forte, veramente. Tra pochissimo rientreremo nella commossa in casa dell'inclusività di Radio Rock in compagnia del vostro Simone Maurovic e riprenderemo con un grande classico dei Korn.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività on Radio Rock.
2: Io vi ringrazio davvero di cuore, soprattutto perché poi attraverso quella che è la chat della nostra Visual Radio, anche su Twitch Radio Rock 106.6, nel salutare Antares che mi dice: una delle cose che mi fa più commuovere in assoluto è nel film della Storia Infinita quando muore il cavallo. Io credo che la morte di Artax all'interno delle paludi della tristezza sia uno di quegli shock che noi adolescenti di una volta dobbiamo ancora superare per bene, e forse non lo abbiamo ancora fatto del tutto. Arrivano i Korn, questa è God Life.

Io vi ringrazio anche per risvegliare dei traumi che non credevo, non ricordavo di avere, tipo il finale di E.T., di quando lui fa al suo amico Elliot: io sarò sempre qui, e lo indica con quel ditino che si illumina. Ma che siete pazzi? Veramente, io stasera, non lo so, mi porto vicino al letto una scatola di fazzoletti per asciugare le lacrime, per non bagnare tutto il letto. Social Distortion, la loro novità si chiama Partners in Crime. Brand new music right here.

si chiama Partners in Crime, la novità dei Social Distortion, votabile sul nostro sito radiorock.it. Giustamente mi fanno anche notare che il ditino di E.T. era anche vagamente inquietante. Sì, diciamo che poi sono usciti vari meme o vari meme, come dicono quelli bravi, molti anni più avanti, chiaramente dopo l'avvento di internet e dopo anche quella che è stata la... il liberi tutti sui meme. Ecco, diciamo che il dito di E.T. è stato immaginato con lui che ci fa altre cose. Ma vabbè, lasciamo stare. 3899 106 600 per i vostri messaggi attraverso Telegram e attraverso WhatsApp. Ma adesso Anime Oscure si entra nel mondo di Dark Mode. Perché Dark Mode è quella oscurità che ci avvolge tutti, ma non spaventa, anzi, come dico sempre, ci avvolge, ci accoglie, ci protegge da tutto quanto quello che c'è nel mondo esterno. Un'ora, 60 minuti per rimanere incollati all'interno di Citofonare Maurovic, però in una veste più nera, più buia, perché è quello che accade ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte. 3899 106 600, come detto, per i vostri messaggi, per le vostre segnalazioni attraverso Telegram e WhatsApp, ma anche quella che è la chat della nostra Visual Radio, Radio Rock TV, e ovviamente anche il nostro canale Twitch, Radio Rock 106.6. Partiamo da qui, da un brano che, se non avessi letto l'artista, avrei detto: cavolo, questo è un brano di questa band che non conosco. Dave Gunn, in versione solista, Hourglass, l'album del 2007, il brano è Kingdom. Questa sera iniziamo così.

Jam per Dave Gunn per aprire, come meglio forse non si potrebbe, questo appuntamento di Citofonare Maurovic, viste anche le vostre reazioni al brano e soprattutto all'album da solista del leader e della voce, del frontman dei Depeche Mode. Perché, come detto, se sentite bene Kingdom, sembra un brano qualsiasi dei Depeche Mode, in realtà però è figo anche vedere come anche da solista, perché di solito, sai, quando c'è un progetto parallelo si cercano sempre sonorità un pochino diverse rispetto a quelle della band per non fare confusione. Ecco, non è assolutamente il caso di Dave Gunn, perché comunque riprende esattamente da dove avevano lasciato proprio i Depeche Mode. Da un brano storico del ormai di tanti anni fa ad un altro un po' più recente. Ci spostiamo solamente di un anno, 2025. Questo è il singolo dei Rain Dogs che si chiama High Speed.

Rain Dogs 2025, il singolo High Speed all'interno di Citofonare Maurovic in questo spazio oscuro che si chiama Dark Mode. Ormai da un bel po' di tempo questo spazio, da una mezz'oretta, ha preso possesso dell'ultima ora di Citofonare Maurovic e lo avete scelto insindacabilmente voi. Quindi questo è quello che avete scelto. Arriva Desmond Doom dal 2022, l'album Surf God, questa è It's Falling Down.

Ci siamo momentaneamente trasferiti in Australia perché è da lì che arriva Desmond Doom, It's All Falling Down, all'interno di Citofonare Maurovic, soprattutto all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Oh, come voi ben sapete, io ho dei gruppi feticcio, quindi ormai questa cosa la dovreste sapere per bene, dovreste averlo capito. In alcuni casi, quando posso, ve li metto molto più che volentieri. Ecco, uno di questi, visto che dobbiamo tornare in qualche maniera in Europa, dall'Oceania ci spostiamo in Europa, ecco, dall'Australia arriviamo in quello che è il mondo della Bielorussia. Ed è da lì che arrivano i Mocha Doma, direttamente dal 2024, l'album Belaia Polosa, questa è Tigene Genash Toya. Io ogni volta vado ad inerpicarmi su questa cosa, ma piano piano la dirò anche bene, fidatevi.

0: Igene Ciane Stoia per i Monchat Doma all'interno di Citofonare Maurovic. Noi torniamo tra pochissimo per iniziare l'ultima mezz'ora insieme, che prenderà il via con un grande classico di Mr. Tom Petty and the Heartbreaker, la loro Mary Jane's Last Dance.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Groenlandia,
2: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio,
2: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
1: State ascoltando
5: Citofonare Maurovic.
1: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Nella oscura casa dell'inclusività di Radio Rock ci si deve godere insieme l'ultima, ahimè, mezz'ora di permanenza in Citofonare Maurovic. Arriva Tom Petty and the Heartbreaker, Mary Jane's Last Dance.
6: Radio Rock, back in time.

0: Ora va bene che la musica veramente travalica e supera ogni confine, ma non vi sarei mai immaginato di ricevere un messaggio dalla Russia. No, davvero, che c'è Eugen che dice: saluti dalla Russia, grazie per la lingua russa in diretta. Allora, signori, adesso possiamo pensare come volete, ok, d'accordo su questa storia, però mettetevi nei miei panni nel ricevere un messaggio dalla Russia. Cioè, per me è tipo un sogno, per me era già tanto arrivare al quartiere vicino, arrivare fino in Russia, per me è tipo qualcosa di fuori dal mondo e da ogni concezione. Però grazie veramente di cuore anche per aver apprezzato i Molcha Doma all'interno di Citofonare Maurovic, Tom Petty and the Heartbreaker, Mary Jane's Last Dance all'interno proprio della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle tante novità in alta rotazione, e anche questa, per quanto riguarda il momento, ci sta benissimo. Massive Attack insieme a Tom Waits, Boots on the Ground.
1: Brand new music.
0: Tom Petty and the Heartbreaker, Mary Jane's Last Dance all'interno proprio della casa dell'inclusività di Radio Rock. Ma come sapete, dopo un grande classico c'è una delle tante novità in alta rotazione, e anche questa, per quanto riguarda il momento, ci sta benissimo. Massive Attack insieme a Tom Waits, Boots on the Ground.

Pulse Underground per Massive Attack, Tom Waits all'interno di Citofonare Maurovic nella parte oscura della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché dalle 23 abbiamo spento la luce e ci siamo fatti accogliere dall'oscurità di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave, ma come sentirete tra pochissimo, non solo. Ne approfitto per salutare Tonix, che però, mannaggia la miseria, non posso soddisfare, perché mi dice: che ne dici di qualcosa di Meatloaf da Bat Out of Hell? Amico mio, no, cioè non posso, anche perché siamo completamente fuori tema, completamente fuori sonorità che in questo momento però imperano all'interno di Citofonare Maurovic. Magari domani, vediamo un po' che cosa riesco a fare domani, questo poco ma sicuro. Ne

salutare Gatto Nero, che insomma voglio dire all'interno di Citofonare di Dark Mode ci sta benissimo davvero di cuore. 3899 106 600, tra pochissimo torno su quelle che sono le vostre sonorità. Prima però, come detto, non è soltanto un mondo new wave, è molto ma molto di più. Ci sono anche i Frontline Assembly e questa è Dead Ended.

Frontline Assembly per quanto riguarda la band che ci ha dato l'opportunità di poter proseguire su un percorso tracciato in qualche maniera dai Massive Attack insieme a Tom Waits. Dead and Eared per quanto riguarda questa band, ma soprattutto mi piace fare una specifica perché prima erroneamente avevo letto Eugen, in realtà però l'amica che ci sta scrivendo dalla Russia è Eugenia e sta studiando l'italiano. Quindi il fatto che stia studiando l'italiano, ascoltando Radio Rock e applicandosi in questa maniera fa veramente essere fiero di fare questo lavoro. Ripeto, indipendentemente da come la si possa pensare in una determinata situazione. Questo non è il momento del "ah no, perché ce ne frega niente adesso". Adesso veramente si parla di musica e si parla di in qualche maniera di unità, che è quello che vuole fare la musica stessa e che vuole fare chiaramente Citofonare Maurovic. E visto che c'è una nostra nuova amica dalle parti di Mosca, beh, allora, e sta studiando l'italiano, quale modo migliore per farglielo imparare se non attraverso la musica stessa? E questa per me ha una doppia valenza, perché l'altra sera, non so se ve l'ho detto io, insomma, vabbè, ho una cugina che sta affrontando un percorso veramente molto complicato e quindi veramente altro che Eye of the Tiger, lei ha veramente l'Eye of the Tiger. Ecco, e ricordavamo a cena il fatto del... era appena arrivata dalla Puglia e la portai ad un concerto e lei aveva come background musicale Gigi D'Alessio. La portai a questo live qui.

La collaborazione tra i Sargeri e Donatella Rettore per la loro rivisitazione di Lamette. Ma visto che si è parlato in apertura di appuntamento di Citofonare Maurovic del 1° maggio di ieri, contemporaneamente a quello di Roma, ce n'è stato un altro che è stato a Taranto. E a Taranto ci è andata una nostra vecchia conoscenza. Cigno, questa è Postcapitalismo.

0: Post capitalismo per Cigno all'interno di Citofonare Maurovic e mannaggia la miseria. Aspetta, devo leggere un messaggio prima. Max dice: Cigno, wow. Ah, io sono molto d'accordo. Adesso è arrivato il momento. Care e cari Radio Rockers, lo so, quando inizia questa frase è perché ci stiamo per separare, ma tranquilli, torneremo domani all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock, torneremo insieme, anzi tornerete insieme al vostro Simone Maurovic domani sera tra le 21 e la mezzanotte, come accade ogni sabato e domenica, mentre il venerdì invece vado a disturbare quel bellissimo uomo che risponde al nome di Matteo Strano. Ma non vi lascio a mani vuote, perché tra pochissimo arriva l'ultimo anniversario di quest'oggi, ma prima vi ricordo che la playlist è già sul sito radiorock.it, quindi la potete andare immediatamente a sbirciare per vedere se magari avete perso qualcosa o non avete capito un brano. Ecco, lo trovate tranquillamente lì su radiorock.it e tra pochissimo anche su tutti i miei social. Mi trovate ovunque: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, con il mio canale YouTube Simone Maurovic. Mi trovate veramente ovunque con questo nome e cognome, Simone Maurovic. Beh, l'ultimo brano di questa sera non potevo non dedicarlo ad un album che per me è tipo vita. È veramente vita. Perché il 2 maggio del 1989 veniva pubblicato l'ottavo album in studio dei Cure, cioè Disintegration. E chiuderemo con uno dei brani più famosi proprio di quell'album. Avrei potuto prendere Plain Song, avrei potuto prendere Pictures of You, Fascination Street, Close Down, qualunque brano sarebbe andato bene, ma visto che si parla di cose che mi fanno piangere, che comunque mi hanno lasciato il segno, ecco, il video di questo brano, cavolo se me l'ha lasciato. Ci risentiamo domani tra le 21 e la mezzanotte, ma per questa sera mi raccomando, fate i bei sogni. Dal vostro Simone Maurovic è tutto, è stato un piacere, ciao!
1: Adesso andatevene tutti, sparite perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: fiume. Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: Hot Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.